0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Susan Vreeland, un romanzo che ci parla d'arte. Come Vermeer, Susan Vreeland utilizza magnificamente l'arte per catturare la vita. Questo è un commento che ha riportato Booklist riguardo a questo romanzo, che avrete già capito da questo piccolo incipit ha a che fare con Vermeer, il grandissimo pittore fiammingo della ragazza con l'orecchino di perla, ma anche tantissimi altri capolavori. Questa ragazza in blu di cui parla questo libro in realtà non è un vero quadro di Vermeer, ma un quadro che l'autrice immagina possa essere attribuito a Vermeer. Ed infatti proprio su questa particolarità si costruisce la trama. Il soggetto di questo quadro, questa ragazza vestita di blu che siede di fronte alla luce di una finestra, passa di mano in mano nel corso dei secoli fino ad approdare nella contemporaneità presso un insegnante di matematica. Ed è un lungo percorso a ritroso quello che l'autrice ci fa fare, alla scoperta della mano che ha dipinto questo quadro. Tutto sembra far pensare che possa essere stato Vermeer, ma chissà, chissà se alla fine ci confermerà questo dato di fatto. Riprendiamo la nostra lettura.

dalle carte personali di Adrian Kuipers. Il giorno in cui impiccarono Aletta Peters, mi resi conto di quanto fosse diffusa la superstizione anche in un'epoca illuminata. E il giorno seguente l'impiccagione di Aletta Peters, durante l'inondazione di San Nicola del 1717, mi sbarazzai delle uniche cose che avevano importanza per me. La prima volta che la vidi sulla gogna nella piazzetta di Derfstil, lanciava insulti e maledizioni con voce rauca e sputava sui ragazzi del villaggio che la deridevano. Non una delle matrone che osservavano la scena si degnò di rimproverarli per la loro malvagità. Tra i pugni bianchi come l'avorio svolazzavano al vento i lunghi capelli della giovane, sottili come seta filata, dal colore del nulla, leggeri come l'aria, rendendola simile a una creatura dal piumaggio esotico presa in trappola. Dagli occhi selvaggi, non protetti da ciglia visibili, scaturì una scintilla di maliziosa superiorità che si posò su di me, un estraneo con le zaino sulle spalle e un pacco di libri stretti da una cinghia. La ragazza allentò i pugni, mi sfidò con un sorriso audace che formò grinze attorno alla piccola cicatrice a forma di X che aveva sulla guancia e protese in fuori le labbra. Suppongo di essere arrossito perché il marchio era stato impresso con precisione sulla bellezza intatta dell'incarnato. Il resto del corpo, nascosto dalle assi della gogna, lo potevo solo immaginare. «Che cosa hai fatto agli onesti cittadini di Delfzil per meritare di essere messa alla berlina?» domandai. «Ti piacerebbe saperlo, eh?» I ragazzi schiamazzarono, sfidandola a parlare. «Nella vita c'è molto di più di quanto raccontano i libri, studente!» gridò. «Avvicinati e te lo dirò!» Portavo ancora i capelli tagliati cortissimi come usano gli studenti, ma deluso dallo studio avevo appena lasciato l'università di Groningen. «Faresti meglio a non guardarla, giovanotto, se vuoi vivere tranquillo in questa città!» mi esortò una matrona imponente. «Quella lì porta guai!» Una tale acrimonia sembrava fuori luogo in quel tranquillo villaggio settentrionale sull'estuario dell'Ems, dove ero appena arrivato per andare a vivere da mia zia. Ma la peculiarità della cicatrice e i selvaggi capelli incolori della ragazza mi avevano stregato. Salì i gradini della gogna. «Non sputare», la avvertì. «Fatti ancora più avanti, non aver paura, te lo sussurrerò». Quando chinai il capo per avvicinare l'orecchio al suo viso, i capelli mi sfiorarono la guancia, impalpabili come nebbia, e lei si protese attraverso il buco e mi leccò l'orecchio. «Che ti sia di buon auspicio!» gridò. I ragazzi strillarono eccitati e io, pur mormorando «svergognata», dovetti ammettere di essermelo meritato. Il giorno seguente la trovai che piangeva sul pavimento della casa di campagna di mia zia, un mucchietto di vesti grigie abbandonato a terra, l'atteggiamento di sfida completamente sparito. Sollevò lo sguardo sul ritratto di una ragazza della sua età seduta davanti a una finestra. La pelle delicata della gola di Aletta Peters era stata raschiata fino alla carne viva. Mi accucciai accanto a lei. «È questa la stessa giovane fiera che ho visto ieri alla gogna?» domandai. Lei uscì dalla stanza di corsa, singhiozzando. «Che ci fa qui?» chiesi a mia zia. «Un anno fa il pastore l'ha trovata sulla strada della diga che urlava maledizioni. L'ha portata qui, lurida e fuori di sé. Il Signore affida chi è solo alle famiglie!» ha predicato. «E ci ha insultato per obbligarci ad accoglierla. Per una volta fate qualcosa di decente per le povere creature di Dio e per la salvezza delle vostre anime. Così ci tocca tenercela come lavandaia finché non compirà 18 anni». A causa della sua ipocrisia non amavo mia zia Rica, ma capivo la delicatezza della sua posizione. Era sposata, e per amore devo ammetterlo, a un negriero
cioè a uno che investiva denaro sulle navi che commerciavano con le Indie occidentali. Un'attività che riguardava anime e corpi. Ma passione e prudenza raramente dormono nello stesso letto. Ciò nonostante, Rika desiderava disperatamente la rispettabilità e se non poteva ottenerla agli occhi di Dio, si accontentava di acquisirla davanti agli uomini. Cosicché, mentre ad Amsterdam lo zio Hubert partecipava alle riunioni degli investitori, Rika spendeva saggiamente i suoi soldi, donandoli ora all'associazione musicale, ora all'orfanotrofio di Groningen. La casa di città a Groningen era piena zeppa di mobili intarsiati, vasi orientali e quadri. E ora la zia si era messa ad arredare quella di campagna, frequentando le aste di Amsterdam e incaricando un pittore della capitale di fare il ritratto a lei e al marito. Quando Aletta disse che nel ritratto il viso di Rika ricordava il fantasma della strega dell'isola di Hemland, la zia si offese e la obbligò a dormire in cucina e a strofinare il fondo dai tegami finché non ci avesse visto dentro la X che portava in faccia. Per rappresaglia, Aletta si diede a scuotere nottetempo le cortine del letto dai padroni per convincerli che la casa era infestata dagli spiriti dei poveri schiavi africani morti. Una notte, prima del mio arrivo, camminò nella nebbia davanti alla loro finestra, gemendo e sbattendo dai coperchi come un fantasma che trascina le catene. Lo zio Hubert si spaventò talmente che cadde dal letto e si incrinò il cranio sulla predella. Tuttavia, non per questo fu impiccata. Per aver spaventato mio zio si prese 3 giorni di prigione e quel pomeriggio alla berlina. Precedentemente era stata picchiata, chiusa in carcere per 2 settimane e marchiata sulla guancia. Quando si era rotta la saracinesca di una diga e il contadino i cui campi vennero inondati affermò che Aletta gli era passata vicino al mercato mormorando parole incomprensibili. «Stavo solo giocando a fare la strega», aveva confessato a Rika. «Non intendevo far nulla di male». Fu perdonata perché era tanto giovane, 15enne all'epoca. Tuttavia, alcune donne del villaggio, mi raccontò zia Rika, avrebbero preferito per amore dei loro figli maschi che la legge l'avesse punita con la pena estrema già da allora. In verità, fu impiccata per aver soffocato la nostra bambina. Ero giunto nel villaggio di Delfzyl per studiare la progettazione dei mulini con il maestro architetto della regione del Nord. Da anni mi sforzavo di trovare nelle opere di Cartesio, Spinoza ed Erasmo qualcosa che avesse senso per me come individuo. E ora volevo mettere in pratica il principio cartesiano che la scienza può dominare la natura per il bene dell'umanità. Volevo costruire cose utili, strumenti per calcolare il tempo, per pompare l'acqua, per vedere lontano. E ne avevo abbastanza di discussioni e di trattati. Inoltre volevo misurarmi col sangue e la carne invece che con l'inchiostro e le parole. Per cui, quando rividi Aletta in lacrime davanti al quadro, mi sedetti accanto a lei e lo esaminai, cercando di capire per quale ragione un'immagine così bella la rattristasse tanto. L'espressione tenera sul viso della fanciulla del ritratto indicava che era stata dipinta con amore e partecipazione. Qualità assenti, giudicai nella vita di Aletta Peters. La bocca era piena schiusa, con lumeggiature agli angoli, come se la fanciulla fosse presa da un pensiero molto coinvolgente, un effetto capace di renderla straordinariamente reale. Ai miei occhi essa incarnava il principio cartesiano. Penso, dunque sono. La ragazza del quadro era tutto ciò che Aletta non era. Quieta, raffinata, contemplativa. Quando finalmente Aletta si calmò, le domandai che cosa l'avesse fatta piangere. Papà diceva che lei aveva gli occhi così, simili a lune azzurre, e capelli come i suoi, color oro scuro, ma pettinati a trecce. È morta dandomi alla luce. Perché non ti fai anche tu le trecce? Forse ti sembrerebbe di assomigliarle.
Ci ho provato centinaia di volte, ma scivolano. Non tengono. Credo sia una maledizione. A quel pensiero le lacrime ripresero a scorrerle sul viso. Hai dei capelli bellissimi, così come sono, la rassicurai. La gente pensa che non siano naturali. Credono che i capelli tinti siano un segno che presto arriveranno i banditi, e così la gente mi odia. Volsi il capo per celare un sorriso. Non ne hai le prove. Scrollò le spalle. L'escoriazione sulla gola non si era ancora rimarginata. Sarebbe stato un peccato che le fosse rimasta la cicatrice, benché siano pochi coloro che attraversano la vita senza portarne il segno. Dov'è tuo padre? È andato per mare su una nave negriera e non è mai tornato. Chi ti ha allevato? Mio nonno. La nonna è morta giovane, come tutte le altre madri prima di lei. Una vicina vendicativa maledisse la mia bisavola Elsa, condannando le donne della mia famiglia a non vivere a lungo. La accusò di aver messo del pishogue nella sua zangola del burro, e così legarono Elsa per i pollici e gli alluci e la trascinarono nel canale. Annegò, dimostrando così la sua innocenza. Ci fu persino una cicogna che volò sul canale a conferma che l'accusa era falsa. Non ci sono streghe o maledizioni, Aletta. La loro esistenza non è dimostrata. Oh, le streghe esistono, e come? Il nonno le udì sussurrare attorno a mia madre la notte precedente la mia nascita. Guardò il quadro con occhi imploranti. Tu credi che da qualche parte ci siano delle ragazze che vivono così, sedute tranquille? Nessuna risposta l'avrebbe consolata. Non avevo parole per tentare di ridurre la distanza tra lei e la ragazza del quadro. La domenica pomeriggio, quando ero libero dalle lezioni del maestro dei mulini, andavo a passeggiare. Amavo la distesa di campi piatti della regione del nord, che non offriva quasi nessun ostacolo all'aria. In quella zona il vento aiutava l'uomo a dominare scientificamente la terra, come sosteneva Cartesio. Tuttavia ero infastidito dal fatto che i miei conterranei si affidassero totalmente alla regolarità dei venti. Che sarebbe successo se fosse stato necessario drenare il terreno in assenza di vento? Al mondo c'erano ancora enormi problemi che bisognava imparare a risolvere. Una domenica attraversai la cava di torba tra la città e la costa e vidi le miserabili file di casupole degli scavatori, costruite con zolle di torba e tetti di paglia. Anno dopo anno la gente scavava il combustibile e lo vendeva a pezzi, togliendoselo, per così dire, da sotto, un mattone dopo l'altro. Alcuni scavatori, usando un composto di argilla, sabbia ricavata dalle spiagge e rifiuti urbani, ricostruivano poi il terreno asportato, rendendolo idoneo alla coltivazione del grano saraceno. Ma era un lavoro duro che richiedeva molto tempo, per cui la maggior parte degli abitanti lasciava che le fosse si colmassero d'acqua, mantenendo tra l'una e l'altra dei sentieri sopraelevati di collegamento. Mi sembrava che quel sistema rendesse la terra più adatta alle rane che agli uomini. L'acqua penetrava e succhiava tutto. Presto la cava di torba non si sarebbe distinta dalle paludi del grande estuario. Mi fermai a osservare delle folaghe che becchettavano nel fango, un'alzavola che si lisciava le penne e alcune gallinelle d'acqua intente a costruirsi il nido tra le erbe della palude. Improvvisamente udii un grido di uccello diverso da quello basso, gutturale delle folaghe. Sembrava il richiamo di un'oca selvatica. Dall'altra parte dello stagno, Aletta stava accucciata dietro un ciuffo di canne, la gonna sollevata per evitare il fango, le gambe nude fino alle cosce. Non indossava calze di lana nera come le altre donne, e il color latte della sua pelle sullo sfondo scuro del fango mi diede una gradevole scossa. Il cielo era troppo grigio per restituire il riflesso rovesciato della sua figura nell'acqua cupa dello stagno, il che mi parve un peccato.
Con le mani a coppa attorno alla bocca, Aletta lanciò ancora una volta quel richiamo selvaggio, carico di urgente desiderio. Il mio animo fluttuò al fluttuare dei suoi capelli. Era mia intenzione proseguire la passeggiata e godermi la mia solitudine, ma un impulso interiore mi trattenne e decisi di aggirare lo stagno e arrivarle alle spalle. «Che cosa stai facendo?» domandai. «Mettiti giù!» sussurrò, afferrandomi per un braccio. «L'altro giorno ho visto una cicogna laggiù e voglio vedere se torna. Portano fortuna, sai? Se riesci a convincerne una a mangiarti in mano, non soffrirai mai la fame.» Repressi una risatina. «Non ridere di ciò che non conosci, studente. Se una cicogna fa il nido sul tetto di casa tua, diventerai ricco. Io lo so. Sono cresciuta nell'isola di Hamland.» Il mio divertimento davanti alle sue ingenue certezze infiammò la piccola X che le deturpava la guancia. Abbassò le vesti, si strinse nello scialle color del mare, col piccolo seno che si sollevava e abbassava al ritmo del suo sdegno, e si allontanò da me di qualche passo con un delizioso broncio sulle labbra. «Adesso hai fatto rumore e hai rovinato tutto. Allora vieni a passeggio con me.» Non si mosse e io mi avviai solo e deluso. Poco dopo vidi un uccello bianco che avanzava nell'acqua sulle lunghe zampe nere. «Aletta!» gridai. «C'è una cicogna!» Arrivò correndo tra le erbe della palude, schizzandoci entrambi di acqua fangosa. «Oh, quella è solo una spatola! Non ha le piume nere sulle ali, non ha le zampe rosse!» Mi seguì sul sentiero sottile come un filo che costeggiava la colonia degli scavatori. La cabina di una chiatta a vela spuntava dal culmine della diga del Darmstadtdiep, pronta a salpare per Groningen col suo carico di torba. «Che succederà quando avranno scavato tutta la torba e le case sprofonderanno nella palude?» domandai. «Si trasferiranno da un'altra parte.» «Tu non capisci. Deve esserci una soluzione migliore. Nel frattempo devono vivere.» Aletta strappò un ciuffo di giunchi davanti a una capanna e lo usò come ventaglio per scacciare gli insetti mentre camminavamo. L'avevo così vicina che sentivo l'odore di alghe marine dei suoi capelli al vento. Seguimmo la fila di olmi che costeggiava il Darmstadtdiep. Mi affascinò con le macabre storie che le raccontava suo nonno, di naufragi, di marinai e di donne costrette a viaggiare con loro, senza mai poter mettere piede sulla terraferma, che venivano legate a prua quando la nave entrava in un porto. Sosteneva che il suo trisavolo era il guardiano del faro di Hamland, sul mare di Woden. «Diventò ricco», disse, «inviando falsi segnali ai mercantili per fargli arenare sulle secche. E poi andava a rubare le merci con la sua barca oppure li trascinava al largo a pagamento quando c'era la bassa marea. Lo raccontò senza vergogna, anzi, mostrando ammirazione per la scaltrezza dell'avo. Mi disse che le mogli dei marinai preparavano un unguento curativo insaponando il cranio di una persona morta in maniera violenta e mescolando la schiuma con due cucchiai di sangue umano, un po' di lardo, olio di lino e cannella di Giava. Mi mostrò un guscio di noce che portava appeso al collo con un cordino e che conteneva teste di ragno per scacciare le febbri. Io vidi soltanto la pelle liscia su cui posava la noce. Quando mi consigliò di posare le scarpe con la suola rivolta in alto di notte per spaventare le streghe, risi. E lei socchiuse gli occhi e mi guardò torva. Quelle storie mi parevano bizzarre e curiose. Ma non potevo non rendermi conto che quella poveretta era tormentata da mille demoni. E qui ci fermiamo. Veramente molto affascinante. Folcloristica la figura di Aletta, chissà se la ritroveremo anche domani. Vi invito perciò a rimanere sintonizzati con noi, con Tempo di Leggere, qui su Radio Nuova Macerata in Blu. Il libro che ci tiene compagnia, ve lo ricordo, è La ragazza in blu di Susan Vreeland. Ciao, a domani.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Il Signore Gesù anche questa mattina ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, creatore del cielo e della terra, che tutto hai chiamato all'esistenza con la tua parola di vita e tutto sostieni con sapienza d'amore, e fondi sulla Chiesa la potenza del tuo Spirito, perché riveli a ogni uomo le meraviglie della nuova creazione inaugurata con la risurrezione del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità,

0: Amitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
0: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Ormai una settimana che ci sta accompagnando la lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, ecco, e Paolo, scrivendo ai Galati, prova a spiegargli com'è il vivere secondo la libertà portata da Gesù Cristo. Ecco, dopo che Gesù Cristo è morto ed è risorto e ha donato il suo spirito, il nostro modo di vivere è diverso. Ecco, molte volte ascoltando San Paolo sembra che opponga la legge allo spirito. Ecco, in realtà Paolo non vuole opporre la legge come se fosse una cosa malvagia. La legge è buona perché ci dice dove sta il bene. Il problema è che non basta la legge per cambiare il cuore dell'uomo. O meglio,

Il cuore dell'uomo viene cambiato non dalla legge, ma soltanto lo spirito può rendere il cuore di pietra il cuore di carne. Soltanto lo spirito fa sì che il cuore dell'uomo cambi e possa vivere secondo la libertà portata da Gesù Cristo. Ecco però che, come la legge da sola non può cambiare il nostro cuore, nemmeno lo spirito da solo può cambiare il nostro cuore. Tanto che dice: camminate secondo lo spirito, vi lasciate guidare dallo spirito. Ecco, camminare, guidare, sono tutti dei verbi che in greco al suo interno hanno la radice del farsi prendere per mano, dal lasciarsi guidare. Quindi grazie alla risurrezione nel nostro cuore abita lo spirito, ci prende per mano, però poi spetta a ciascuno di noi scegliere, vivere secondo lo spirito. Le opere della carne o secondo lo spirito non si fanno da soli. Ecco, noi siamo chiamati a vivere secondo lo spirito. Lo Spirito Santo sta dentro di noi, ci prende per mano. Però d'altra parte spetta anche a noi lasciarci prendere per mano dal Signore, dallo Spirito, per vivere da liberi figli di Dio. Tanto che Gesù, parlando con gli scribi e farisei, proprio su questo, no? Si mette a discutere. In quanto gli scribi e farisei sono uomini dalle opere della legge, però non sono uomini di fede. Ecco, noi siamo uomini di fede che si lasciano prendere per mano dallo Spirito, guidati dalla legge, dal Vangelo, dalla Sacra Scrittura, per vivere nella nostra vita le opere dello Spirito. Chiediamo allora alla Vergine Maria che anche oggi, nella nostra quotidianità, possiamo manifestare nelle nostre relazioni e nelle nostre faccende il nostro essere figli di Dio, che mostrano in qualche modo la nostra vita come un'adesione a Dio, che ha fede e fiducia in Dio.

0: Ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per fare il bene e vivere da figli di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché coloro che hanno il compito di guidare il popolo di Dio siano aiutati dalla grazia a comprendere e a condividere la vita del gregge loro affidato. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché le leggi che governano la Chiesa siano il frutto dell'attento e umile ascolto della parola di Dio, nascono dal cuore dei pastori e vengano accolte con amore dai fedeli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi è caduto nella colpa e nell'errore, perché non sia solo oggetto di giudizio e condanna, ma venga fraternamente aiutato a ritornare nella verità e nella piena comunione con gli altri. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la ricerca del progresso e della tecnica sia indirizzata unicamente alla dignità della persona e si guardi dal generare discriminazioni e opposizioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti intorno all'altare del Signore, perché sappiamo rifuggire da ogni ricerca di privilegi e viviamo come veri fratelli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per tutte le preghiere che portiamo nel cuore, presentiamo in modo particolare gli ammalati, in modo speciale il Santo Padre. Preghiamo per tutti i defunti, oggi ricordiamo in modo particolare i nostri fratelli Armando e Vilma. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio,
2: a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti, renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo, Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, ed ammettici a pregare così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo, così in terra. Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia con voi.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia,
1: tu nell'annuncio dell'angelo a Maria
0: hai recato agli uomini
1: la buona notizia
0: della riconciliazione
1: tra il
0: cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno
1: degli operatori di
0: pace, perché
1: sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
0: sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa
1: il perdono,
0: sull'odio
1: l'amore. Amen.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: interpreti. Tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
4: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Eccolo il nostro buongiorno, si arriva alle 8:33 minuti di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Che dire, qui abbiamo veramente di fronte un panorama stupendo, i sibillini dalle nostre finestre, i sibillini, un cielo veramente, come possiamo definire, limpido, ma di quei colori belli, belli veramente, che ci portano un po' veramente di gioia nell'affrontare anche la giornata, le tante notizie che vi proponiamo nella nostra rassegna stampa, quella di Radio Nuova in Blu. Mercoledì è giorno di mercato, per chi vuole anche un giro, perché no, tra le bancarelle, ma e soprattutto tra le vie della bellissima città da cui trasmettiamo, vale a dire da Macerata. E poi ancora

incidente che è avvenuto l'altra mattina, dove purtroppo si sono spenti due giovani, e stiamo parlando di due ventenni, in poco tempo hanno perso le loro vite. Dunque i giornali ne parlano ampiamente. L'incidente si è verificato a Passignano, siamo in provincia di Perugia, a Passignano sul Trasimeno. I due stavano insomma lavorando insieme per un'attività energetica di rappresentanza e purtroppo sono finiti contro un camion e sono stati ricoverati. Non c'è stato pressoché nulla da fare per loro, sono stati ricoverati in ospedale, ma nell'arco di poche ore si sono spenti. L'addio a Stefano Marrese, famiglia stimata e ben voluta, un grande dolore. Sì, perché Stefano Marrese di San Severino Marche, l'altra ragazza che è stata coinvolta, l'altra appunto che è deceduta, di Castelbellino, Gaia Stronati di 20 anni. Il sindaco di San Severino naturalmente ha subito inviato una nota per esprimere proprio tutto il suo cordoglio per quanto accaduto, la vicinanza a questa famiglia colpita da questo brutta situazione. Facciamo anche noi tante condoglianze. Come pure si torna a parlare del 51enne che è morto in Egitto. La moglie Daniela dice: Marco altruista e un padre fantastico, al suo funerale metteremo Vasco. Beh, ci hanno colpito queste parole perché poi peraltro vediamo anche sui social tantissimi commenti di affetto. Evidentemente appunto era una persona ben voluta, Marco Polci. Da Sharm el Sheikh, Daniela Leonardi racconta del marito Marco Polci e della tragedia avvenuta domenica. Dice: ho trovato grande vicinanza, avrebbe voluto una grande festa per l'ultimo saluto e sarà così. Per il rientro in Italia servirà qualche giorno. Il ricordo della discoteca Mirage, chi fa del bene non viene mai dimenticato. Sono belle parole queste che ci piaceva appunto sottolineare, e almeno in momenti così tragici c'è qualche cosa che esce fuori e che vive delle persone, quello che hanno lasciato evidentemente. Abbiamo accennato prima di Macerata, di queste giornate belle, ma anche piene di iniziative, tantissime. Beh, l'UNIMC è sempre al centro, in particolare in questi giorni con lo Humanities Festival. Ieri c'è stato uno dei momenti più importanti con la laurea honoris causa che è stata conferita allo scrittore irlandese Colm Tóibín. Colm Tóibín apre Humanities, così scrive CM: laurea honoris causa a una persona da cui l'università può imparare. Lo scrittore irlandese è considerato tra i maggiori autori contemporanei. Il rettore John McCourt dice: leggere le sue opere significa imparare a sostare davanti a una vita senza pretendere di giudicarla, riconoscere quanto coraggio possa richiedere anche una scelta apparentemente piccola. Al Cinema Italia la cerimonia con l'ambasciatrice d'Irlanda, poi il brindisi a Palazzo Lazzarini per l'apertura appunto della quarta edizione dello Humanities, che continua fino a venerdì prossimo. Velocemente vediamo anche alcuni appuntamenti di oggi in programma, lo ricordiamo, sono tutti ad ingresso libero. Alle 15 il neuroscienziato Vittorio Gallese, tra gli scopritori dei neuroni specchio, dialoga in collegamento sulle basi biologiche della relazione e della cooperazione. Alle 18 il giornalista Piero Badaloni è protagonista della proiezione del docufilm Diritto al futuro, dedicato ai diritti dell'infanzia nei principali scenari di crisi contemporanei. Sempre alle 18 la giornalista e scrittrice Asma Daichan presenta Siria il giorno dopo, tra testimonianze di guerra e speranze di ricostruzione. Poi la giornata si conclude alle 21:15 al Teatro Lauro Rossi con Matteo Caccia e Orazio Live, e il podcast quotidiano del Post che diventa spettacolo, accompagnato dalla fisarmonicista Giulia Bertasi. Poi ci sono anche

0: numerosi incontri dedicati a giustizia sociale, cura, democrazia, intelligenza artificiale, sostenibilità, insieme a mostre sulla pace, diritti e valore pubblico della conoscenza. Non c'è dubbio che UNIMC fa la sua parte, la fa molto bene. Poi insomma per il programma di domani ci torneremo, perché come abbiamo visto sono tantissimi gli appuntamenti, e quindi magari faremo di nuovo il punto. Domani inoltre parte la vendita dei biglietti della stagione lirica 2027 allo Sferisterio. Chi è? Qualcuno? Avevamo letto, sì, qualcuno che diceva: ma quando è che inizia la vendita? Ecco, ve lo diciamo subito. Mentre il Macerata Opera Festival, leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com, è presente al TTG Travel Experience di Rimini in questi giorni, cioè la più importante fiera internazionale per il turismo, giovedì 15 ottobre, quindi domani si apre la biglietteria, inclusi gli abbonamenti per l'edizione 2027, che verrà 4 weekend di grande opera. Allora andiamo un attimo a vedere di che cosa si tratta. 4 recite il 16, 25, 31 luglio e 6 agosto 2027 con la nuova coproduzione con Fondazione Pergolesi Spontini di Iesi per Tosca di Puccini. Poi il 17, 23 luglio e 1 e 7 agosto, uno dei gioielli dello Sferisterio, e che dire, la Traviata degli Specchi, Svoboda del 92, ha oggi contato, pensate, tutto il mondo oltre 50 riallestimenti, superando le 100 repliche, posizionandosi dunque tra i 5 spettacoli d'opera più visti nel globo, insieme a capisaldi quali La Bohème di Zeffirelli e al Metropolitan e l'Aida, sempre di Zeffirelli, in Arena di Verona. Qualcuno dirà: sempre la Traviata degli Specchi? Beh, allora, intanto è un'opera veramente da vedere e rivedere per questo allestimento straordinario. E poi ogni volta che viene proposta comunque tiene grande successo, e quindi evidentemente è un must che viene riproposto allo Sferisterio. Siamo convinti anche questa volta lo avrà. Poi dicevamo il 24 20 e 30 luglio e poi 8 agosto la riproduzione di L'Elisir d'Amore nella fortunata coproduzione con Palau de les Arts, Reina Sofia di Valencia e Teatro Real di Madrid, firmata da Damiano Micheletto nel 2018. Che dire, per chi vuole, sembra presto, troppo presto per il prossimo anno, ma per accaparrarsi i migliori posti bisogna partire subito e comunque avere un posto sicuro per la stagione che arriverà, sperando che sia insomma di grande successo come lo è stata in questo anno. C'è ancora un'altra rassegna di cui vogliamo parlare, a testimonianza di quanto veramente Macerata sia ricca di opportunità. Lo diciamo sempre e non smetteremo di farlo, seguendo un po' tutto quello che viene proposto, ci proviamo almeno. Macerata Jazz Winter, 6 serate di grande musica al Teatro Lauro Rossi. È stata presentata anche questa, ormai una rassegna che ottiene sempre tanto successo. Abbiamo ben 6 concerti al Teatro Lauro Rossi, 6 aperitivi musica al Centrale, un laboratorio che porta gli studenti universitari dentro la comunicazione del festival. Dal 23 ottobre al 5 gennaio torna questa rassegna, che è giunta, pensate, alla 57esima edizione. Raccoglie l'eredità di Paolo Piangiarelli, che nel 1970 organizzò allo Sferisterio il primo festival internazionale del jazz di Macerata. È organizzata da Musicando Jazz con la direzione artistica di Daniele Massimi ed è promossa dal comune con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Vi diciamo alcuni nomi di coloro che si esibiranno proprio appunto per Macerata Jazz Winter. Ad aprire stagione, venerdì 23 ottobre, sarà Simona Molinari con La Donna Immobile, spettacolo musicale e teatrale scritto insieme a Simona Orlando. Beh, una grande voce quella di Simona Molinari. Poi ancora il 3 novembre il trombettista marchigiano Matteo Paggi con Giraffe e in incontro in esclusiva con Fabrizio Bosso. Si va avanti veramente, un bellissimo cartellone quello che ci aspetta. E ci eravamo dimenticati, ma non possiamo insomma dimenticarci dell'appuntamento con Appassionata, ancora un'altra appunto di rassegna di tipo diverso, però anche questa di grande successo, che apre il programma autunnale al Teatro Lauro Rossi con il trio spagnolo Picotti con Sony. Questo però domani sera alle 21 nell'ambito legata anche all'Humanitas Festival. Parliamo di altro, parliamo di spazi per i più piccoli. Beh, questo certo è un tema molto molto interessante e utile. Pomeriggi in quartiere 7x7, aperto un nuovo spazio a Villa Potenza. Qui abbiamo la foto dell'inaugurazione con tanti visi sorridenti, l'assessore D'Alessandro che ha voluto fortemente questo progetto, poi gli assistenti, insegnanti e tanti bambini. Quindi un nuovo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi entra a far parte delle attività di pomeriggio in quartiere 7x7. Il progetto dell'amministrazione comunale di Macerata, giunto alla sesta edizione, promosso e coordinato dall'assessorato alle politiche sociali, offre gratuitamente ai bambini e ai ragazzi sostegno nei compiti, occasioni di socializzazione e un supporto concreto alle famiglie nel percorso educativo. L'ambiente allestito all'interno negli spazi del club house del nuovo impianto di rugby a Villa Potenza è destinato alle attività di aiuto compiti e alle iniziative ricreative e ludiche rivolte ai più giovani. È un'opportunità anche per le famiglie, è un aiuto anche per le famiglie, perché no? Ora parliamo di sport. L'altra sera c'è stata la presentazione in grande stile della Volley Lube. Sì, perché si comincia, sabato prossimo parte il massimo campionato di pallavolo, quello di A1, e quindi la Lube si è presentata con una grande festa all'Eurosole Forum. Poi insomma lì 700 sono arrivati, ci dicono le cronache, noi non c'eravamo però ci dicono così. E dicevamo, si parte con il campionato sabato prossimo. La Lube sarà nell'anticipo, nella prima giornata in anticipo a Verona. Ci hanno colpito le parole di Giulianelli, l'amministratore delegato dell'azienda Lube, che come sempre insomma quando fa dei commenti, delle dichiarazioni, spinge su alcune cose. A catturare l'attenzione, leggiamo dal comunicato, è stato l'intervento del patrono Fabio Giulianelli sulla mentalità vincente. Dice: sto cercando di insegnare ai ragazzi come gestire lo stress in un ambiente che impone le tensioni, perché lo stress è vita. La Lube non ha paura di dire che vuole solo il massimo, e per ottenerlo bisogna crederci. Ogni azione deve essere volta all'obiettivo. Solo chi cura ogni dettaglio ed è ossessionato dalla vittoria ottiene grandi risultati, senza scuse. La sconfitta non è un'opzione, questa è la Lube. La squadra deve giocare per vincere, tanto in allenamento quanto nelle gare ufficiali. Mi aspetto che la Cucina Lube Civitanova nella pallavolo e l'Aurora Treia nel calcio ci consentano di festeggiare nel migliore dei modi nel 2027 i 60 anni dell'azienda. Che dire di queste parole? Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo. Evidentemente comunque la spinta è legata soprattutto a un discorso più sportivo, noi pensiamo, perché poi a livello umano forse la pensiamo anche un po' diversamente. Comunque sta di fatto che sono squadre veramente di alto livello, la Volley Lube, sappiamo quello che ha fatto, il suo passato, e speriamo insomma che continui così, siamo convinti che continuerà così. L'Academy Treia sta lavorando veramente molto molto bene. Ora noi con questa notizia ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo avremo il flash appunto di In Blu con le notizie nazionali, mentre per l'approfondimento di informazione locale, quindi con l'intervista del giorno, vi rimandiamo alle 10.03 con la seconda parte del nostro Oltre i Titoli.
1: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, Piazza Cesare Battisti 14, nel centro storico di Macerata.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Tre interpreti. Tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata. Loren De Noto, la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora, è durato 1 ora e mezza. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è salito ad almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate, interruzioni di corrente in gran parte della capitale Kiev. 900 in totale i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree su 19 regioni russe. In Consiglio dei Ministri salta la spiegazione della manovra, ordine del giorno non aggiornato, comunicano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera ieri per l'intervento del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani, sempre drammatica quella alimentare. Lo denuncia una ricerca della Fondazione Banco Alimentare.
2: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta. Lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo con un pasto al giorno al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangati in arrivo per chi guida senza assicurazione. Infine calcio, Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegro perdono 3-1 in casa del Villarreal. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: Radio Nuova in blu ti accompagna.
0: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: 5, questo è sempre il buongiorno in blu, su in blu 2000 tutti i giorni dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E torniamo, sapete che per noi è un tema assolutamente caro, parliamo di immigrazione. Perché? Perché ci sono due notizie che voglio mettere insieme questa mattina. Da una parte von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che ieri, in previsione anche del Consiglio Europeo, che lo abbiamo detto, si aprirà domani per continuare poi fino a venerdì, avrà tanti dossier sul tavolo, anche quello dell'immigrazione. In particolar modo von der Leyen ha detto che sul fronte migrazione l'Unione Europea non è mai stata così forte, facendo esplicito riferimento al contrasto all'illegalità, e ha detto che gli attraversamenti illegali delle frontiere sono scesi a livello più basso dal 2021, con un calo del 55% negli ultimi due anni, e poi ha detto che anche le domande di asilo, gli spostamenti non autorizzati sono in calo, guardando positivamente anche al numero di rimpatri in aumento. Ecco, tutte cifre, tutti elementi, discorsi, scenari che in realtà qualche dubbio ce lo fanno venire, soprattutto pensando a quanto l'immigrazione sarà, è già ad oggi, ma sarà sempre di più un elemento di tenuta di alcuni paesi, forse di tutti, ma in modo particolare di alcuni paesi europei da un punto di vista socio-economico, ed è il caso dell'Italia, ancora di più guardando ai dati e al quadro delineato dal rapporto sull'economia dell'immigrazione che è stato pubblicato ieri, presentato ieri dalla Fondazione Moressa. E al telefono con noi c'è Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione Moressa. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Ora andiamo anche nel dettaglio di alcuni capitoli del vostro rapporto, però il quadro che emerge è che un'Italia senza immigrati si riscoprirebbe non solo più vecchia, ma anche più povera.
1: Sì, sono i principali risultati, i numeri chiavi del nostro rapporto. Diciamo che quando si parla di immigrazione probabilmente non si riesce a capire quanto incide già oggi a livello di popolazione e non solo nel nostro paese. E oggi i cittadini che non hanno residenti in Italia, che non hanno la cittadinanza italiana, sono 5,4 milioni e rappresentano il 9% della popolazione. A questi però andrebbero aggiunti i 2 milioni che negli anni hanno acquisito la cittadinanza. Quindi oggi possiamo dire che il 13% della popolazione residente in Italia è straniera o ha origine straniera. Quindi un bel numero di persone che incidono sicuramente a livello demografico, sono molto più giovani degli italiani, hanno ancora il tasso di natalità più elevato rispetto a quello di mortalità, quindi un saldo positivo naturale, e anche gli ingressi che arrivano sono maggiori delle uscite. Quindi una popolazione che incide nelle classi d'età più centrali. Questo fa sì che, essendo più giovani, avendo dei tassi di occupazione leggermente più elevati di quelli degli italiani, incidano di più a livello economico.
0: Ecco, come possiamo tradurre in numeri questa incidenza? Cioè, che peso hanno sul PIL italiano?
1: Allora, oggi i 2,6 milioni di occupati stranieri, e con questo numero individuo soltanto quelli che non hanno la cittadinanza italiana, producono quasi il 10% del PIL. Per darle il numero a miliardi, sono 196 miliardi, 9,7% del PIL. Ovviamente incidono di più dove sono maggiormente presente a livello di occupazione, quindi per darle anche un dato a livello regionale, in Emilia Romagna fanno il 13% del PIL della regione, in Lombardia siamo al 12%. E incidono di più nei settori in cui sono presenti.
0: Certo.
1: Il 21% del PIL dell'agricoltura è prodotto da occupazione straniera. Penso siano numeri importanti, insomma, che danno un po' il quadro.
0: Molto. E oltre all'agricoltura, gli altri settori dove la loro presenza è assolutamente importante, si fa sentire?
1: Le costruzioni, il 18% del PIL delle costruzioni, quindi dell'edilizia, è prodotto dall'immigrazione, e anche il 14% dei ristoranti e degli alberghi, quindi del settore turistico, è prodotto sia da lavoratori ma anche da imprenditori, perché una cosa che passa sicuramente in secondo piano è che è vero che l'occupazione migrante è spesso collocata in lavori poco qualificati, per vari motivi, dati dal riconoscimento della mancanza del riconoscimento del titolo di studio, dal fatto che le prospettive nel nostro paese sono un po' limitate, quindi tendiamo ad attrarre immigrazione meno qualificata, però ci dimentichiamo che incidono anche a livello di imprenditori. Oggi il 10,8% degli imprenditori in Italia è nato all'estero, e è un dato in continua crescita. Negli ultimi 10 anni sono aumentati del 21%, mentre gli italiani sono diminuiti del 5%.
0: E poi c'è un altro elemento, no? Non solo gli immigrati come imprenditori, come coloro che contribuiscono in modo importante al PIL, dunque alla ricchezza italiana, ma anche come contribuenti, quindi fanno bene anche all'erario, alle casse dello Stato.
1: Sì, ovviamente incidono anche a livello di contribuenti. Noi abbiamo esaminato gli ultimi dati disponibili sui redditi, e sono 5,2 milioni i contribuenti nati all'estero, quindi il 12% dei contribuenti in Italia sono nati all'estero. Un'analisi che da sempre fa la Fondazione è quello di cercare di capire qual è l'effettivo impatto fiscale, cioè diciamo che c'è percezione comune che la popolazione straniera incida più nei servizi rispetto alle tasse che riesce a produrre. Quindi
0: Che in Italia c'è un problema, come dire, di evasione sommerso che poi alla fine, come dire, coinvolge anche i cittadini stranieri, ma è una questione endemica nostra, no? Però guardando soprattutto i settori dove sono inseriti, sappiamo che si prestano, soprattutto quello della ristorazione, ad una certa disinvoltura, no? Rispetto, ecco.
1: Sì, questo è un problema un po' trasversale per tutte le cittadinanze, e sicuramente è un problema comunque per l'Italia, perché il lavoro nero, il lavoro grigio non porta contributo alle casse statali e crea disuguaglianze, crea varie problematiche, quindi sì, è una cosa che va ovviamente combattuta per tutti. Quello che la Fondazione fa è esaminare le tasse che entrano, il contributo fiscale della popolazione straniera residente e il loro effettivo costo. Quindi noi consideriamo soltanto i flussi monetari, e quindi non consideriamo la percezione magari negativa che può esserci nella popolazione nell'avere una popolazione straniera magari relegata in determinati quartieri, ma neanche quella positiva di avere persone che si occupano dell'assistenza come le badanti.
0: Certo.
1: Noi valutiamo soltanto meramente quello che entra e quello che esce nelle casse dello Stato, e consideriamo solo la popolazione straniera residente. Quindi da una parte conteggiamo le entrate a livello di IRPEF, di IVA, i consumi, i permessi di soggiorno, i contributi sociali netti a carico dei lavoratori, e abbiamo un totale di 45 miliardi. Ovviamente la popolazione straniera non è solo ospitare una popolazione straniera non è solo un beneficio ma anche un costo, e il costo è dato dalle spese per la sanità, dalle spese per la scuola, dalle spese per i servizi sociali, dalla giustizia, dall'accoglienza, e abbiamo un totale di spese di 44 miliardi. Quindi malgrado facciano lavori diciamo meno qualificati, essendo una popolazione giovane che quindi non incide ancora sulle pensioni e incide solo in parte nella sanità, abbiamo un saldo positivo di 1 miliardo.
0: Beh, Assolutamente, veramente sono numeri importanti che in qualche modo fanno anche annichilire la propaganda contro l'immigrazione. Facciamo una sorta di esercizio, mi rendo conto che sia poco scientifico, però è talmente brava Chiara Tronchin che ci aiuterà. Cioè, se noi dovessimo immaginare veramente un'Italia senza questa fetta di lavoratori e contribuenti, oppure anche senza proprio azzerarla, però diminuirla in modo importante, in cosa ci accorgeremmo subito proprio di questa flessione?
1: Io credo che ce ne accorgeremo un po' in tutti i settori. Già oggi le imprese hanno penuria di lavoratori proprio per questione demografica, nel senso che l'Italia ormai da oltre 50 anni non ha più un tasso di fecondità tale da consentire un ricambio generazionale. Questo ha fatto sì che oggi non mancano solo i lavoratori, mancano anche i potenziali genitori per nuova popolazione. Quindi di fatto senza la componente migrante ci mancherebbe della popolazione attiva, della popolazione che porta welfare, quindi non solo degli occupati, ma proprio un 10% in meno di popolazione che riesce a sostenere tutti i servizi. Poi sicuramente in alcuni settori si sentirebbe, quindi dall'agricoltura, dal settore dell'assistenza, si sentirebbe in un attimo la mancanza di persone. Anzi, quello che probabilmente sfugge è che ormai questa popolazione che è presente, il grosso dell'immigrazione in Italia è presente da almeno 20 anni, è una componente strutturale della nostra Italia, certo. Quindi è inimmaginabile, probabilmente mancherebbe sia l'operatore del bar o del ristorante, ma sia il domestico, la badante. Quindi è inimmaginabile che domani, cosa succederebbe domani se non ci fossero più i migranti.
0: E invece vorrei tornare su un aspetto che prima abbiamo toccato, però per soffermarci e fare un ragionamento in più, cioè quella che voi definite proprio come segregazione occupazionale, no? Cioè il fatto che troviamo i migranti impegnati soprattutto in certi settori, spesso anche meno tutelati da un punto di vista economico ma anche della sicurezza. E questo per tutta una serie di motivi che un po' abbiamo detto, però se ci torniamo sopra almeno così consolidiamo questo aspetto.
1: Sì, come abbiamo detto oggi i migranti, gli occupati stranieri sono 2,6 milioni, tra l'altro il dato è in crescita rispetto all'anno scorso, è quasi aumentato del 3%, e sono concentrati nelle classi d'età più giovani, quindi quasi la metà ha tra i 35 e i 49 anni. Però se io vado a vedere esattamente che lavori fanno, vedo che una buona parte fanno lavori non qualificati. Per dare un'idea, vanno dal domestico, dal facchino, dalla badante, dalla donna delle pulizie. Tutti questi lavori c'è una forte presenza straniera. Fatto 100 i lavori non qualificati, il 31 posti sono occupati da stranieri. Invece se vado a vedere le professioni più qualificate, questo valore si abbassa al 2,7%. Quindi tendenzialmente l'immigrazione, ovviamente anche in questo caso faccio un distinguo in base alla cittadinanza, è concentrata in professioni poco qualificate. Questo, se da una parte può essere positivo perché si crea meno concorrenza con gli italiani, dall'altra è negativo, in quanto l'occupazione straniera sta crescendo a livello di importanza. Il fatto che facciano lavori poco qualificati fa sì che contribuiscano meno a livello di tasse e di introiti, e soprattutto essendo più giovani, una popolazione giovane non solo sostiene il welfare ma porta nuova professionalità, porta nuovo sviluppo. Quindi in realtà investire su questa popolazione è positivo non solo per loro ma soprattutto per noi. Quindi abbiamo vari motivi per cui non abbiamo immigrazione particolarmente qualificata. sia il problema del riconoscimento dei titoli di studio, che non è semplice per uno straniero farsi riconoscere se non è all'interno della comunità europea il titolo di studio, sia per le possibilità di lavoro che diamo, e questo però è un fenomeno che si riscontra anche tra i ragazzi italiani. Non a caso molti studiano e lasciano il paese in cerca di nuove opportunità.
0: Grazie, perché spero che ci abbia chiarito le idee, nel senso che le abbia chiarite a tutti, parlando proprio di numeri e di situazioni, diciamo così, reali, concrete, e che veramente il quadro sia elaborato e metabolizzato da chi ci sta ascoltando. Grazie Chiara Tronchin, buona giornata.
1: Grazie
0: ancora. Chiara Tronchin è ricercatrice della Fondazione Moressa. Sul sito della Fondazione trovate anche il rapporto che è stato presentato ieri. E parliamo ancora di migranti sul nostro territorio, a volte anche presenti sul nostro territorio senza permesso di soggiorno, quindi o perché è scaduto o perché non lo hanno mai avuto, ma migranti che poi con il loro comportamento si dimostrano veramente eroici e rappresentano forse i cittadini che vorremmo e come nel nostro territorio. Eppure anche qua ci sono contraddizioni che fanno un po' rabbia. Vi porto a Pachino, dunque siamo in provincia di Palermo. Nel fine settimana, domenica scorsa, in un'abitazione è scoppiato un incendio, veramente le fiamme hanno divorato l'abitazione, e all'interno si trovavano tre anziani, e una persona ha contribuito in modo importante a metterli in salvo, e questa persona è un giovane tunisino privo di permesso di soggiorno che adesso rischia l'espulsione. Il suo nome è Jawer Hadaji ed è assistito dall'avvocato Salvatore Di Fede, che è al telefono con noi. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, io ho in estrema sintesi raccontato la vicenda, ci aiuta e ci dà qualche informazione in più?
2: Guardi, la vicenda è abbastanza semplice e assurda nella sua originalità.
0: Ecco.
2: Scoppia questo incendio, la signora, una delle tre persone, l'unica donna, la signora anziana, esce gridando aiutatemi, va a fuoco, aiutatemi. C'erano dei ragazzi là vicino, erano in tre, quindi sono subito accorsi e hanno capito che la situazione stava sfuggendo di mano, perché la signora gridava ci sono due disabili dentro, ci sono due disabili dentro. Uno era allettato, il marito di questa signora, e un altro è il fratello di questa signora, disabile dalla nascita, con problemi cognitivi. Quindi i ragazzi sono entrati dentro in mezzo alle fiamme, nel video proprio si vede la tragicità della situazione, del momento. Sono entrati, uno si è levato la maglietta proprio per evitare che prendesse a fuoco, hanno preso il signore allettato usando il materasso a mo' di barella e lo hanno portato fuori, e poi il signore disabile, l'altro anziano con i problemi cognitivi, preso dal panico, non riusciva a muoversi dalla sua stanza, lo hanno proprio preso in braccio e lo hanno portato fuori. Dopo aver salvato le persone hanno avuto una lucidità invidiabile, degna veramente di professionisti, di soccorritori professionisti, perché sono rientrati dentro, hanno preso la bombola del gas, l'hanno chiusa e l'hanno portata fuori, evitando un disastro al quartiere. Questo è encomiabile, l'alto valore civile dell'azione è importantissimo. Ma nonostante tutto sono arrivata la polizia, ha controllato le generalità sia dei soccorsi che dei soccorritori. Questo ragazzo era privo di permesso di soggiorno, con un'espulsione già in capo dalla questura di Mantova, e quindi è stato portato in un CPR, nel CPR di Trapani, di Nilo, per l'esattezza. Purtroppo la legge è chiara, nel senso che chi viene preso senza documenti deve essere portato in un centro per l'espulsione. Vi è la possibilità, l'articolo 42 bis del testo unico dà una forte discrezionalità al questore proprio premiando chi si fa attore di una di atti insomma eroici come in questo caso, salvo che non ci siano problemi di ordine pubblico. Per il questore ci sono problemi di ordine pubblico che io non ravviso. Allora è vero che il ragazzo è stato coinvolto in una rissa qualche mese fa, quando mi parlo del mese di giugno, però è anche vero che se a luglio il questore di Mantova gli fa un'espulsione e lo lascia nel territorio è perché non era un soggetto pericoloso, e se non si fosse imbattuto in questo incendio oggi sarebbe serenamente libero di girare nel nostro territorio, quindi evidentemente non è un soggetto pericoloso. Non credo proprio che la polizia lo avrebbe lasciato libero di circolare con un'espulsione senza eseguirla coattivamente se fosse stato un soggetto pericoloso.
0: No, ma evidentemente lo vogliamo sperare.
2: È una valutazione, è una valutazione sbagliata. Ma tra l'altro l'avere fatto questa azione, aver messo in pericolo la sua vita ma anche il suo futuro, perché lo sapeva che sarebbe stato poi in qualche modo attenzionato dalla polizia, quindi il suo futuro, quindi con un'espulsione, insomma l'avere fatto questo gesto credo che sia veramente, debba cancellare eventuali nei nella sua vita, insomma è giusto dare una seconda opportunità a questo ragazzo.
0: Ma i margini, perché veramente l'azione e il diritto corrispondono al buon senso, quali sono? Quindi come si è attivato, quante speranze ci sono per vedere concesso
2: il permesso? L'unico che può fare qualcosa è il questore della provincia di Siracusa, perché la pubblica amministrazione ha una forte discrezionalità, è l'unico che può applicare l'articolo 42 bis, lui o il ministro ovviamente da cui dipende. Non vi è altra persona che in questo momento può modificare le sorti di questo ragazzo, perché anche il giudice stesso non potrà far altro che convalidare il trattenimento, perché è stato legittimamente compiuto, è un soggetto irregolare in Italia con un precedente di polizia, non penale perché non è stato mai condannato, ma con un precedente di polizia per rissa, e quindi deve essere espulso. L'unico che può modificare, gli unici anzi due che possono modificare le sorti di questo ragazzo sono il questore della provincia di Siracusa e il ministro degli interni. Non vi è altra possibilità, purtroppo alternative non ne abbiamo. Non ce ne sono.
0: Cerchiamo almeno di far conoscere questa storia.
2: L'unica cosa è come dire, questo collegamento che ci può essere tra l'opinione pubblica, la forza politica e quindi poi ascendere il ministero e quindi il questore della provincia di Siracusa. Quindi gli unici che veramente possono cambiare le sorti di questo paese è veramente l'opinione pubblica, che debba fare cambiare idea al ministro e al questore. Non abbiamo purtroppo alternative.
0: Ma
2: cos'è che a me dispiace veramente? Che avere premiato questo ragazzo sarebbe stato da monito per tutti gli altri, cioè come dire, comportati bene in Italia e vedrai che l'Italia ti sta accanto.
0: Certo.
2: Invece noi stiamo dando un segnale negativo: o ti comporti bene o non ti comporti male, se hai a che fare con la giustizia rischi l'espulsione se non hai i documenti. Cioè domani mattina, se dovesse succedere una cosa del genere, un ragazzo clandestino girerebbe le spalle per non rischiare la propria...
0: Ma infatti è su tutti i fronti, la situazione che si è venuta a creare è deleteria e non va nella direzione che una società civile dovrebbe invece assumere e perseguire. È scorante, è veramente scorante. Avvocato, teniamoci aggiornati. Prego, non volevo interromperlo.
2: No,
0: dica.
2: Anche perché ho parlato con poi il capo squadra dei pompieri che sono intervenuti e lui mi ha garantito, se non fosse stato per quei tre ragazzi oggi avremmo pianto non meno di due morti, perché sarebbero morti soffocati o bruciati vivi, perché poi hanno avuto anche l'intelligenza di chiudere le porte ed evitare che il fuoco si propagasse velocemente nell'abitazione.
0: Ecco, figuriamoci. Avvocato, sì, mi tenga aggiornata. Intanto,
2: certamente,
0: grazie.
2: Certamente. La ringrazio.
0: Buona
2: la
0: giornata. Salvatore Di Fede è il legale che sta assistendo Jawera Hadaji.

0: spazio legalità.
1: Bentrovati allo spazio legalità del mercoledì. Oggi guardiamo all'11 ottobre, quando si è celebrata la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, e nell'occasione Terre des Hommes ha pubblicato i dati, il rapporto In Difesa 2026, da cui poi c'è il lancio della campagna di Terre des Hommes proprio a tutela delle bambine e delle ragazze. Nell'occasione sono stati appunto pubblicati i dati che riguardano la violenza a danno dei minori, realizzata anche grazie ai dati, i numeri forniti dalla polizia, e il dossier è veramente scorante. I dati ovviamente si riferiscono al 2025 e ci raccontano una realtà che non può essere taciuta. Buongiorno a Federica Giannotta, responsabile Progetto Italia per Terre des Hommes.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Quanto sono vittime i nostri minori e quanto non ce ne accorgiamo, non ne sappiamo, non ne parliamo?
2: Purtroppo, diciamo, dal decennio che noi possiamo fotografare grazie ai dati del Dipartimento Interforze, abbiamo un aumento nell'ultimo decennio dei reati a danno di minorenni. Siamo passati infatti dai poco più di 5.000 ai 7.200 casi nel 2025. Abbiamo un 40% in più quindi di aumento, ma quello che vediamo è questo, che c'è un aumento soprattutto in alcune, diciamo, dimensioni delle fattispecie di reato, quelle che attengono alla sfera familiare, al cosiddetto intramenia, cioè le mura domestiche, sì. Quindi maltrattamenti in famiglia, l'abbandono di minore, persone incapaci, anche l'abuso di mezzi di correzione, che denotano una fragilità del tessuto familiare, una carenza di strumenti ma anche di sostegno evidentemente a famiglie che sono famiglie appunto che hanno bisogno di un contenimento, di un appoggio, ma anche di una serie di diciamo strumenti di prevenzione, no? Per tutelare, certo, i bimbi che vivono all'interno della famiglia, che dovrebbe essere il luogo più sicuro, più protetto. E questo è un ambito. Soprattutto i maltrattamenti, abbiamo un 109% in più nel decennio, che è un fenomeno che è sempre cresciuto, piano piano, ma è sempre cresciuto. Devo dire che rispetto soprattutto al maltrattamento, che è una fattispecie appunto molto silenziosa e nascosta, il fatto che emerga può e deve essere anche letto come una interazione maggiore di chi sta vicino a quel bambino, di poterlo proteggere, quindi di far emergere, no, questa situazione, sì, di rischio, quindi che sia più visibile da un certo punto di vista, come dire, un bene. Poi ci sono invece reati che attengono alla sfera sessuale e diciamo dell'intimità della persona, quindi la pornografia minorile, la violenza soprattutto sessuale, aggravata e non, che hanno avuto un incremento anche loro nel decennio, e qui devo dire le bambine e le ragazze sono proprio le vittime predestinate, perché nell'ambito familiare sono esposte più o meno entrambi nello stesso modo, no? Sì, mentre, certo, questo tipo di fattispecie sono proprio prioritariamente diciamo declinate su bambine e su ragazze.
1: Cosa si sta facendo però in concreto in questi ultimi anni per contrastare la violenza sui minori? Perché si ha veramente la percezione, io capisco,

0: un lato si lavora molto sull'intercettazione, anche per esempio sulla diagnosi, sulla capacità di riconoscere che quella è una situazione di, per esempio, potenziale maltrattamento. Noi lavoriamo molto su tutta la dimensione del sanitario, di collaborazione col mondo dell'educazione, dei nidi, perché delle situazioni di potenziale rischio siano fatte emergere. Lavoriamo nel mondo dello sport, per esempio, per creare ambienti sicuri laddove i nostri ragazzi e ragazze dovessero sentirsi esposti in qualche modo a una situazione che non li fa sentire, no? Protetti, possano segnalare, sì. Possano in qualche modo avere dei meccanismi di appoggio, le cosiddette safeguarding, che devono essere delle politiche di messa in sicurezza degli ambienti e di formazione dei professionisti che in qualche modo accompagnano il bambino in qualunque dimensione della sua crescita, della sua espressione, come dire, no? Nel quotidiano devono essere persone formate. Su questo si sta investendo molto sul tema delle, appunto, safeguarding, sul tema del creare degli ambienti sicuri con personale che sia professionalmente competente a saper anche riconoscere quando è il momento di segnalare magari che un collega non si sta comportando nel modo ideale. Ecco, su questo devo dire c'è un'attenzione generale molto molto alta, e su un lavoro anche si sta facendo molto il lavoro di formazione di chi invece da un punto di vista più, se vogliamo, clinico, della pediatria, del mondo proprio della salute, sia in grado di riconoscere i segni di qualcosa che non è patologia altra, ma è per esempio maltrattamento, e bisogna avere il coraggio a quel punto di leggere quei segnali nel modo corretto. E su questo stiamo investendo moltissimo. Ricordo che Terzedom ha fatto nascere la rete ospedaliera per la prevenzione del maltrattamento infantile, che ha proprio ospedali con ambulatori sull'intercettazione del maltrattamento, che storicamente lo avevano, ma noi li abbiamo messi tutti insieme proprio per lavorare a rafforzare la competenza anche dei medici, dei pediatri di famiglia a saper riconoscere questi segnali.
1: Sì, questo è essenziale, no? Perché è ovvio che, posto che è difficile a volte denunciare maltrattamenti, penso a maltrattamenti in famiglia anche per un adulto, figuriamoci per il bambino, che fa anche fatica a discernere e a dare un nome a quello che gli sta accadendo.
0: Esattamente, poi c'è tutta la dimensione che questi reati sfiorano, diciamo, del digitale. Noi ne parliamo qui con la pornografia minorile, che però è un di cui, come dire, sì. È un tema, però ecco, l'esposizione dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi alle violenze nel mondo del digitale ha delle sfumature molto molto ampie e differenti. E devo dire che noi, per esempio, non solo lavoriamo sul tema del rafforzare le capacità dei nostri ragazzi di saper intercettare che cos'è pericoloso, ma dall'altra parte stiamo lavorando anche a rafforzare la normativa del nostro paese. Abbiamo depositato una proposta di legge nel luglio di quest'anno proprio con la Società Italiana di Pediatria perché sullo 03 sia vietato esporre i bambini al digitale. I genitori in questo vanno accompagnati a costruire loro stessi un esempio positivo per i loro figli, quindi devono essere consapevoli che l'esposizione, per esempio, su questa fascia di età molto piccola è proprio da un punto di vista della salute del bambino un pericolo e deve essere evitata. È come esporre il bambino al fumo. Nello 03 tu non daresti una sigaretta a tuo figlio.
1: Direi
0: la stessa cosa. Ecco, quindi la nostra proposta di legge va in questa direzione, ma con una apertura ad accompagnare nelle fasi di età, poi via via che il bambino cresce, ad un'esposizione, una fruizione di tutta la dimensione dei social che sia graduale. E dall'altra parte stiamo lavorando anche a rafforzare le misure che le stesse piattaforme devono però mettere in campo, e quindi monitoriamo per esempio il Digital Service Act, stiamo vedendo adesso con le nuove normative, cioè c'è tutto un apparato che, come dicevo, di safeguarding in senso lato, no? Cioè gli ambienti in cui i nostri bimbi e ragazzi crescono dai primissimi anni devono essere ambienti a loro misura, e quindi bisogna creare competenze ma anche alleanze interistituzionali tra i vari attori.
1: Direi proprio di sì. Grazie veramente Federica Giannotta per questa mattina.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie mille.
1: Buona giornata, buon lavoro e grazie per tutto quello che fate per stare sempre dalla parte dei nostri bambini, dei nostri minori. Federica Giannotta è responsabile progetti Italia di Terzedom. Tra pochissimo torniamo in Sicilia, andiamo a Termini Imerese.

0: anticipato, andiamo direttamente a Termini Imerese, siamo nel palermitano. Probabilmente la notizia l'avrete sentita. La sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, ha espuntato un cantante neomelodico napoletano, Mauro Nardi, dalla lista degli artisti che si sarebbero esibiti durante i festeggiamenti per la ricorrenza di San Daniele. E perché? Perché questo cantante neomelodico, sappiamo che non è la prima volta che succede, in passato si è vantato di aver proprio partecipato alla festa di diversi boss di Cosa Nostra e comunque di Casa Monica, e la sindaca ha detto no, e veramente ha utilizzato delle parole di una dignità, trasparenza e legalità che sono ammirevoli, perché ha detto: noi non siamo la Sicilia della cupola, siamo la Sicilia di chi ha sacrificato la propria vita per combattere la mafia. E Maria Terranova è al telefono con noi. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, in realtà la sua decisione le ha comportato sicuramente apprezzamento, ma anche delle critiche.
1: Senza dubbio, sì, ma me l'aspettavo. In realtà non mi aspettavo
0: l'apprezzamento,
1: tanta risonanza. Per me è una decisione che è stata veramente straordinariamente normale, cioè non mi aspettavo neanche che avesse questo risalto. Mi aspettavo ovviamente anche le critiche, ma chi mi conosce sa, sono sindaco da 6 anni, chi mi conosce sa che faccio quello che ritengo giusto, non mi interessa riempire piazze in questo caso portando artisti che nel caso in questione hanno espresso dichiarazioni, hanno fatto dichiarazioni in interviste televisive negli anni passati che io ritengo personalmente sconcertanti, che l'amministrazione comunale di Termini Imerese ha ritenuto sconcertanti, e per questo diciamo siamo stati guidati, ma in modo abbastanza diciamo agevole, verso la decisione che nasce da una valutazione di opportunità istituzionale, di responsabilità politica che ci impone come amministratori, come sindaci, di considerare non soltanto il valore delle iniziative che vengono promosse sui nostri territori, ma anche i messaggi e i comportamenti pubblici e anche il significato delle scelte che possono essere ricondotte direttamente, certo, o in questo caso direttamente al comune e quindi all'ente. Diciamo che le dichiarazioni sono chiare. Il fatto che io stia sentendo, abbia sentito, ma sono dichiarazioni di anni fa, diciamo che qui non è in discussione né il tempo in cui sono state fatte le dichiarazioni, non è in discussione neanche la persona di Mauro Nardi. Io non ho espresso giudizi, me ne guarderei bene sulla persona. Quello che è in discussione sono le sue dichiarazioni, che sono chiare, che sono precise, che hanno descritto una Sicilia che noi non vogliamo veicolare, che noi non vogliamo che venga descritta in questo modo. Io quando ho visto quell'intervista, sentire andavo a cantare a Palermo, andavo su questi terrazzi, Palermo viene descritta come la Palermo delle feste private, sì, dove c'era tutta la cupola presente, il Zerillo, i Bontade, i Contorni, il Buscetta, diceva, io cantavo e loro impazzivano. E poi ovviamente le dichiarazioni di vicinanza e di affetto, lui parla di affettuosità e di stima nei confronti dei Casa Monica. Alla fine quello che mi ha colpito in questa intervista anche è che lui dice: noi siamo gli artisti di queste persone. Ora,
0: sì, sì, no, ma infatti l'intervista si può recuperare, sì, quindi invito veramente chi ci sta seguendo
1: peraltro,
0: a farlo.
1: Sì. Peraltro, diciamo, io ieri ho sentito parlare di danni all'immagine, qui nessuno ha detto che lui con le sue canzoni inneggi alla mafia. Io non conosco i testi delle sue canzoni e non lo conosco come artista, diciamo, e poco mi interessa conoscerlo. Noi ci riferiamo, ripeto, alle sue dichiarazioni, che non è che lasciano margini o non lasciano dubbi interpretativi non ne lasciano. Quindi qui l'unico danno all'immagine, se lui ritiene che ci sia un danno all'immagine, l'unico danno all'immagine che può esserci stato lo ha fatto, lo ha arrecato lui stesso facendo quell'intervista anni fa. Noi ci siamo limitati semplicemente a prendere atto di quell'intervista, di quelle dichiarazioni, e a dire tu in un palco pubblico, in una piazza pubblica a Termini Imerese non canti perché non condividiamo i messaggi che hai lanciato attraverso quella intervista, che poi quell'intervista sia di 2 anni fa, di 3 anni fa, di 10 anni fa, di 20 anni fa, poco importa. Ecco, peraltro diciamo come amministrazioni comunali diciamo siamo assolutamente libere di fare valutazioni di questo tipo, perché il patrocinio comunale non è un adempimento burocratico, un riconoscimento
0: dovuto. Certo, ci mancherebbe.
1: È un atto che esprime per noi adesione simbolica dell'ente e istituzionale dell'ente a un'iniziativa e al messaggio pubblico che quell'iniziativa trasmette. Ecco perché prestiamo particolare attenzione quando concediamo il patrocinio.
0: Ecco,
1: in questo caso il cantante è stato chiamato da un'associazione del territorio, non ha rapporti diretti col comune.
0: Sì, sì, sì, questo è evidente, poi non è che vi mettete a organizzare voi, no?
1: No, assolutamente.
0: Questo credo più o meno sia facilmente comprensibile per tutti. Ma sindaco, quanto è difficile veramente perseguire, restare sul terreno, promuovere la legalità oggi quando, come dire, gli inganni, i tranelli, comunque le insidie, volute o non volute, sono veramente tante, tantissime, e anche a volte imponderabili?
1: Ma molto, devo dire che noi cerchiamo veramente di perseguire la legalità quotidianamente attraverso le nostre scelte quotidiane. Io peraltro sono stata vittima, ma già di recente, anche mai in tutti questi anni, di minacce, sono sottoposta a una vigilanza importante, perché abbiamo portato avanti sui territori operazioni che poi non hanno risonanza mediatica, ma sono quelle cose su cui noi veramente fondiamo la nostra attività di amministratori, e mi riferisco a smantellamento di depositi illeciti di rifiuti, mi riferisco a smantellamenti di occupazioni abusive di suolo pubblico. Cioè a Termini Imerese quotidianamente per 6 anni abbiamo portato avanti iniziative di questo tipo che hanno chiaramente, che portano con loro chiaramente con sé un messaggio importante, che diciamo quello che ho detto io, credo di aver scritto nel mio post: la legalità deve avere il coraggio delle scelte, altrimenti resta qualcosa che ci limitiamo a proclamare nei cortei, nelle giornate della legalità, con questi striscioni meravigliosi, ma se poi diciamo non passiamo dalle parole ai fatti quotidiani diventa davvero complicato anche amministrare i territori con dignità, che è quello che io provo a fare veramente ogni singolo giorno, senza clamore da 6 anni e senza veramente particolare mediatica. A noi interessa portare i risultati ai territori e cambiare veramente i territori e le comunità in meglio. Termini Imerese è una realtà complessa, Termini Imerese è una realtà che esce da 2 commissariamenti, peraltro,
0: infatti.
1: Che le amministrazioni precedenti sono state travolte da indagini giudiziarie. È una città che ha sofferto molto e che grazie a Dio diciamo in questi 6 anni ha anche recuperato tantissimo.
0: Come ha visto, perché lei è sindaco da 6 anni, è una giovane donna, come ha visto nella sua storia di ragazza, studentessa e poi insomma cittadina e sindaco cambiare in questi ultimi anni Termini Imerese? Perché veramente Termini Imerese, da questioni sociali, economiche, legali, ha attraversato una storia molto travagliata alle spalle, no?
1: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese era, diciamo, tutti la conoscono in realtà come la città della Fiat.
0: Sì.
1: Io continuo a dire, Termini non è la città di quello che ha perso, è la città di quello che oggi possiede. Termini possiede uno straordinario patrimonio artistico, archeologico, culturale che oggi stiamo cercando di valorizzare. Io devo dire, non sono abituata a fare i bilanci, perché i bilanci li fanno i cittadini, non chi amministra. Posso solo ricordare veramente da dove siamo partiti. Il comune di Termini Imerese, peraltro già sciolto anni e anni addietro per infiltrazioni mafiose, negli anni precedenti al mio insediamento, come dicevo poco fa, che era sciolto per altre vicende giudiziarie. Abbiamo ereditato conti da risanare, una macchina amministrativa da ricostruire, abbiamo puntato ogni risorsa sulle politiche sociali, sulla sicurezza e con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo completato importanti opere di riqualificazione urbana. Termini Imerese ed è riuscita a far atterrare negli ultimi 2 anni oltre 70 milioni di opere pubbliche, già peraltro inaugurate. Proprio l'altro giorno abbiamo finito di inaugurare altre 2 opere di rigenerazione urbana, quindi è una città che ha cambiato molto in questi anni, lo ha fatto molto rapidamente, perché consideriamo che investimenti di questo tipo normalmente e cambiamenti di questo tipo hanno bisogno di molti anni. Siamo stati bravi, credo però che il risultato a cui tengo di più è l'avere restituito orgoglio e dignità a una comunità ferita, a una comunità sfiduciata.
0: Sindaco, grazie veramente per il tempo che ci ha dedicato. Torniamo presto a sentirci.
1: Grazie a voi.
0: Buona
1: grazie
0: giornata.
1: A voi, dell'interesse per la vicinanza. Grazie. Buon lavoro.
0: Buon lavoro a Maria Terranova, sindaca di Termini Imerese. Noi anche per oggi siamo in chiusura del Buongiorno in Blu. Grazie per averci seguito. Grazie a Davide Dedè in regia. Vi ricordo che tutte le voci che avete ascoltato questa mattina dalle 7 potete riascoltarle con l'app Play 2000. Invece l'appuntamento in diretta è per domani alle 7, puntualissimi su InBlu 2000. Buona giornata.

0: la biblioteca dei ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi,
2: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche. Le classifiche con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: In Blu 2000, news.
7: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla, ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata, lo ha reso noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni, al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato un'ora e mezza senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Queste alcune parole nell'intervento della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sul paese è salito da almeno 6 persone e 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Kiev, Kharkiv e Sumy sono praticamente senza luce. 900 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Intanto in Yemen gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo scrive il Wall Street Journal. Via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo a livello economico per chi guida senza assicurazione. Infine sport, calcio, Inter e Napoli KO ieri nella seconda giornata di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
9: 3 interpreti, 3 grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. 3 giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
10: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
13: Oggi per le nostre interviste siamo con Giulio Sternoni, direttore artistico dell'Associazione Appassionata. Intanto ben trovato.
14: Grazie, grazie mille.
13: Appassionata riprende con la stagione autunnale invernale.
14: Esattamente, noi un po' anche dislocato quest'anno per la prima volta dei concerti al di fuori della città, facendo partecipi altre 2 realtà come Treia e Pollenza nel periodo estivo. Abbiamo portato dei concerti in queste 2 città limitrofe e poi abbiamo iniziato un breve ciclo a San Severino presso il Teatro Feronia, partendo nel mese di ottobre e terminando a novembre-dicembre. Insomma, il prossimo concerto proprio a San Severino ci sarà a novembre e sarà tenuto al di fuori dagli schemi soliti di Appassionata da un trio jazz per la prima volta, insomma.
13: Invece per quanto riguarda Macerata e il Teatro Lauro Rossi?
14: Invece per quanto riguarda il Teatro Lauro Rossi avremo degli appuntamenti formidabili, partendo da questo di domani con un trio un po' inedito perché è formato dal pianoforte, dal violoncello e dal clarinetto, un trio che si è formato, non dico per noi perché suonano insieme da tempo, ma è un trio che nella letteratura dell'inizio 800 non era proprio un trio stabile, perché la letteratura classica prevedeva il violino. Poi grandi compositori come tipo Brahms hanno aperto questo mondo e in effetti le consonanze tra i 3 strumenti sono formidabili, perché alla dolcezza del violoncello e alla voce del clarinetto si unisce chiaramente il ritmo e il sostegno del pianoforte e ne fanno una struttura veramente formidabile.
13: Stiamo parlando di 3 giovani, ecco, questo ci piace sottolineare: Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte.
14: Esattamente, 3 giovani ben già affermati a livello internazionale, perché se si pensa che Spagnolo vince nel 2018 il primo premio al Concours de Genève come primo italiano in assoluto, ed è stato poi invitato dalle più grandi orchestre del mondo, quindi siamo in presenza di una figura artistica di altissimo livello, così come Erika Picotti, che ha vinto numerosissimi concorsi, ha suonato con dei grandissimi maestri, lo stesso Pappano, definendola, disse che è un grandissimo talento. La Consonni è una pianista, diciamo, una camerista eccezionale, si è esibita alla Wilmore Hall, nella Philharmonie di Berlino, al Teatro La Scala, insomma sono tre elementi, tre figure di grandissimo rilievo che siamo riuscite, corteggiandole dopo un anno, ad averli a Macerata.
13: Ecco, ci è voluto un anno, peraltro sì. Ci piace anche evidenziare il fatto che proponete questo concerto nell'ambito del programma del Macerata Humanities Festival.
14: Esattamente, è un'occasione anche per i giovani dell'università per ascoltare un programma fatto da giovani, un programma insolito, perché prevede artisti e soprattutto compositori diversi da quelli che in generale si sentono nelle sale da concerto, perché Zemlinsky per esempio è un autore direi sottovalutato, perché non si sente mai, ma il trio di Zemlinsky è veramente un capolavoro, come il trio di Farrenc, che è stata una musicista eccezionale nel suo tempo, una grande pianista, una eccellente insegnante, ma per come tutte le donne del suo tempo, come per Fanny Mendelssohn, come per la Clara Schumann-Wieck, eccetera, come compositrici molto sottovalutate. Invece il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte, l'opera 44, è veramente una chicca, insomma.
13: Questa è appassionata, noi lo abbiamo detto anche altre volte con gli altri referenti dell'associazione, voi avete un obiettivo specifico, portare la bellezza attraverso l'arte della musica nel territorio.
14: Esattamente, quando ci siamo formati circa 20 anni fa, infatti nel 27 festeggeremo il ventennale con un programma che è già ben stato definito e secondo me molto ben strutturato, sarà anche l'anno di Beethoven, quindi ci saranno delle introduzioni beethoveniane e soprattutto per la prima volta Macerata appassionata ospiterà un pianista che suonerà la sonata appassionata, finalmente, perché nessuno mai ha voluto esibirsi con questa sonata. Invece siamo riusciti a ottenere un pianista eccezionale, non faccio il nome per non svelare il segreto, che ci suonerà veramente appassionata. Il fine proprio della nostra associazione, fin dalla nascita, è stata quella proprio di introdurre la musica in generale. Prima era soltanto un po' limitato alla musica da camera, tri, quartetti e pianoforte, invece oggi ci siamo aperti ad altre soluzioni, tipo l'orchestra, abbiamo introdotto la formula nelle nostre programmazioni, abbiamo introdotto altre formazioni diverse, tipo il jazz, tipo ecco delle musiche che magari qualche anno fa abbiamo ospitato la fisiorchestra, un'orchestra di fisarmoniche, quindi ci siamo aperti ad altre esperienze e siamo aperti ad altre esperienze, come per esempio ospitando un altro anno, do un'anticipazione, l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
13: Una chicca, diciamo.
14: Sì.
13: Bene, noi vi seguiremo intanto in questa ultima parte del 2026 e poi, come ci ha raccontato, ci aspettano tante interessanti opportunità nel 2027 per il vostro ventesimo, e quindi speriamo di esserci ancora al vostro fianco. E buon lavoro, un saluto a Giulio Starnoni, direttore
14: Grazie.
13: Artistico dell'Associazione Appassionata, e a presto.
14: Grazie mille e speriamo di vedere tanto tanto pubblico, perché sia i concertisti che i programmi lo meritano.
11: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
15: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
4: Buongiorno e ben trovati ad Eventi di Marca. Ottobre nelle Marche, un mese che profuma di terra, di pane, di tartufo e di storia. Le colline entrano nel pieno dell'autunno, i borghi si accendono di festival, le piazze ospitano fiere antiche e le città d'arte propongono rassegne culturali che raccontano la nostra regione come un mosaico vivo. Da mercoledì 7 ottobre vi porto in un viaggio tra fiere, arte, cammini ambientali, benessere creativo e festival che animano il territorio. Dal 7 ottobre parte la nuova edizione del Festival Storie, rassegna diffusa che attraversa 12 comuni con teatro, musica, divulgazione e memoria civile. Un cartellone che diventa racconto collettivo, perfetto per chi ama la cultura come esperienza condivisa. L'Oro Piceno, sempre il 7 ottobre, il salottino del musical. Al teatro parrocchiale arriva Raffaele Paganini, étoile internazionale, che si racconta tra aneddoti, carriera e retroscena. Un appuntamento intimo per chi ama danza, palcoscenico e storie dietro le quinte. Dal 7 all'11 ottobre, Overtime Festival Macerata, il festival nazionale del racconto sportivo, torna con il tema del desiderio, superare i limiti, riscrivere la propria storia, trasformare la sconfitta in slancio. Talk, proiezioni, ospiti e incontri che animano il centro storico. Ma ancora, Festival di Musica Antica Pesaro fino al 14 ottobre. Pesaro ospita Croma, rassegna dedicata alla musica antica con strumenti storici, atmosfere barocche e concerti che riportano alle radici della tradizione europea. Civitanova Film Fest 9-18 ottobre, cinema indipendente, incontri con registi, focus tematici. Civitanova Alta, Civitanova Marche incontrano un osservatorio sul cinema contemporaneo. Ottobre ospita a Macerata anche lo Humanities Festival, rassegna di pensiero, filosofia e società, dedicato ai temi del pensiero contemporaneo, della filosofia pubblica e delle scienze umane. Con Lezio Magistralis, dialoghi, ospiti internazionali e laboratori che portano la riflessione nel cuore delle città marchigiane, con la firma dell'Università di Macerata. Con Mina Sedev, il 16 ottobre, ore 15:30, incontro laboratorio, un festival che unisce cultura, cittadinanza e immaginazione civile. Fiere sapori d'autunno. Sagra dell'uva a Cupramontana dall'1 al 4, appena conclusa, ma il profumo del verdicchio resta nell'aria, una delle feste più antiche delle Marche, con degustazioni, musica e tradizioni rurali. Pane Nostrum, Senigallia, 9-11 ottobre, forni a cielo aperto, panificatori da tutta Italia, laboratori e profumi di lievito che invadono il foro annonario. Una festa dedicata al pane come gesto comunitario. Ancora, Festa del Miele, Belforte all'Isauro, 10-12 ottobre, dolci, marmellate, miele, profumi di campagna, una festa che celebra i prodotti dell'orto e del bosco. Fiera del Tartufo Bianco, Pergola, dal 4 al 18 ottobre, stand, degustazioni, passeggiate nel centro storico, prodotti tipici e re della stagione, il tartufo bianco pregiato. Cantiano, Fiera dei Cavalli, 11 ottobre, sfilate, gare equestri, spettacoli e il cavallo del Catria protagonista, una festa rurale che racconta la tradizione equina del territorio. Mostra nazionale del tartufo, Sant'Angelo in Vado, 10 e 11 ottobre, tartufo, funghi, castagne, formaggi del Montefeltro, un percorso tra

0: marzo, Daphne Cosmetics a San Buchetto, il mercoledì ore 21:15, un laboratorio che intreccia tecniche narrative, ritualità sensoriali, aromi naturali e piccoli esercizi di ascolto interiore, perfetto per chi vuole ritrovare equilibrio, voce e immaginazione attraverso la scrittura. Dalle fiere del tartufo ai festival del racconto, dai cammini tra i borghi ai laboratori di benessere creativo, le Marche in ottobre sono un territorio che si lascia attraversare con lentezza e stupore. Io sono Luce Nardi e questo era Eventi di Marca. Ci ritroviamo mercoledì prossimo con nuove storie da vivere insieme. Un abbraccio.
1: Radio Nuova, in blu.

0: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: libro.
1: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro e come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
2: È stato Alberto Angela a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
1: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
2: Beh, i bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
1: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
2: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, edizioni Chimeric.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumy e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito a 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I due passeggeri della minicara accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico Scientifici dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: ascoltando la bella musica che ci fa arrivare anche oggi, e con il nostro Romolo. Eccolo qua, Romolo, qui.
1: Eccoci
0: con
1: qua.
0: Noi.
1: Saluti a tutti i nostri ascoltatori. Riprendiamo queste nostre trasmissioni del mercoledì. Oggi vorrei parlare di un argomento che è un po' su le prime pagine di tutti i quotidiani, cioè la salute del Papa. Sappiamo tutti che ieri è stato operato al gemelli.
0: Mandiamo un saluto al Papa.
1: Certo.
0: Ma comunque pare che tornerà a casa presto, quindi questa è una cosa bella, certo, già che possiamo dire.
1: Ecco. Mi scuso un attimo con te, con gli ascoltatori, però bisogna prendere gli occhiali che ho dimenticato nel borsello. Arrivo subito.
0: Vai a prenderli. Intanto noi appunto al Papa diciamo che siamo con lui e siamo contenti che insomma ha fatto questa cosa. Sicuramente starà bene. Qui, amici di Radio Nuova Maceana,
1: allora,
0: ci fa piacere.
1: Eccoci qua.
0: Allora, eccoci.
1: Allora, come sappiamo, il Papa è stato operato ieri e gli è stato, lo diciamo perché per i nostri ascoltatori che non lo sapessero, che gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. E qui forse è meglio chiarire qualcosa. Il polmone è composto da 3 lobi e quindi è stato asportato completamente quello in basso. Quindi la superficie polmonare è stata ridotta di un terzo a destra, però è stata una operazione chirurgico toracica, e il bollettino della Santa Sede parla di adenocarcinoma polmonare. Che cos'è? È una delle forme più comuni di tumore, quella che sostanzialmente si verifica in persone non fumatrici, pensate.
0: Ah beh, non fumatrici.
1: E i fumatori hanno un altro tipo di tumore generalmente. E nel bollettino medico si parla anche di intervento radicale. Che significa? Bisogna che spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori. Radicale significa che i medici, per evitare possibili così infiltrazioni delle metastasi nelle parti del polmone, hanno portato via tutto il terzo lobo e probabilmente anche una piccola parte del lobo in mediano, per cercare appunto di evitare l'espansione, la proliferazione di questo carcinoma. E questo lo si vedrà dagli esami che verranno fatti sui gangli del polmone. Sono stati asportati alcuni gangli che sono, diciamo, nell'intersezione tra il secondo e il terzo lobo, e se troveranno che il carcinoma è presente anche nei gangli, purtroppo si dovrà intervenire di nuovo. Se invece, come pensano, o perlomeno da come trapela da questi bollettini medici ufficiali, probabilmente è stato asportato tutto il tumore presente nel polmone, e quindi questo consentirebbe al Papa di riprendersi il più rapidamente possibile e soprattutto di non passare a cure un po' più energiche, tipo la chemioterapia o l'assunzione di farmaci pesanti, ecco, diciamo così. Anche se è ovvio che per un recupero sicuro, anche nell'ipotesi migliore che il tumore, che era comunque allo stato iniziale, nella fase iniziale, sia stato asportato via, una qualche cura di copertura ce l'avrà sicuramente, ecco.
0: Certo, infatti. E appunto avevano detto che era una cosa abbastanza semplice, insomma, ecco, lì all'inizio. Adesso quindi speriamo che sia così, no?
1: Per noi. A dire che è semplice per noi è facile, diciamo che più che semplice è un'operazione di routine, nel senso che, come dicevo prima, è un tipo, questo adenocarcinoma, che si sviluppa nelle persone non fumatrici, quindi di casi ce ne sono centinaia. I medici sanno come affrontarlo, lo hanno affrontato più volte, quindi hanno già è un background per questo tipo di operazione è notevole. Comunque c'è da dire anche che come dice anche il bollettino, è stato fatto con così l'aiuto di una telecamera, non è stato fatto come veniva in passato, anche in un passato abbastanza recente, con la chirurgia toracica, nel senso che veniva praticato un taglio dai chirurghi di almeno 20-25 centimetri, e questo invece a cui è stato sottoposto il Papa è un taglio molto ridotto, perché ci sono delle micro telecamere che vengono infilate dentro, quindi riescono a far vedere ai medici dove intervenire, anche qui aiutati probabilmente con la nuova tecnica, con le nuove tecniche, con apparecchi sofisticati che riescono anche a compiere così interventi di microchirurgia molto più esatti, molto meno invasivi, e quindi che procurano lesioni più ridotte nel corpo.
0: Sì, infatti questo, il Papa Leone con amore da Italia e in tutto il mondo, esatto. E questo è bello, che tutti in questo momento pregano anche per lui, e anche per questo, anche se pare che la cosa non sia proprio arrivata a cose bruttissime, ecco.
1: Ma questo è sicuro, infatti poi diciamo sicuramente era in buone mani con l'equipe dei medici, dei chirurghi, ma anche di anestesisti, perché l'operazione, molti non lo sanno, pensano sì, l'operazione manualmente viene eseguita dai chirurghi, però chi è che dirige l'operazione in genere è l'anestesista, perché è lui che conosce perfettamente le condizioni fisiche del paziente, è lui che deve scegliere i farmaci, è lui che deve scegliere diciamo come fare intervenire il chirurgo, e quindi è importante che ci sia un'equipe composta da bravi chirurghi ma anche da bravi anestesisti, e questo sicuramente lo è, perché il Gemelli è una clinica universitaria dipendente dall'Università Cattolica, come sappiamo, e quindi è altamente specializzata, e in questa, nel Gemelli vengono ricoverati tutti i pontefici. Giovanni Paolo II addirittura chiamava il Gemelli la terza sede di San Pietro perché lui c'è stato ricoverato spesso. Ricordiamo infatti Giovanni Paolo II alla fine, i nostri ascoltatori magari sicuramente avranno visto quelle immagini del Papa aggrappato quasi al pastorale, perché non gli faceva più a muoversi, perché era in movimenti lenti, però è stato lì fino all'ultimo. Comunque, tornando a quello che è stata l'operazione di ieri di Leone XIV, dal primo esame istologico così a vista, i medici pensano appunto di aver preso molto in tempo questo tumore maligno e di averlo asportato tutto. Che il Papa stia abbastanza bene lo si deduce indirettamente dal fatto che ieri sera, dopo essersi ripreso dall'operazione, dopo che erano passati diciamo i sintomi legati all'anestesia, ieri sera addirittura ha chiesto di cenare, e quindi se il paziente chiede di cenare, ovviamente ha ripreso anche in pieno, se sente gli stimoli della fame, non poteva non sentirli, perché prima dell'operazione bisogna essere a digiuno normalmente, quindi magari sarà stato a digiuno da ieri mattina a colazione, perché è stato operato nel primo pomeriggio, pranzo sicuramente non l'aveva fatto.
0: Certo. Ecco, allora, questo nostro grande Papa, questo grande Papa che è proprio da anche amore con lui, che ci parla con amore. Ecco.
1: Infatti, che lui parli con amore, lo si è riscontrato, lo hai accennato tu poco fa, dalla reazione della gente, perché Sì, abbiamo visto per televisione, però abbiamo anche ascoltato alcuni commenti. Tantissima gente si è veramente preoccupata della salute del Papa e fin dalla prima mattinata di ieri ha affollato l'ingresso della clinica Gemelli, dell'ospedale Gemelli, perché questo anche perché non avevano indicazioni precise ancora ieri mattina su a che ora sarebbe arrivato per il ricovero, e quindi molti sono arrivati all'ospedale Gemelli addirittura verso le 6-7 del mattino. Invece lui è arrivato nel primissimo pomeriggio, perché è partito, ecco, vedi, Radio Vaticana e anche Vatican News sono stati molto esatti sotto questo profilo, hanno detto addirittura che il Papa è uscito dal Vaticano alle ore 12:57, pure il minuto esatto, e ha fatto l'ingresso al Gemelli 10 minuti esatti alle 13:07.
0: Stava lì vicino,
1: ma 10 minuti, ma sì, è abbastanza, sono molto vicini. Però quando è arrivato al Gemelli ha trovato una piccola folla e come dicevi tu, la gente era veramente preoccupata e alcune frasi, un paio le vorrei sottolineare, perché una dice: vinci questa battaglia non solo per te ma per tutta la Chiesa, gli hanno detto.
0: Certo.
1: E un'altra signora anziana in carrozzina da tanti anni, e quindi sa questa signora cosa significa la sofferenza per le menomazioni fisiche, gli ha gridato dietro: siamo qui per te. Quindi detto da lei, che già da tanti anni in carrozzina, significa che anche i malati, coloro che soffrono, vogliono condividere con il Papa questa sua sofferenza. Però i messaggi sono arrivati da tutto il mondo. Adesso non vi faccio l'elenco, perché secondo una notizia dell'Agenzia Vaticana, addirittura sono arrivati dal Giappone, anche da paesi sicuramente non cristiani, non praticanti la nostra religione. Quindi significa questo, che il Papa è una persona amata dai cattolici, ma molto molto considerata, tenuta molto in considerazione anche in tante altre nazioni che non condividono questa nostra religione.
0: Sì, penso che tantissimi di noi e anche di altri, non solo in Italia ma nel mondo, capiscono bene che Papa Leone è uno dei papi che speriamo che ci siano 20-30 anni qui, perché è uno che veramente ci porta Dio, e forse anche all'ultima molto aiuto per arrivare con Dio per sempre. Ecco, questo,
1: infatti,
0: è il punto.
1: Questo è vero. E poi c'è da dire anche che la gente non è che è andata lì solo per vederlo, per curiosità o per salutarlo, ma questa loro preoccupazione del contatto diretto si è esplicitata anche con alcune notazioni. Hanno guardato se era preoccupato, se era ansioso, se era commosso, e alla gente ha fatto spicco, diciamo, il fatto che lui non fosse preoccupato, non risultava preoccupato dal volto, perché ha salutato poi qualcuno di questi presenti, a qualcuno è riuscito a stringere la mano a volo, però tutti quanti hanno sottolineato che non era preoccupato ma semmai commosso. Una persona addirittura ha dichiarato: ho rivisto lo stesso volto di quando si è affacciato al balcone il giorno che è stato annunciato che lui era stato scelto come Papa, lo stesso tipo di commozione. Questo ce lo dice lunga anche sul fatto che il Papa, insomma, anche lui messo di fronte alla sofferenza come tutti gli uomini, no? Sente, per così dire, la certezza della presenza del Signore alle sue spalle, come è per tutti noi, e quindi più che la preoccupazione terrena, casomai c'è da preoccuparsi dal punto di vista trascendente sugli esiti futuro e cercare di vivere questa sofferenza alla luce del Vangelo. Ecco.
0: Eh sì, questo è importante. Ho visto anche la cosa che lui appena gli hanno detto, subito il lunedì è andato subito a farsi fare questa cosa, no?
1: Ecco, questa infatti volevo parlare un po' di questo argomento, perché come ho detto prima la gente si è presentata lì fin dal mattino perché non aveva indicazioni esatte a che ora venisse il ricovero, però c'è anche da dire che il Vaticano ha gestito questa operazione, il Papa stesso, a dare l'annuncio di questo ricovero immediato è stato lui stesso durante l'Angelus di domenica. Se pensiamo che è stato ricoverato ieri, che è martedì, è venuto a galla ufficialmente fuori la notizia praticamente 48 ore prima, neppure. E qui, il che significa che il Vaticano e il Papa stesso hanno voluto, diciamo, ovattare questo fatto, dargli poco pubblicità. Ma perché è stata fatta questa scelta? Secondo me ci sono tre ipotesi, un paio convergenti. La prima è quella che accennavi tu, cioè che il Papa ha l'urgenza di intervenire subito, perché se il tumore, questo edocarcinoma, viene preso all'inizio, quando è ancora ristretto in un punto ben preciso del polmone, ovviamente il successo dell'operazione è molto più alto, e quindi anche gli sviluppi futuri, la ripresa fisica totale del Papa è possibile. La seconda ipotesi è che è stata tenuta segreta questa notizia fino all'ultimo, che il Papa abbia scelto di darla personalmente per motivi di sicurezza, perché ricordiamo anche che il Papa e il Vaticano hanno ricevuto minacce in passato, soprattutto da estremisti. Ricordiamo anche l'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981 da parte dell'Ali Aqcha, che era un estremista islamico, ma senza accettare la croce ovviamente addosso agli islamici. Però esistono queste fazioni di gente veramente estremista, e quindi il pericolo potenziale c'è. Fra l'altro, qualche mese fa, se ricordate, i servizi segreti avevano detto che avevano intercettato possibili manovre di un qualche attentato nel Vaticano o ad anni la persona del Papa. C'è stato qualche piccolo cambiamento di programma durante le visite apostoliche del Papa già effettuate, e quindi i motivi di sicurezza sicuramente non mancano, e possono essere convergenti. La prima ipotesi, quella dell'urgenza, quella sicuramente c'è, perché il Papa più veniva operato presto e più era alta la possibilità di una guarigione migliore, di una guarigione totale. Sicuramente la possibilità della sicurezza messa a rischio. E poi la terza ipotesi è anche questa molto probabile, da quello che sappiamo dalle notizie che traballano al Vaticano, è che il Papa ci tiene moltissimo ad effettuare un'altra visita apostolica in Sud America, che è stata fissata dal 6 al 17 novembre prossimi.
0: Questa è bella, ecco. Altra cosa molto molto bella, siamo contenti.
1: Allora, per poter fare in tempo a compiere lo stesso questa visita apostolica in Sud America, a cui lui tiene parecchio, ma molto di più tengono le popolazioni del Sud America, è ovvio che lo possa fare solo se è in perfette condizioni fisiche, e quindi anticipare i tempi di questa operazione può servire a permettergli di partire. Per inciso dico che fino al 21 di questo mese il Papa ha sospeso tutti gli impegni che erano già in calendario, mentre da quella che è l'agenda del Papa, consultabile online, si vede appunto che la visita pastorale in Sud America dal 6 al 17 novembre è ancora ferma lì e nessuno l'ha spostata. E quindi anche questo è un indizio, secondo me, bello, nel senso che se questa visita apostolica non è stata ancora rimossa dall'agenda del Papa, significa che in Vaticano c'è la speranza concreta di una guarigione, piuttosto di una terapia di recupero e una così possibilità di un ritorno all'efficienza fisica.
0: Comunque avevamo detto già a lui che non era una cosa, cioè vista subito, cioè si fa non con difficoltà, ecco.
1: Non l'ho sentito bene?
0: Cioè, gli avevano detto i medici che siccome è arrivato subito a dirlo, naturalmente la cosa è stata fatta meglio.
1: Questo è ovvio, perché lui, se per dichiarare questo, da come lo ha dichiarato, no? Da come l'aveva fatto, infatti questo qui in particolare che va messo in rilievo, come dici giustamente tu, è che l'abbia detto con molta pacatezza anche, no? Come la presenta, sì, l'ha voluto prima di tutto dir lui. In genere in queste situazioni o il portavoce o il segretario di Stato intervengono, oppure il vicario del Papa di Roma, intervengono loro per annunciare questo fatto. Visto che Leone XIV invece lo ha detto personalmente durante l'Angelus di domenica, che è un momento anche atteso, molto atteso, moltissime, circa 80 TV di tutto il mondo si collegano sempre ogni domenica in diretta per l'Angelus del Papa, ha dato alla notizia un'ufficialità rilevante, ma anche la bagatezza con cui l'ha detto il Papa, per cui ha voluto tranquillizzare la gente dicendo, cercando di far capire che era un'operazione da fare subito, quello sicuramente, che però da come gli avevano detto i medici non avrebbe portato a conseguenze difficili o difficilmente ipotizzabili, ecco. Quindi il fatto che lui lo abbia detto personalmente e per cercare anche di tranquillizzare la gente vuol dire che potenzialmente lavorare intorno a questa notizia da parte dei media, soprattutto ce ne sono anche diversi anticlericali, poteva innescare un cortocircuito di informazione notevole, nel senso che poi ci sarebbe stata la diatriba tra le testate anticlericali e quelle clericali, ognuno che andava a sfrugliare come meglio poteva con i propri canali. Invece, detto da lui ufficialmente e presentando quello che è la realtà, ha tagliato la testa, diciamo, a tante notizie così ciambate un po' per aria, diciamo.
0: Certo, infatti questo è verissimo, ecco. E questo è stata anche una bella cosa che noi abbiamo visto e sentito, ecco.
1: E certo. E poi tornando un po' a quello che dicevamo prima del riscontro della gente, hanno pregato in tutto il mondo, come dicevamo, gli sono arrivati auguri, però alcune cose vanno sottolineate, in particolare c'è stato il suo vicario di Roma, appunto, Monsignor Reina, il Cardinale Reina, che è il vicario del Papa per Roma città, perché noi sappiamo che il Papa è anche Vescovo di Roma, ha guidato un rosario in diretta dalla Cappella del Gemelli, che è però un rosario che è stato mandato in onda da Radio Vaticana in diretta. Poi tutte le comunità agostiniane, il Papa è un agostiniano, viene dagli agostiniani, quindi tutte le comunità agostiniane di tutto il mondo hanno pregato insieme per la sua salute. Poi anche la nostra diocesi si è mossa con le diverse iniziative, sono state diverse le parrocchie adesso è probabile che entro qualche giorno la diocesi organizzi anche qualcosa, un incontro, oppure un incontro di preghiera, oppure la recita del rosario anche qui. Però bene o male siamo stati presenti indirettamente come diocesi, perché il nostro ex vescovo Monsignor Giulio Dori è anche l'assistente spirituale dell'Università Cattolica, che a sua volta gestisce il Gemelli, quindi diciamo una piccola parte della nostra diocesi è stata presente in questa vicenda del Papa.
0: Ecco, anche noi preghiamo per il Papa, preghiamo tutti quanti in questi giorni, insomma, perché è giusto, è bello, è un Papa che veramente ci fa tante belle per il Signore, quindi facciamo anche noi, preghiamo anche noi, no?
1: Questo è indubbio, bisogna che preghiamo tutti quanti. La preghiera, come diciamo sempre, è alla base di tutto, è una delle manifestazioni più concrete della nostra fede. Se noi non avessimo fede nel Vangelo di Gesù, sarebbe inutile che preghiamo, no? Esatto. Sarebbe inutile pregare, perché a chi preghiamo se non crediamo in Cristo, nella sua opera salvifica? Sarebbe assurdo, sarebbe solo una manifestazione fatta per tradizione, non per convinzione, per la certezza interna della nostra fede.
0: Esatto. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torneremo subito ancora con il Papa.
1: Bene.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
0: Allora, torniamo appunto a questa cosa, diciamo, bella, nel senso che abbiamo, no, Romolo, questa subito fatto con il Papa, che adesso sta meglio, ecco, in quello che era una cosa non semplice.
1: Certo. Comunque stavamo dicendo prima della parentesi pubblicitaria di questo legame della nostra diocesi con il Papa. L'altro legame più evidente è quello della Basilica di San Nicola a Tolentino, no? Che è gestita appunto dagli agostiniani, che sarebbe la congregazione a cui appartiene il Papa. Il Papa è stato diverse volte anche qui a Tolentino in passato, ma visto che parliamo di Tolentino, posso fare un piccolo inciso.
0: Sai più di me su questo.
1: No, vorrei fare un piccolo inciso sul fatto che dopodomani a Tolentino c'è un altro evento interessante, molto interessante per la diocesi, perché c'è la riapertura ufficiale del Duomo di San Caterpo. I nostri ascoltatori, magari quelli più giovani, non lo sanno, ma Tolentino una volta era diocesi a sé stante, poi riunita a Macerata, quindi San Caterpo era il Duomo, con cattedrale, quindi perché la diocesi di Tolentino è stata unificata con quella di Macerata e San Caterpo è stata chiusa diversi anni per le questioni legate al sisma, al terremoto. Ora i lavori sono stati completati e alle ore 18 oggi sarà la cerimonia ufficiale col taglio del nastro per la riapertura di San Caterpo, molto molto attesa a Tolentino, questo lo sottolineiamo ed è giusto che sia così. E alle 18.30 il vescovo Monsignor Nazareno Marconi presiederà la celebrazione eucaristica per la riapertura. Poi il giorno dopo, cioè questo avviene, la riapertura avviene venerdì 16, quindi dopo domani, invece sabato 17 ottobre è la festa proprio del patrono di San Caterpo, e quindi anche per la festa del patrono alle ore 18 ci sarà un'altra messa presieduta sempre dal vescovo, e al termine della messa ci sarà una processione per le vie del centro di Tolentino dove verrà portata in processione anche la reliquia principale del santo, e quindi diciamo sarà una festa completa di due giorni. Poi all'inizio di novembre ci sarà un terzo convegno dove verranno illustrati dettagliatamente i lavori di recupero, di ristrutturazione che sono stati effettuati dentro alla cattedrale di San Caterpo. Altro piccolo particolare: oggi parte da Macerata definitivamente Don Ariel, va missionario in Argentina, ma lo dico perché era il direttore appunto di tutto il decanato di Tolentino, era ai vertici della Chiesa.

0: stato, io faccio parte anche dell'ufficio di Resano,
1: mi pare che si chiama come me, no, questo qui,
0: come?
1: Si chiama come me, Nazareno, mi pare, questo sacerdote
0: si chiama Don Ariel.
1: Ah, Don Ariel.
0: Adesso non so, non penso che sia l'equivalente di Nazareno,
1: ecco, potrebbe essere,
0: però era equivalente con te perché tu sei direttore e lui pure.
1: No, sai perché? Perché lui l'altra volta, quando sabato abbiamo fatto questa trasmissione, lui mi ha detto: ah, Nazareno, io ti ascolto sempre quando parli ogni giorno. Ero tutto contento di questa faccenda qui.
0: Certo. Allora,
1: io ho detto Nazareno, mi pareva che parlava. Allora. Va bene, lo salutiamo e certo, sicuramente saranno tante belle cose.
0: Un abbraccio radiofonico online,
1: ecco appunto. Ecco, allora vuoi tornare ancora un po' sul nostro Paolo e il nostro
0: Romolo? Facciamo
1: Romolo, sì, Romolo, ecco, perché ogni altro Romolo, appunto, che abbiamo detto, e che adesso però ha fatto intanto questa cosa un po' difficile.
0: No, stiamo parlando della questione del ricovero del Papa. Vorrei mettere in rilievo, tante volte capitano dei fatti, delle coincidenze nella vita che magari subito uno non ci fa caso, però se poi le vai a analizzare probabilmente un qualche legame c'è. Cioè, il Papa è stato operato ieri, che era il 13 ottobre, che il 13 ottobre però è anche una delle due feste principali della Madonna di Fatima. E l'altra festa principale è il 13 maggio. Il 13 maggio e il 13 ottobre sono la data della prima apparizione e la data dell'ultima. Sia il 13 maggio che il 13 ottobre in Portogallo è una festa nazionale praticamente. Ho potuto assistere personalmente, ci sono stato un paio di volte a Fatima proprio per queste ricorrenze, e ho visto con i miei occhi, sono decine di migliaia di persone che arrivano da qualsiasi parte del Portogallo per festeggiare la Madonna di Fatima in questi due giorni, 13 maggio e 13 ottobre. Addirittura arrivano famiglie intere, si accampano nei pressi del santuario, in mezzo alle campagne, cioè veramente una festa di popolo in tutti i sensi. Guarda caso, il 13 maggio, cioè del 1981, è stato il giorno in cui ci fu l'attentato al Papa Giovanni Paolo II. Allora, un Papa è stato, diciamo, aggredito il 13 maggio, che è il primo giorno di festa per la Madonna di Fatima, e il Papa ieri è stato operato il 13 ottobre, che è l'altro grande giorno di festa sempre per la Madonna di Fatima. Giovanni Paolo II era convinto, talmente convinto che fosse stata la Madonna a deviare il tracitto del proiettile che l'aveva colpito, che ha fatto recuperare il bossolo e poi lo ha fatto incastonare nella corona d'oro con cui ha, diciamo, coronato la testa della statua della Madonna Fatima personalmente. Quindi, cioè, questo è significativo, direi, perché è la festa della Madonna di Fatima che entra nella storia di tutti e due i papi, sia Giovanni Paolo II sia Leone XIV. Tante volte queste sfumature, questi legami non si riescono a cogliere, però è evidente appunto che la presenza della Madonna c'è stata.
1: E invece è tanto importante, no? Cercare di saperlo, insomma.
0: Infatti. E poi anche perché probabilmente è anche un invito indiretto a pregare il rosario, anche perché la Madonna di Fatima chiese ai pastorelli appunto di offrire le loro sofferenze e pregare il rosario per la conversione dei lontani, non solo per la propria nostra conversione, ma anche per la conversione dei lontani. Quindi,
1: cioè, dillo più bene, cioè, cosa vuol dire secondo te?
0: Che significa che la sofferenza, Signore, non è che ce la mette davanti per caso o perché è cattivo, no? Il Signore non è cattivo, quindi non c'ha nessun piacere, no, che noi soffriamo anche dal punto di vista fisico o dal punto di vista, diciamo, un dolore, una sofferenza intima. La sofferenza è di tantissime nature diverse, no? C'è quella fisica, quella morale, quella spirituale,

0: uno perché viene abbandonato dal coniuge, l'altro perché ha perso un figlio, cioè è una malattia grave, gravissima, chi perde entrambi i genitori insieme, cioè ce ne sono tante. Ma perché perché il Signore ci mette avanti la sofferenza? Sicuramente Giovanni Paolo II stesso, di cui abbiamo parlato adesso, ha scritto un'esortazione apostolica che si chiama Salvifici Doloris, cioè della sofferenza che salva, tradotto diciamo in italiano. Ma perché salva? Perché se uno accetta la sofferenza in grazia, cioè la vive in grazia, e quindi l'accetta come prima di tutto, accettando questa sofferenza, dà diciamo una risposta a quello che dice il Signore nel Vangelo, quando si dice prendi chi mi vuol seguire deve prendere la propria croce ogni giorno, dice, ogni giorno, cioè non è un giorno sì, un giorno no, una settimana sì, una settimana no, il Signore ci chiede di prenderla ogni giorno, però ci dice anche che il gioco è leggero perché lui è a fianco, no? E quel il gioco che cos'è? Quello strumento di legno che si metteva sopra i due buoi che tiravano l'aratro, però l'aratro si tira in due, allora se uno tira più forte, quell'altro è più piano, quello che tira più forte compensa la debolezza dell'altro, è proprio questo caso qui. Se noi portiamo la nostra croce, però a fianco il gioco è leggero perché l'altra parte c'è il Signore che ci accompagna a portare, che anche lui sotto il gioco, e ci accompagna ad andare avanti nel momento della sofferenza. Viverla in grazia significa appunto accettare questa prova che il Signore le mette davanti, che diventa anche una specie di verifica della tua fede. Se tu accetti la volontà del Signore, confermi la tua fede nel suo Vangelo e quindi la vivi nella pienezza della grazia, e il Signore trasforma questo tuo sacrificio in un gesto che porta la salvezza non solo a te che lo fai, ma la porta anche ai lontani, a chi non meriterebbe la salvezza dal punto di vista umano, ma il Signore vuole la salvezza per tutti, e quindi tutti coloro che soffrono diventano praticamente diciamo strumenti di salvezza, come lo è stato il Signore per noi. Il Signore poteva non soffrire, poteva evitare la passione, poteva evitare la morte, era Dio, ma lui si è spogliato della sua divinità, ha accettato di compiere questo percorso come tutti gli uomini, come un uomo qualsiasi, proprio per portare anche la croce degli altri, assicurarci la salvezza eterna, no? Ristabilire l'equilibrio, ritornare alla pienezza della dignità del paradiso per tutti gli uomini dopo la caduta col peccato mortale. E quindi questo è ogni uomo che condivide la croce con Cristo diventa un collaboratore stretto di Cristo. Ecco perché la sofferenza è salvifica non solo per sé ma anche per gli altri. E questo la Madonna lo ha ripetuto diverse volte, sia a Fatima che all'ultima, a Fatima in modo particolare. Poi magari ci ritorneremo sopra sulla questione, perché merita una trasmissione a sé stante, diciamo.
1: Il fatto di pregare, dici tu.
0: Pregare è ovvio che, infatti, lì a Fatima la Madonna che cosa ha chiesto? Ha chiesto di offrire proprie sofferenze, ma anche di pregare, in particolare il rosario.
1: Il rosario.
0: E tutti diciamo i santi più conosciuti hanno portato avanti questa pratica della recita del rosario quotidiano, tante volte anche diciamo tutte e tre le corone, perché il rosario completo sarebbe le tre corone, ormai quattro, perché adesso ci stanno anche i misteri della luce, prima c'erano solo i misteri, i tre misteri normali, e già c'era il rosario per i misteri gloriosi, no? I misteri odiosi, i misteri dolorosi, adesso c'è anche il mistero della luce, quindi sono diventati quattro. In teoria un rosario completo dovrebbe essere composto da la recita di ben quattro corone, quindi 200 Ave Maria, a qualcuno se un po' allarma, però è l'essenziale magari dirne uno solo bene. Padre Pio, San Padre Pio, era affezionatissimo al rosario, lo chiedeva apertamente, lo recitava in continuazione, ma sono tanti santi che hanno portato avanti questa pratica della recita del rosario proprio su richiesta della Madonna.
1: Hai fatto bene a dirlo, perché veramente farlo tutti quanti, quello che tu ci hai detto adesso, è molto molto importante, perché veramente lì tu guardi Dio e senti Dio. Questa è la Madonna e tutti. Ecco, questo è il punto, non mi pare?
0: Certo. Poi ho accennato un'altra volta, mi sembra, quando tu reciti, il diavolo, Satana, non si avvicina. Perché Satana che cosa vorrebbe da noi? Vorrebbe che noi adorassimo lui al posto di Dio. Vorrebbe sostituire Dio, no? Nella nostra... vorrebbe che noi fossimo presenti in lui anziché in Dio. Allora, se tu preghi Dio o la Madonna, che è la madre, no? Significa che non vuoi che Satana si avvicini, non lo rifiuti, è come se tu rifiutassi Satana. Quindi il diavolo rimane lontano, perché sente di poter vincere contro di te, perché in quel momento, quando tu preghi, sei in contatto diretto col Signore.
1: Esatto, e questo è, che dice, molto molto importante per tutti quanti nel mondo, tutti quanti nel mondo, non solo certo. Quelli d'Italia o con noi stessi.
0: Questo vale per tutti.
1: Ecco, perché molte volte noi per esempio sentiamo dire, no, qui vanno brutti, sparano qua, di là, di su, di qua. Ma amici miei, se in tutto il mondo non si dice Signore, Signore, pensici tu. Ecco, certo che si spara continuamente, si fa un disastro, no?
0: Infatti, perché? Perché chi spara ovviamente non si pone neanche il problema di che tipo di rapporto ha lui con Dio, se Dio esiste. Per lui non esiste. È il solito discorso dell'individualismo portato all'esasperazione, quando ognuno di noi crede di essere il Dio di tutti e il Dio di se stesso, e quindi decide che qualsiasi cosa faccia va bene perché lui solo perché lo ha stabilito lui, lo ha pensato lui, e quindi non si pone minimamente il problema delle relazioni con gli altri, non si pone minimamente il problema di compiere atti egoistici senza preoccuparsi dei riflessi, delle conseguenze che può provocare nella vita di un'altra persona, e quindi è totalmente lontano dal Vangelo, che è fondato su due fondamenti, che è fondato sull'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Il Vangelo ci insegna ad amare l'altro, anche chi ti fa del male. Quello che spara pensa solo al proprio interesse, senza... sono talmente stupidi tante volte che non riescono neanche a comprendere, a valutare il fatto che compiendo certi gesti fanno del male anche a loro stessi, perché se uno ammazza un'altra persona e viene arrestato, qui in Italia c'è l'ergastolo, ma nelle nazioni viene ucciso anche lui, dove c'è la pena di morte. Quindi sono talmente stupidi che non riescono a valutare neppure le conseguenze negative per lui stesso.
1: Ecco, quindi pregare è una cosa molto molto importante, almeno ogni giorno, la mattina e la sera, almeno.
0: Però va fatto con convinzione, non per tradizione o perché si fa così. Cioè, quando tu preghi bisogna che stai lì mentalmente e col cuore a dire, non a ripetere, magari ripeti le stesse preghiere, ma quando lo dici devi dire esattamente, capire, comprendere esattamente quello che stai dicendo, quello che preghi. Padre nostro che sei nei cieli, cioè Padre nostro, è già le due parole, ma a chi, quando dici Padre nostro, tu sei convinto che Dio Padre è tuo padre dal punto di vista spirituale, che ecco. Sei nei cieli. Sei convinto che il Signore è su una dimensione diversa dalla tua, che tu sei un essere finito e che Lui è un essere onnisciente e eterno, e quindi diciamo un gradino nettamente superiore a te. Cioè, quando tu preghi questo devi fare. Non ripete mnemonicamente la preghiera, quello è capace di farlo anche un bambino di 2 anni, 3 anni, 4 anni all'asilo, se tu gliela fai imparare a memoria te la dice uguale. però non si rende conto di quello che sta pregando.
1: Ecco, ci prega veramente, porta a se stesso qualcosa di bello.
0: E certo, è il contrario di quello che dicevamo prima, ci fa del male, tante volte fa del male anche a se stesso senza rendersene conto. E qualche volta chi prega può, e non si rende conto magari del bene che riceve pregando, perché riceve del bene nel senso che, essendo in collegamento diretto con il Signore, no? Vive in grazia di Dio. Vivere in grazia significa essere santi e avere la certezza del paradiso, e quindi è un bene infinito, eterno, diciamo, addirittura è un bene eterno, perché è la premessa, è il passo quotidiano che ognuno fa verso la salvezza.
1: Esatto, noi stiamo per chiudere qui, però diciamo a tutti: pregate almeno un due volte il giorno, e anche magari fatelo, perché questo ci aiuta tutti, no? Ci aiuta tutti e ci fa fare una vita migliore, mi pare.
0: E certo, soprattutto dal punto di vista spirituale, perché poi quando uno è in relazione con il Signore e accetti quello che Lui ci propone con il Vangelo, sei anche in relazioni molto migliori con gli altri, perché amare il prossimo, quando tu c'hai questo tipo di allenamento davanti a un altro fratello, anche se non ti prende, ti comporti in modo, diciamo, evangelico, appunto, come testimone del Vangelo, e non è poco, perché non vedi nell'altro un concorrente, uno da battere, uno da sconfiggere, vedi nell'altro un fratello con cui collaborare per diffondere il Vangelo, per diffondere la nostra religione, il nostro credo. E ogni battezzato ha questo dovere di essere missionario, quindi pregare, per pregare insieme ancora meglio. Il Signore dice: quando due o più, tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì. Ecco, lo dice Lui, non è che lo diciamo noi. Pregare significa appunto chiedere la presenza di Dio fra noi.
1: Ecco, siamo arrivati al termine, io direi che appunto, ecco, preghiamo, diciamo a Gesù per il Papa e per tutto il mondo, che si prega veramente in tutto il mondo. Ecco. Questo è molto importante, diciamolo anche noi, preghiamo anche noi quando ci siamo guerre, brutte cose, qui o là. Ecco, preghiamo anche per quello, perché questo è importante.
0: Ecco, come dicevi tu, preghiamo appunto per la salute del Papa, per un esito positivo, perché gli esami vengano, diciamo, che siano positivi e che possa tornare alla pienezza del suo ministero, della sua azione pastorale alla guida della Chiesa.
1: Bene Romolo, con te grandissime le belle che ci dici, appuntamento alla prossima volta allora.
0: Bene, un saluto e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Saluti a tutti, ciao ciao.
2: Tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri, e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È trascorsa tranquilla la notte per sua santità, lo rende noto la sala stampa vaticana all'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni saranno date in giornata. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, l'operazione è riuscita e non ha avuto complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più su tutta la nostra economia è quella dell'energia, il costo dell'energia. Nessuno può rispondere da solo, serve una risposta coordinata e rapida, così la Premier Meloni nella comunicazione al Senato in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 morti. Poi 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Interruzioni di corrente si sono registrate a Kiev, Sumy, Kharkiv. 902 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte delle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia l'Iran durante un comizio. Colpiremo duramente il paese, dice. Intanto gli Houthi denunciano di aver subito dall'Arabia Saudita 104 raid aerei e missilistici. Nella capitale Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar, accusati di 6 aggressioni nella capitale, sono stati fermati e hanno ammesso i fatti. I 2 sono minorenni e l'accusa per loro è di omicidio. È stata anche sequestrata l'auto che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Droga pagata con la carta del reddito di cittadinanza, questo uno degli strumenti adottati da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera al nuovo codice della strada e al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri. Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su uniamc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante. Da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. La città di Tolentino è pronta a festeggiare il patrono San Catervo martire quest'anno con celebrazioni particolarmente attese, poiché il Duomo che ospita il sarcofago con il corpo del santo viene riconsegnato ai fedeli e alla comunità dopo i lavori di ristrutturazione e di restauro post sisma dopo 10 anni di chiusura. In programma per le manifestazioni religiose venerdì 16 ottobre alle 18 l'inaugurazione, il taglio del nastro e gli interventi delle autorità civili e religiose. Alle 18.30 la celebrazione eucaristica solenne per la riapertura al culto presieduta dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Sabato 17 ottobre alle 18 la celebrazione eucaristica solenne per la celebrazione del patrono presieduta sempre da Monsignor Marconi e a seguire la processione. Tante le iniziative civili in questi giorni, segnaliamo inoltre sabato 7 novembre alle 17 al Duomo di San Catervo la conferenza di presentazione dei lavori architettonici e di restauro strutturali e impiantistici a cura dei progettisti e delle imprese esecutrici. I carabinieri di Macerata hanno denunciato l'altra notte un uomo di 41 anni, nato e residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Intorno alle 2.50, lungo la strada 485 tra i comuni di Macerata e Corridonia, i militari hanno fermato la Lancia Y guidata dal 41enne. Sottoposto al controllo dell'alcol test, l'uomo è risultato positivo con un tasso pari a 1,45 grammi per litro, valore nettamente superiore al limite consentito dalla legge. Nel corso dei successivi accertamenti è emerso inoltre che il conducente stava circolando nonostante gli fosse già stata sospesa la patente di guida. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stato sequestrato il veicolo. Un nuovo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi entra a far parte delle attività di pomeriggi in quartiere 7x7. Il progetto dell'amministrazione comunale di Macerata, giunto alla sesta edizione, promosso e coordinato dall'assessorato alle politiche sociali, offre gratuitamente ai bambini e ai ragazzi sostegno nei compiti, occasioni di socializzazione e un supporto concreto alle famiglie nel percorso educativo. L'ambiente è allestito all'interno degli spazi della Club House del nuovo impianto di rugby a Villa Potenza. Un servizio pensato per affiancare le famiglie nel percorso educativo dei figli, offrendo loro un sostegno concreto nella gestione degli impegni scolastici. All'inaugurazione erano presenti la vice sindaca e assessore alle politiche sociali Francesca D'Alessandro, l'assessore alla famiglia Pierfrancesco Tasso, la presidente del Consiglio Comunale delle Donne Barbara Procaccioli, i rappresentanti dell'associazione GLATAD che gestisce l'attività di aiuto compiti, gli assistenti sociali del comune che hanno curato l'allestimento dello spazio e le famiglie dei ragazzi iscritti al servizio. La stagione Consonanze Musicali 2026 di Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi domani alle 21 con il trio formato da Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Picotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte, e inaugura così il programma autunnale maceratese dell'associazione con 3 pagine dedicate a una delle formazioni più affascinanti della musica da camera, il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte. L'appuntamento entra quest'anno anche nel programma del Macerata Humanities Festival, promosso dall'Università di Macerata e dedicato al tema Oltre la legge della forza, valore della conoscenza, conoscenza dei valori. Ai nostri microfoni il direttore artistico di Appassionata, Giulio Starnoni.
3: e avremo degli appuntamenti formidabili, partendo da questo di domani, con un trio un po' inedito, perché è formato dal pianoforte, dal violoncello e dal clarinetto, un trio che si è formato, non dico per noi, perché suonano insieme da tempo, ma è un trio che nella letteratura dell'inizio 800 non era proprio un trio stabile, perché la letteratura classica prevedeva il violino. Poi grandi compositori come tipo Brahms hanno aperto questo mondo, e in effetti le consonanze tra i tre strumenti sono formidabili, perché alla dolcezza del violoncello e alla voce del clarinetto si unisce chiaramente il ritmo e il sostegno del pianoforte, e ne fanno una struttura veramente formidabile. È un'occasione anche per i giovani dell'università per ascoltare un programma fatto da giovani, un programma insolito, perché prevede artisti e soprattutto compositori diversi da quelli che in generale si sentono nelle sale da concerto, perché Zemlinsky per esempio è un autore direi sottovalutato, perché non si sente mai, ma il trio di Zemlinsky è veramente un capolavoro.
4: Trei ha appena ospitato l'11° convegno regionale promosso dalla NUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, appuntamento di aggiornamento professionale che ha visto la partecipazione di oltre 150 ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe provenienti dai comuni dell'intero territorio marchigiano. L'evento ha offerto un'importante occasione di confronto su materie complesse e in continua evoluzione, toccando aspetti cruciali quali la riforma della cittadinanza introdotta nel 2025, con particolare riferimento al riconoscimento della cittadinanza dei nati all'estero, la corretta gestione delle persone più fragili, fino a situazioni delicate legate ai minori contesi o in affido preadottivo. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Treia, Franco Capponi, che ha dichiarato: «I servizi demografici sono la prima porta di accesso di ogni cittadino alle istituzioni e rappresentano un punto di riferimento insostituibile nei momenti più importanti della vita di ogni persona e di ogni famiglia, ricordando come le norme attuali richiedono un attento lavoro di analisi e di comprensione».

0: festival nazionali e poi passeggiate con la visita al castello di Pitino, la mostra Zoologia Mistica con le opere dell'artista Paola Folicaldi su e musica sabato sera il concerto speciale Michael, la pietra, la piuma, la parola, un viaggio musicale sui sentieri dell'arcangelo Michele. Una biblioteca in cui al posto dei libri sugli scaffali ci sono persone pronte a raccontarsi. È l'idea alla base della Biblioteca Vivente, uno degli appuntamenti locali dell'iniziativa nazionale DSA ad alta voce, promossa da AID nell'ambito della Settimana Nazionale della Dislessia 2026. A Recanati domani dalle 16.30 alle 18.30 i partecipanti potranno scegliere e ascoltare diversi libri viventi. Persone con DSA, familiari, insegnanti, professionisti e altre figure che condivideranno il proprio punto di vista, le difficoltà incontrate e le strategie sperimentate lungo il proprio percorso.
1: Lo sport.
0: Pallavolo, secondo appuntamento casalingo in pochi giorni per la CBF Balducci HR Macerata, in campo al Palasport Fonte Scodella oggi alle 20 per una nuova sfida di grande fascino. Il turno infrasettimanale, anticipo della quarta giornata di andata di regular season contro la Savino del Bene Scandicci. Dopo il debutto davanti al proprio pubblico con Milano di domenica scorsa, le arancioneri affrontano un'altra delle grandi protagoniste della LVF A1 Fineco. La formazione toscana, infatti campione del mondo in carica e tra le principali candidate ai vertici del campionato. Oltre 700 persone si sono ritrovate lunedì all'Eurosuole Forum per la presentazione della cucina Lube Civitanova in vista dell'avvio di campionato di A1 in programma sabato prossimo in trasferta a Verona. Una serata di entusiasmo tra gli applausi dei tifosi, gli interventi della proprietà e della dirigenza, la presentazione dello staff e dei protagonisti della nuova stagione. A catturare l'attenzione è stato l'intervento del patron Fabio Giulianelli sulla mentalità vincente. «Sto cercando di insegnare ai ragazzi come gestire lo stress», ha spiegato, «in un ambiente che impone le tensioni perché lo stress è vita. La Lube non ha paura di dire che vuole solo il massimo e per ottenerlo bisogna crederci. Ogni azione deve essere volta all'obiettivo. Solo chi cura ogni dettaglio ed è ossessionato dalla vittoria ottiene grandi risultati. Senza scuse, la sconfitta», ha concluso Giulianelli, «non è un'opzione». Questa è la Lube. La squadra deve giocare per vincere, tanto in allenamento quanto nelle gare ufficiali. Mi aspetto che la cucina Lube Civitanova nella pallavolo e l'Aurora Treia nel calcio ci consentano di festeggiare nel migliore dei modi, nel 2027, i 60 anni dell'azienda.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 12-23 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Pignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. Quattro giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

succede quando smettiamo, anche solo per un attimo, di dare ogni singola cosa per scontata. Benvenuti a Piccole Grandi Parole, un saluto da Antonio Torretti a tutti quanti ci ascoltano. La parola di oggi è stupore. Pensate per un momento all'ultima volta in cui avete spalancato gli occhi davanti a qualcosa. Un tramonto inatteso, una notizia bella arrivata senza preavviso, un bambino che dice una frase più saggia di un adulto. Per un istante il tempo si ferma e il cuore accelera. I bambini sono pieni di stupore perché per loro tutto è nuovo. Una pozzanghera è un lago, una formica è un'impresa. Crescendo impariamo i nomi delle cose e smettiamo di guardarle. Pascoli parlava del fanciullino che ognuno di noi si porta dentro, capace di meravigliarsi di tutto e che spesso zittiamo noi stessi perché sembra poco serio. Eppure lo stupore non ha età. Lo vedo negli occhi di una persona non più giovane che davanti a un nipote appena nato, a una videochiamata dall'altra parte del mondo, a un'alba vista dal balcone, si ferma e dice: guarda un po'. Chi ha vissuto tanto sa che la vita regala meraviglie più nelle piccole cose che nelle grandi imprese. Mi autocito proprio per questo, ho scritto la canzone Piccole Cose. Un caffè condiviso, una luce sul muro, una voce al telefono, sono dettagli minuscoli, ma tengono in piedi le giornate. Lo stupore costa poco e non richiede viaggi lontani, richiede soltanto la voglia di non capire o voler capire tutto subito. Se oggi qualcosa ci sorprende, fermiamoci un attimo ad ammirarlo. E a volte basta davvero una nota di una canzone, una frase, un odore per ritrovare quello sguardo che credevamo perduto e per scoprire che era rimasto lì da tempo. Il consiglio suggerimento di oggi, quello che do a me e poi magari racconto anche a voi, cerchiamo una piccola cosa che ci faccia dire che è bello. E poi se vi va, raccontatecela attraverso i nostri canali social o attraverso un messaggio al 329-544-3270. Noi cercheremo di raccontarla a nostra volta, non appena ci sarà la possibilità. Da Antonio Torretti è tutto, Piccole Grandi Parole oggi finisce qui. Appuntamento domani con una nuova entusiasmante parola.

0: luogo, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: All'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. A Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. Vigilia del Consiglio europeo, la Premier Meloni al Parlamento, l'intesa sul gasolio russo presentata da Trump è molto rischiosa, dice, sul costo dell'energia, aggiunge, serve risposta coordinata e rapida. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame, tra le cause le guerre e il clima. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In primo piano la salute del Papa all'indomani dell'intervento chirurgico, la notte è trascorsa tranquilla. Cristiana Caricato.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, è la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, domani e dopo Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta questa mattina al Senato. Augusto Cantelmi.
3: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
4: Nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo, manca di prospettiva. Così Castellone 5 Stelle.
5: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato?
4: Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite ben 6 centrali elettriche. Caterina Dall'Olio.
6: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo raggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Sul fronte opposto le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale. I 4 aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Colpiremo duramente l'Iran. Queste le parole del presidente Trump ieri durante un comizio elettorale. Antonio Soviero.
7: A Taiz uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari. La terza città dello Yemen è circondata da aiuti. Le merci entrano col contagocce, i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa $30. I caccia di Riyadh hanno bombardato le postazioni di combattenti filo-iraniani che hanno risposto lanciando missili sulla capitale saudita e una sede del colosso petrolifero Aramco a Dharan. E rischia di incendiarsi anche il fronte Iran-USA. Donald Trump durante un comizio in Alaska torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano. A spingerlo in questa direzione il premier israeliano Netanyahu, che vuole un attacco prima delle elezioni del 27 ottobre. La settimana dopo però si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora $2,000 a famiglia, mentre è affondata poco fa la nave cargo che sabato ha urtato una mina nello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Due minorenni della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. L'accusa per loro è tentato omicidio. Beatrice Bossi.
8: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. Hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Ecco le novità nel servizio di Giuseppe Caporaso.
9: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili. Tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La fame nel mondo: nel 2025 ben 645 milioni di persone l'hanno sofferta. Tra le cause, i conflitti e i cambiamenti climatici. Alessandra Camarca.
10: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
1: Interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Susan Vreeland, un romanzo che ci parla d'arte. Come Vermeer, Susan Vreeland utilizza magnificamente l'arte per catturare la vita. Questo è un commento che ha riportato Booklist riguardo a questo romanzo, che avrete già capito da questo piccolo incipit ha a che fare con Vermeer, il grandissimo pittore fiammingo della ragazza con l'orecchino di perla, ma anche tantissimi altri capolavori. Questa ragazza in blu di cui parla questo libro in realtà non è un vero quadro di Vermeer, ma un quadro che l'autrice immagina possa essere attribuito a Vermeer. Ed infatti proprio su questa particolarità si costruisce la trama. Il soggetto di questo quadro, questa ragazza vestita di blu che siede di fronte alla luce di una finestra, passa di mano in mano nel corso dei secoli fino ad approdare nella contemporaneità presso un insegnante di matematica. Ed è un lungo percorso a ritroso quello che l'autrice ci fa fare, alla scoperta della mano che ha dipinto questo quadro. Tutto sembra far pensare che possa essere stato Vermeer, ma chissà, chissà se alla fine ci confermerà questo dato di fatto. Riprendiamo la nostra lettura.

dalle carte personali di Adrian Kuipers. Il giorno in cui impiccarono Aletta Peters, mi resi conto di quanto fosse diffusa la superstizione anche in un'epoca illuminata. E il giorno seguente l'impiccagione di Aletta Peters, durante l'inondazione di San Nicola del 1717, mi sbarazzai delle uniche cose che avevano importanza per me. La prima volta che la vidi sulla gogna nella piazzetta di Derfstil, lanciava insulti e maledizioni con voce rauca e sputava sui ragazzi del villaggio che la deridevano. Non una delle matrone che osservavano la scena si degnò di rimproverarli per la loro malvagità. Tra i pugni bianchi come l'avorio svolazzavano al vento i lunghi capelli della giovane, sottili come seta filata, dal colore del nulla, leggeri come l'aria, rendendola simile a una creatura dal piumaggio esotico presa in trappola. Dagli occhi selvaggi, non protetti da ciglia visibili, scaturì una scintilla di maliziosa superiorità che si posò su di me, un estraneo con le zaino sulle spalle e un pacco di libri stretti da una cinghia. La ragazza allentò i pugni, mi sfidò con un sorriso audace che formò grinze attorno alla piccola cicatrice a forma di X che aveva sulla guancia e protese in fuori le labbra. Suppongo di essere arrossito perché il marchio era stato impresso con precisione sulla bellezza intatta dell'incarnato. Il resto del corpo, nascosto dalle assi della gogna, lo potevo solo immaginare. «Che cosa hai fatto agli onesti cittadini di Derfstil per meritare di essere messa alla berlina?» domandai. «Ti piacerebbe saperlo, eh?» I ragazzi schiamazzarono, sfidandola a parlare. «Nella vita c'è molto di più di quanto raccontano i libri, studente!» gridò. «Avvicinati e te lo dirò!» Portavo ancora i capelli tagliati cortissimi come usano gli studenti, ma deluso dallo studio avevo appena lasciato l'università di Groningen. «Faresti meglio a non guardarla, giovanotto, se vuoi vivere tranquillo in questa città!» mi esortò una matrona imponente. «Quella lì porta guai!» Una tale acrimonia sembrava fuori luogo in quel tranquillo villaggio settentrionale sull'estuario dell'Ems, dove ero appena arrivato per andare a vivere da mia zia. Ma la peculiarità della cicatrice e i selvaggi capelli incolori della ragazza mi avevano stregato. Salì i gradini della gogna. «Non sputare», la avvertì. «Fatti ancora più avanti, non aver paura, te lo sussurrerò». Quando chinai il capo per avvicinare l'orecchio al suo viso, i capelli mi sfiorarono la guancia, impalpabili come nebbia, e lei si protese attraverso il buco e mi leccò l'orecchio. «Che ti sia di buon auspicio!» gridò. I ragazzi strillarono eccitati e io, pur mormorando «svergognata», dovetti ammettere di essermelo meritato. Il giorno seguente la trovai che piangeva sul pavimento della casa di campagna di mia zia, un mucchietto di vesti grigie abbandonato a terra, l'atteggiamento di sfida completamente sparito. Sollevò lo sguardo sul ritratto di una ragazza della sua età seduta davanti a una finestra. La pelle delicata della gola di Aletta Peters era stata raschiata fino alla carne viva. Mi accucciai accanto a lei. «È questa la stessa giovane fiera che ho visto ieri alla gogna?» domandai. Lei uscì dalla stanza di corsa, singhiozzando. «Che ci fa qui?» chiesi a mia zia. «Un anno fa il pastore l'ha trovata sulla strada della diga che urlava maledizioni. L'ha portata qui, lurida e fuori di sé. Il Signore affida chi è solo alle famiglie!» ha predicato. «E ci ha insultato per obbligarci ad accoglierla. Per una volta fate qualcosa di decente per le povere creature di Dio e per la salvezza delle vostre anime. Così ci tocca tenercela come lavandaia finché non compirà 18 anni». A causa della sua ipocrisia non amavo mia zia Rica, ma capivo la delicatezza della sua posizione. Era sposata, e per amore devo ammetterlo, a un negriero,
cioè a uno che investiva denaro sulle navi che commerciavano con le Indie occidentali. Un'attività che riguardava anime e corpi. Ma passione e prudenza raramente dormono nello stesso letto. Ciò nonostante, Rika desiderava disperatamente la rispettabilità e se non poteva ottenerla agli occhi di Dio, si accontentava di acquisirla davanti agli uomini. Cosicché, mentre ad Amsterdam lo zio Hubert partecipava alle riunioni degli investitori, Rika spendeva saggiamente i suoi soldi, donandoli ora all'associazione musicale, ora all'orfanotrofio di Groningen. La casa di città a Groningen era piena zeppa di mobili intarsiati, vasi orientali e quadri. E ora la zia si era messa ad arredare quella di campagna, frequentando le aste di Amsterdam e incaricando un pittore della capitale di fare il ritratto a lei e al marito. Quando Aletta disse che nel ritratto il viso di Rika ricordava il fantasma della strega dell'isola di Hemland, la zia si offese e la obbligò a dormire in cucina e a strofinare il fondo dai tegami finché non ci avesse visto dentro la X che portava in faccia. Per rappresaglia, Aletta si diede a scuotere nottetempo le cortine del letto dai padroni per convincerli che la casa era infestata dagli spiriti dei poveri schiavi africani morti. Una notte, prima del mio arrivo, camminò nella nebbia davanti alla loro finestra, gemendo e sbattendo dai coperchi come un fantasma che trascina le catene. Lo zio Hubert si spaventò talmente che cadde dal letto e si incrinò il cranio sulla predella. Tuttavia, non per questo fu impiccata. Per aver spaventato mio zio si prese 3 giorni di prigione e quel pomeriggio alla berlina. Precedentemente era stata picchiata, chiusa in carcere per 2 settimane e marchiata sulla guancia. Quando si era rotta la saracinesca di una diga e il contadino i cui campi vennero inondati affermò che Aletta gli era passata vicino al mercato mormorando parole incomprensibili. «Stavo solo giocando a fare la strega», aveva confessato a Rika. «Non intendevo far nulla di male». Fu perdonata perché era tanto giovane, 15 anni.

pratica il principio cartesiano che la scienza può dominare la natura per il bene dell'umanità. Volevo costruire cose utili, strumenti per calcolare il tempo, per pompare l'acqua, per vedere lontano. E ne avevo abbastanza di discussioni e di trattati. Inoltre volevo misurarmi col sangue e la carne invece che con l'inchiostro e le parole. Per cui, quando rividi Aletta in lacrime davanti al quadro, mi sedetti accanto a lei e lo esaminai, cercando di capire per quale ragione un'immagine così bella la rattristasse tanto. L'espressione tenera sul viso della fanciulla del ritratto indicava che era stata dipinta con amore e partecipazione. Qualità assenti, giudicai nella vita di Aletta Peters. La bocca era piena schiusa, con lumeggiature agli angoli, come se la fanciulla fosse presa da un pensiero molto coinvolgente, un effetto capace di renderla straordinariamente reale. Ai miei occhi essa incarnava il principio cartesiano. Penso, dunque sono. La ragazza del quadro era tutto ciò che Aletta non era. Quieta, raffinata, contemplativa. Quando finalmente Aletta si calmò, le domandai che cosa l'avesse fatta piangere. Papà diceva che lei aveva gli occhi così, simili a lune azzurre, e capelli come i suoi, color oro scuro, ma pettinati a trecce. È morta dandomi alla luce. Perché non ti fai anche tu le trecce? Forse ti sembrerebbe di assomigliarle. Ci ho provato centinaia di volte, ma scivolano. Non tengono. Credo sia una maledizione. A quel pensiero le lacrime ripresero a scorrerle sul viso. Hai dai capelli bellissimi, così come sono, la rassicurai. La gente pensa che non siano naturali. Credono che i capelli tinti siano un segno che presto arriveranno i banditi. E così la gente mi odia. Volsi il capo per celare un sorriso. Non ne hai le prove? Scrollò le spalle. L'escoriazione sulla gola non si era ancora rimarginata. Sarebbe stato un peccato che le fosse rimasta la cicatrice, benché siano pochi coloro che attraversano la vita senza portarne il segno. Dov'è tuo padre? È andato per mare su una nave negriera e non è mai tornato. Chi ti ha allevato? Mio nonno. La nonna è morta giovane, come tutte le altre madri prima di lei. Una vicina vendicativa maledisse la mia bisavola Elsa, condannando le donne della mia famiglia a non vivere a lungo. La accusò di aver messo del pishog nella sua zangola del burro, e così legarono Elsa per i pollici e gli alluci e la trascinarono nel canale. Annegò, dimostrando così la sua innocenza. Ci fu persino una cicogna che volò sul canale a conferma che l'accusa era falsa. Non ci sono streghe o maledizioni, Aletta. La loro esistenza non è dimostrata. Oh, le streghe esistono, e come? Il nonno le udì sussurrare attorno a mia madre la notte precedente la mia nascita. Guardò il quadro con occhi imploranti. Tu credi che da qualche parte ci siano delle ragazze che vivono così, sedute tranquille? Nessuna risposta l'avrebbe consolata. Non avevo parole per tentare di ridurre la distanza tra lei e la ragazza del quadro. La domenica pomeriggio, quando ero libero dalle lezioni del maestro dei mulini, andavo a passeggiare. Amavo la distesa di campi piatti della regione del nord, che non offriva quasi nessun ostacolo all'aria. In quella zona il vento aiutava l'uomo a dominare scientificamente la terra, come sosteneva Cartesio. Tuttavia ero infastidito dal fatto che i miei conterranei si affidassero totalmente alla regolarità dei venti. Che sarebbe successo se fosse stato necessario drenare il terreno in assenza di vento? Al mondo c'erano ancora enormi problemi che bisognava imparare a risolvere. Una domenica attraversai la cava di torba tra la città e la costa e vidi le miserabili file di casupole degli scavatori, costruite con zolle di torba e tetti di paglia. Anno dopo anno la gente scavava il combustibile

Commestibile lo vendeva a pezzi, togliendoselo, per così dire, da sotto, un mattone dopo l'altro. Alcuni scavatori, usando un composto di argilla, sabbia ricavata dalle spiagge e rifiuti urbani, ricostruivano poi il terreno asportato, rendendolo idoneo alla coltivazione del grano saraceno. Ma era un lavoro duro che richiedeva molto tempo, per cui la maggior parte degli abitanti lasciava che le fosse si colmassero d'acqua, mantenendo tra l'una e l'altra dei sentieri sopraelevati di collegamento. Mi sembrava che quel sistema rendesse la terra più adatta alle rane che agli uomini. L'acqua penetrava e succhiava tutto. Presto la cava di torba non si sarebbe distinta dalle paludi del grande estuario. Mi fermai a osservare delle folaghe che becchettavano nel fango, un'alzavola che si lisciava le penne e alcune gallinelle d'acqua intente a costruirsi il nido tra le erbe della palude. Improvvisamente udii un grido di uccello diverso da quello basso, gutturale delle folaghe. Sembrava il richiamo di un'oca selvatica. Dall'altra parte dello stagno, Aletta stava accucciata dietro un ciuffo di canne, la gonna sollevata per evitare il fango, le gambe nude fino alle cosce. Non indossava calze di lana nera come le altre donne, e il color latte della sua pelle sullo sfondo scuro del fango mi diede una gradevole scossa. Il cielo era troppo grigio per restituire il riflesso rovesciato della sua figura nell'acqua cupa dello stagno, il che mi parve un peccato. Con le mani a coppa attorno alla bocca, Aletta lanciò ancora una volta quel richiamo selvaggio, carico di urgente desiderio. Il mio animo fluttuò al fluttuare dei suoi capelli. Era mia intenzione proseguire la passeggiata e godermi la mia solitudine, ma un impulso interiore mi trattenne e decisi di aggirare lo stagno e arrivarle alle spalle. «Che cosa stai facendo?» domandai. «Mettiti giù!» sussurrò, afferrandomi per un braccio. «L'altro giorno ho visto una cicogna laggiù e voglio vedere se torna. Portano fortuna, sai? Se riesci a convincerne una a mangiarti in mano, non soffrirai mai la fame.» Repressi una risatina. «Non ridere di ciò che non conosci, studente. Se una cicogna fa il nido sul tetto di casa tua, diventerai ricco. Io lo so. Sono cresciuta nell'isola di Hemland.» Il mio divertimento davanti alle sue ingenue certezze infiammò la piccola X che le deturpava la guancia. Abbassò le vesti, si strinse nello scialle color del mare, col piccolo seno che si sollevava e abbassava al ritmo del suo sdegno, e si allontanò da me di qualche passo con un delizioso broncio sulle labbra. «Adesso hai fatto rumore e hai rovinato tutto. Allora vieni a passeggio con me.» Non si mosse e io mi avviai solo e deluso. Poco dopo vidi un uccello bianco che avanzava nell'acqua sulle lunghe zampe nere. «Aletta!» gridai. «C'è una cicogna!» Arrivò correndo tra le erbe della palude, schizzandoci entrambi di acqua fangosa. «Oh, quella è solo una spatola! Non ha le piume nere sulle ali! Non ha le zampe rosse.» Mi seguì sul sentiero sottile come un filo che costeggiava la colonia degli scavatori. La cabina di una chiatta a vela spuntava dal culmine della diga del Darmstadtdiep, pronta a salpare per Groningen col suo carico di torba. «Che succederà quando avranno scavato tutta la torba e le case sprofonderanno nella palude?» domandai. «Si trasferiranno da un'altra parte.» «Tu non capisci. Deve esserci una soluzione migliore. Nel frattempo devono vivere.» Aletta strappò un ciuffo di giunchi davanti a una capanna e lo usò come ventaglio per scacciare gli insetti mentre camminavamo. L'avevo così vicina che sentivo l'odore di alghe marine dei suoi capelli al vento. Seguimmo la fila di olmi che costeggiava il Darmstadtdiep. Mi affascinò con le macabre storie che le raccontava suo nonno, di naufragi, di marinai e di donne costrette a viaggiare con loro, senza mai poter mettere piede sulla terraferma, che venivano legate a prua quando la nave entrava in un porto.
Sosteneva che il suo trisavolo era il guardiano del faro di Hemland, sul mare di Woden. Diventò ricco, disse, inviando falsi segnali ai mercantili per fargli arenare sulle secche. E poi andava a rubare le merci con la sua barca, oppure li trascinava al largo a pagamento quando c'era la bassa marea. Lo raccontò senza vergogna, anzi, mostrando ammirazione per la scaltrezza dell'avo. Mi disse che le mogli dei marinai preparavano un unguento curativo insaponando il cranio di una persona morta in maniera violenta e mescolando la schiuma con due cucchiai di sangue umano, un po' di lardo, olio di lino e cannella di Giava. Mi mostrò un guscio di noce che portava appeso al collo con un cordino e che conteneva teste di ragno per scacciare le febbri. Io vidi soltanto la pelle liscia su cui posava la noce. Quando mi consigliò di posare le scarpe con la suola rivolta in alto di notte per spaventare le streghe, risi. E lei socchiuse gli occhi e mi guardò torva. Quelle storie mi parevano bizzarre e curiose. Ma non potevo non rendermi conto che quella poveretta era tormentata da 1000 demoni. E qui ci fermiamo. Veramente molto affascinante. Folcloristica la figura di Aletta, chissà se la ritroveremo anche domani. Vi invito perciò a rimanere sintonizzati con noi, con Tempo di Leggere, qui su Radio Nuova Macerata in Blu. Il libro che ci tiene compagnia, ve lo ricordo, è La ragazza in blu di Susan Vreeland. Ciao, a domani.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Pignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani. La festa nel cuore.
5: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in blu.
6: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del pontefice operato ieri nel Policlinico Romano.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In Ucraina, nuova notte di raid russi, 6 le vittime, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Per la seconda notte ai residenti non è arrivato alcun avviso di recarsi nei rifugi. Per ore l'Ucraina non ha potuto usufruire appieno dei servizi satellitari di Starlink. Trump smentisce di aver interrotto le informazioni di intelligence con Kiev dopo l'annuncio domenica della tregua energetica fra Russia e Ucraina. L'intesa di Trump sul gasolio russo, una scelta rischiosa, ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Fra i temi affrontati, competitività ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e un 17enne, le aggressioni con la minicar a Roma. L'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre. I due ragazzi hanno un precedente per furto commesso insieme, uno dei due figlio di un carabiniere. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
4: Riccardo Pellegrini presenta

0: 11 ottobre, siamo nel centro della settimana, ma anche nel centro del mese oramai, 14 ottobre. Bentrovati, anche oggi tante belle cose da scoprire insieme. Nostro ospite sarà Daniel D'Agrezio nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica, story.
0: 2015.

Stai telefonando, brano scritto da Maurizio Costanzo, portato al successo dalla Grande Mina e poi nel 2015 ripreso anche da NEC. Oggi qui ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Nadia Bassano e si chiama Un'altra me.

0: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta in zona Milano, perché andiamo a chiacchierare con Daniel D'Agrezio, in programmazione con il nuovo singolo. Ciao Daniel, ben trovato.
1: Ciao, ciao, grazie, grazie mille.
0: Allora, Se sei casa è il titolo del nuovo singolo, estratto dal tuo concept album Le mie cinque fasi. Partiamo da qui, Le mie cinque fasi, cosa c'è dentro?
1: Cosa c'è dentro l'album?
0: Sì.
1: C'è dentro una rappresentazione personale in musica dell'attraversamento delle cinque fasi così chiamate del lutto o del dolore, e in seguito a un lutto che può anche essere non un lutto necessariamente letterale, ma anche qualcosa da lasciare andare nella vita, qualche trasformazione, ecco.
0: Quindi tutto il percorso da quando ti accorgi a quando ne sei consapevole, assimili?
1: Tutto, da quando succede fino ad ogni fase, quella di negazione, di rabbia, di depressione, di contrattazione e poi l'accettazione.
0: Una serie di singoli sono già stati pubblicati, no? Questo è il terzo o quarto singolo che estrai?
1: Questo è, mi pare... mi sono confuso, di fare il quarto, sì.
0: Il quarto, ecco, concentriamoci proprio su questo. Se sei casa, come ce lo racconti? In che fase siamo qui?
1: Questo è esattamente nella parte finale della depressione, nella parte iniziale dell'accettazione. Quindi non è al centro di nessuna delle due, ma
0: diciamo che si inizia a intravedere uno spiraglio.
1: Sì, è un punto di transizione, sì. E per la precisione rappresenta quel momento in cui inizia a calcolare, valutare la possibilità che dietro le cose che sono successe tu avessi delle responsabilità, cioè non tu ovviamente, chi si autoesamina, e quindi deve fare anche un po' i conti con questa realtà che non è sempre piacevole da...
0: Senti,
1: come dire, da...
0: Mi viene una domanda, no? Perché tu hai fatto questo EP, album, insomma, dove racconti tutto questo percorso, immagino che l'avrai vissuto direttamente.
1: Sì.
0: La domanda è: ti è stato di aiuto tirar fuori tutto questo attraverso queste canzoni? È stato terapia?
1: Sì, è stato molto terapia. Che poi sia stato risolutivo, magari non totalmente, però ha avuto un come dire, non mi viene la parola oggi sono un po' fasico. Ha avuto un ruolo molto importante. Nell'elaborazione di alcune cose, ma anche nel riconoscimento, perché comunque ti dà anche modo di vedere un po' di situazioni da fuori, quindi con un punto di vista anche un po' leggermente più oggettivo.
0: Certo.
1: Quindi sì.
0: Allora, immagino che questo sia un argomento che ci coinvolge tutti, perché tutti ci passiamo e quindi ci sia interesse, no? Perciò adesso noi ascoltiamo Se sei casa, ma sì. Diamo a chi ci segue anche le coordinate per raggiungere Daniel D'Agrezio, se magari qualcuno vuole anche scambiare un'opinione, qualcosa con te, entrare in contatto.
1: Allora, io sono molto semplice, vado con nome e cognome, quindi sono su Spotify come Daniel D'Agrezio e su Instagram come Daniel D'Agrezio.
0: Daniel D'Agrezio. Ora qui a Ora Musica, io ti ringrazio per questa veloce chiacchierata e andiamo ad ascoltare Se sei casa.
1: Figurati, grazie a te.
2: Sai che tutto questo è uno schifo, che siamo qui a correre sopra un terreno nemico, e mai non ti ho mai detto che ti amo. Ed ora che non ci sei, riesco soltanto a

0: quale? Oh, vuoi sapere perché? Perché ti amo, canta Giorgio Conte, fratello di Paolo Conte, novità qui a Ora Musica. Spazio adesso a Chic Boom Boom con Matilde Catamai.
1: Yeah, è la Betty Mom. Ma ti Sophie, non ti serve approvarci, serve solo rispetto.

0: you've never seen.
1: Chic Boom Boom con Matilde Katamai, questa era Battle Moon, novità della scorsa settimana, ora musica adesso inserito in programmazione. Ti resto addosso, proclama i prossimi che ascoltiamo.

0: Da Torino i Proclama, 10 anni di distanza dall'ultimo disco, tornano con questo brano che si chiama Ti Resto Addosso. Oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Oggi per le nostre interviste siamo con Giulio Sternoni, direttore artistico dell'Associazione Appassionata. Intanto ben trovato.
2: Grazie mille.
1: Appassionata riprende con la stagione autunnale invernale?
2: Esattamente, noi un po' anche dislocato quest'anno per la prima volta dei concerti al di fuori della città, facendo partecipi altre due realtà come Treia e Pollenza nel periodo estivo. Abbiamo portato dei concerti in queste due città limitrofe e poi abbiamo iniziato un breve ciclo a San Severino presso il Teatro Feronia, partendo nel mese di ottobre e terminando a novembre-dicembre, insomma. Il prossimo concerto proprio a San Severino ci sarà a novembre e sarà tenuto al di fuori dagli schemi soliti di Appassionata da un trio jet per la prima volta, insomma.
1: Invece per quanto riguarda Macerata e il Teatro Lauro Rossi?
2: Invece per quanto riguarda il Teatro Lauro Rossi avremo degli appuntamenti formidabili, partendo da questo di domani con un trio un po' inedito perché è formato dal pianoforte, dal violoncello e dal clarinetto, un trio che si è formato, non dico per noi perché suonano insieme da tempo, ma è un trio che nella letteratura dell'inizio Ottocento non era proprio un trio stabile, perché la letteratura classica prevedeva il violino. Poi grandi compositori come tipo Brahms hanno aperto questo mondo e in effetti le consonanze tra i tre strumenti sono formidabili, perché alla dolcezza del violoncello e alla voce del clarinetto si unisce chiaramente il ritmo e il sostegno del pianoforte e ne fanno una struttura veramente formidabile.
1: Stiamo parlando di tre giovani, ecco, questo ci piace sottolineare: Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Picotti al violoncello e Martina Consogni al pianoforte.
2: Esattamente, tre giovani ben già affermati a livello internazionale, perché se si pensa che Spagnolo vince nel 2018 il primo premio al Concours de Genève come primo italiano in assoluto ed è stato poi invitato dalle più grandi orchestre del mondo, quindi siamo in presenza di una figura artistica di altissimo livello, così come Erika Picotti, che ha vinto numerosissimi concorsi, ha suonato con dei grandissimi maestri. Lo stesso Pappano, definendola, disse che è un grandissimo talento. La Consogni è una pianista, diciamo, una camerista eccezionale, si è esibita alla Wilmore Hall, nella Filarmonia di Berlino, al Teatro La Scala. Insomma, sono tre elementi, tre figure di grandissimo rilievo, che siamo riuscite, corteggiandole dopo un anno, ad averli a Macerata.
1: Ecco, ci è voluto un anno. Peraltro, sì, ci piace anche evidenziare il fatto che proponete questo concerto nell'ambito del programma del Macerata Humanities Festival.
2: Esattamente, è un'occasione anche per i giovani dell'università per ascoltare un programma fatto da giovani. È un programma insolito, perché prevede artisti e soprattutto compositori diversi da quelli che in generale si sentono nelle sale da concerto, perché Zemlinsky per esempio è un autore direi sottovalutato, perché non si sente mai, ma il trio di Zemlinsky è veramente un capolavoro, come il trio di Farrenc, che è stata una musicista eccezionale nel suo tempo, una grande pianista, una eccellente insegnante, ma per come tutte le donne del suo tempo, come per Fanny Mendelssohn, come per la Clara Schumann-Wieck, eccetera, come compositrici molto sottovalutate. Invece il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte, l'opera 44, è veramente una chicca, insomma.
1: Questa è Appassionata. Noi lo abbiamo detto anche altre volte con gli altri referenti dell'associazione, voi avete un obiettivo specifico: portare la bellezza attraverso l'arte della musica nel territorio.
2: Esattamente, quando ci siamo formati circa 20 anni fa, infatti nel 27 festeggeremo il ventennale con un programma che è già ben stato definito e secondo me molto ben strutturato, sarà anche la

0: limitato alla musica da camera, tri, quartetti e pianoforte. Invece oggi ci siamo aperti ad altre soluzioni, tipo l'orchestra, abbiamo introdotto la formula nelle nostre programmazioni, abbiamo introdotto altre formazioni diverse, tipo il jazz, tipo ecco delle musiche che magari qualche anno fa abbiamo ospitato la fisiorchestra, l'orchestra delle fisarmoniche. Quindi ci siamo aperti ad altre esperienze e siamo aperti ad altre esperienze, come per esempio ospitando un altro anno, do un'anticipazione, l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
1: Una chicca, diciamo.
0: Sì.
1: Bene, noi vi seguiremo intanto in questa ultima parte del 2026 e poi, come ci ha raccontato, ci aspettano tante interessanti opportunità nel 2027 per il vostro ventesimo, e quindi speriamo di esserci ancora al vostro fianco. E buon lavoro, un saluto a Giulio Starnoni, direttore
0: Grazie.
1: Artistico dell'Associazione Appassionata, e a presto.
0: Grazie mille, e speriamo di vedere tanto tanto pubblico, perché sia i concertisti che i programmi lo meritano.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Pignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e ben trovati ad Eventi di Marca. Ottobre nelle Marche, un mese che profuma di terra, di pane, di tartufo e di storie. Le colline entrano nel pieno dell'autunno, i borghi si accendono di festival, le piazze ospitano fiere antiche e le città d'arte propongono rassegne culturali che raccontano la nostra regione come un mosaico vivo. Da mercoledì 7 ottobre vi porto in un viaggio tra fiere, arte, cammini ambientali, benessere creativo e festival che animano il territorio. Dal 7 ottobre parte la nuova edizione del Festival Storie, rassegna diffusa che attraversa 12 comuni con teatro, musica, divulgazione e memoria civile. Un cartellone che diventa racconto collettivo, perfetto per chi ama la cultura come esperienza condivisa. L'Oro Piceno, sempre il 7 ottobre, il salottino del musical. Al teatro parrocchiale arriva Raffaele Paganini, étoile internazionale che si racconta tra aneddoti, carriera e retroscena. Un appuntamento intimo per chi ama danza, palcoscenico e storie dietro le quinte. Dal 7 all'11 ottobre, Overtime Festival Macerata, il festival nazionale del racconto sportivo, torna con il tema del desiderio, superare i limiti, riscrivere la propria storia, trasformare la sconfitta in slancio. Talk, proiezioni, ospiti e incontri che animano il centro storico. Ma ancora, Festival di Musica Antica Pesaro fino al 14 ottobre. Pesaro ospita Croma, rassegna dedicata alla musica antica con strumenti storici, atmosfere barocche e concerti che riportano alle radici della tradizione europea. Civitanova Film Fest 9-18 ottobre, cinema indipendente, incontri con registi, focus tematici. Civitanova Alta, Civitanova Marche incontrano un osservatorio sul cinema contemporaneo. Ottobre ospita a Macerata anche lo Humanities Festival, rassegna di pensiero, filosofia e società dedicato ai temi del pensiero contemporaneo, della filosofia pubblica e delle scienze umane. Con Lezio Magistralis, dialoghi, ospiti internazionali e laboratori che portano la riflessione nel cuore delle città marchigiane, con la firma dell'Università di Macerata. Con Mina Sedev, il 16 ottobre, ore 15:30, incontro laboratorio, un festival che unisce cultura, cittadinanza e immaginazione civile. Fiere sapori d'autunno. Sagra dell'uva a Cupra Montana dall'1 al 4, appena conclusa, ma il profumo del verdicchio resta nell'aria, una delle feste più antiche delle Marche, con degustazioni, musica e tradizioni rurali. Pane Nostrum, Senigallia, 9-11 ottobre, forni a cielo aperto, panificatori da tutta Italia, laboratori e profumi di lievito che invadono il foro annonario. Una festa dedicata al pane come gesto comunitario. Ancora, Festa del Miele, Belforte all'Isauro, 10-12 ottobre, dolci, marmellate, miele, profumi di campagna, una festa che celebra i prodotti dell'orto e del bosco. Fiera del Tartufo Bianco, Pergola, dal 4 al 18 ottobre, stand, degustazioni, passeggiate nel centro storico, prodotti tipici e re della stagione, il tartufo bianco pregiato. Cantiano, Fiera dei Cavalli, 11 ottobre, sfilate, gare equestri, spettacoli e il cavallo del Catria protagonista, una festa rurale che racconta la tradizione equina del territorio. Mostra nazionale del tartufo, Sant'Angelo in Vado, 10 e 11 ottobre, tartufo, funghi, castagne, formaggi del Montefeltro, un percorso tra sapori e storia con la città trasformata in un grande mercato autunnale, passeggiate ambientali nei borghi. Ottobre è perfetto per camminare, Pergola, Pian di Meleto, Cantiano e i borghi del Maceratese offrono itinerari tra foliage, colline e centri storici. Un modo lento e sensoriale per attraversare il territorio, come lo attraversiamo metaforicamente col corso di scrittura e benessere Daphne Cosmesi Naturali San Buchetto. Tra gli appuntamenti della settimana, un'esperienza che unisce cura di sé e creatività, corso di scrittura benessere presso Daphne Cosmetics a San Buchetto, il mercoledì ore 21:15, un laboratorio che intreccia tecniche narrative, ritualità sensoriali, aromi naturali e piccoli esercizi di ascolto interiore, perfetto per chi vuole ritrovare equilibrio, voce e immaginazione attraverso la scrittura. Dalle fiere del tartufo ai festival del racconto, dai cammini tra i borghi ai laboratori di benessere creativo, le Marche in ottobre sono un territorio che si lascia attraversare con lentezza e stupore. Io sono Luce Nardi e questo era Eventi di Marca. Ci ritroviamo mercoledì prossimo con nuove storie da vivere insieme. Un abbraccio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per Papa Leone al Policlinico Gemelli. Così l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e due astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. I due passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. Sono 2 minorenni. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. 2 minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Bresciano. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo, nel Bresciano appunto. I soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso. A Siracusa è indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite, coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui il GIP ha disposto i domiciliari. Secondo l'accusa, una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. In corso la seconda delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'insegnante è stata più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina al veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Ielsi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Pronti anche oggi per cominciare con un salto indietro. 14 ottobre del 1926 a Londra. C'è questo tizio che si chiama Alan Alexander Milne e decide di pubblicare un libretto di storie per bambini. Ci fino qua. Protagonisti suo figlio e un gruppo di pupazzetti di pezza. Tra cui c'è un orsetto un po' tonto, no? Sempre affamato di miele, non esattamente un genio della logica. Si chiama Winnie the Pooh. Adesso, le probabilità che un orsetto di stoffa muto diventasse un impero commerciale planetario erano sulla carta tipo zero. Eppure è successo il finimondo. Cioè, le storie di questo Milne e i disegni che le rappresentavano, con un tratto inconfondibile tra l'altro, avevano conquistato il Regno Unito, poi gli Stati Uniti e il pianeta intero. Ma la svolta vera, quella che trasforma un classico della letteratura per l'infanzia in un gigante industriale, sarebbe arrivato qualche decennio dopo, quando è entrato in scena un certo Walt Disney. Cioè, la Disney ha rilevato i diritti dell'orsetto, l'ha vestito con la maglietta rossa che è diventata famosissima, no? Tra l'altro nei disegni originali in bianco e nero nemmeno c'era sta maglietta, e ha creato una macchina da soldi perfetta. Cioè, per decenni Winnie the Pooh è stato la gallina dalle uova d'oro, con peluche, cartoni animati, le tazze, i pigiami, gli zainetti e un giro d'affari da miliardi di dollari all'anno. Anche il gruppo italiano, i Pooh, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio, Buonanno e Riccardo Fogli, no? All'inizio si chiamavano Jaguars, ma al momento di firmare il contratto discografico era venuto fuori che già esisteva una band con quel nome e l'alternativa è diventata proprio Pooh, da quell'orsetto che allora era praticamente sconosciuto in Italia ma che continuava a macinare soldi, insomma, oltre al nome particolarmente pop, no? Winnie the Pooh, orsetto che ha continuato a macinare soldi fino al 1 gennaio 2022, perché qui la storia si fa interessante. Nel diritto d'autore americano esiste questa regola d'oro per cui dopo 95 anni dalla pubblicazione l'opera originale diventa di pubblico dominio, che in parole povere significa che il testo di Winnie the Pooh del 1926 e l'aspetto originale dell'orsetto disegnato in quelle storie non sono più di proprietà esclusiva della Disney e degli eredi. Cioè chiunque, ma letteralmente chiunque, può prendere Winnie the Pooh, farne quello che vuole, scrivere un seguito, un fumetto, stampare magliette senza chiedere il permesso a nessuno e senza pagare un centesimo di royalty. E la gente cosa ha fatto appena il copyright è scaduto? Ha dimostrato tutta la creatività bizzarra, deviata, stramba della mente umana. Cioè, un regista indipendente si è svegliato quella mattina e ha girato Winnie the Pooh, Blood and Honey, Winnie the Pooh, sangue e miele, un film horror a basso costo dove Winnie e Pimpy diventano due assassini spietati e sanguinari. Roba da far rivoltare nella tomba gli autori originali, roba da far venire la bile proprio ai legali della Disney. Ma attenzione al cavillo legale, perché i dettagli contano e fanno la differenza sempre, no? La Disney possiede ancora i diritti sulla sua versione di Winnie the Pooh, quella con la maglietta rossa e la voce buffa del cartone animato. Cioè, se provi a usare quell'immagine di Winnie the Pooh, i loro avvocati ti azzannano alla giugulare, capito? Prima che tu possa anche solo pensare al miele. Però l'orsetto originale del 26 è quello di tutti noi, libero come l'aria. È la magia del pubblico dominio. Restituisce le idee alla collettività. A volte ne nascono capolavori, a volte film horror improbabili, ma il punto è che la cultura, alla fine della fiera, torna sempre a casa. Le parole di In Blu 2000. Francesco Filippi in regia è pronto come non mai. E allora partiamo.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma, guardando avanti a domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale, che è una giornata dedicata alla preghiera, insomma alla riflessione e alla solidarietà per le missioni in tutto il mondo, insomma ciliegina sulla torta del mese di ottobre che è il mese missionario. E la Conferenza Episcopale Italiana lavora da più di 20 anni, insomma, con la Fondazione Missio, che è proprio l'organismo pastorale che sostiene e promuove la dimensione missionaria. Correggimi se sbaglio, Chiara Pellicci, missioitalia.it. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Va benissimo quello che hai detto, è perfetto.
0: Centesima giornata missionaria mondiale, tra l'altro. Stavo guardando, Papa Leone nel suo messaggio aveva richiamato proprio l'importanza della comunione e della collaborazione per la credibilità, no? Per l'efficacia proprio dell'annuncio cristiano. Lui che ha ricordato proprio la sua esperienza personale di sacerdote e poi vescovo missionario in Perù.
1: Esattamente, è così. Siamo alla 100ª edizione della giornata missionaria mondiale, quindi un evento speciale per la Chiesa, non solo italiana ma del mondo, perché ricordiamo che la giornata missionaria mondiale viene vissuta, è appunto mondiale, cioè viene vissuta in tutte le chiese del mondo, ovunque ci sia una chiesa cattolica, quindi unisce idealmente con la preghiera e la solidarietà tutti i cattolici del mondo lo stesso giorno. E con questa edizione speciale della 100ª giornata, Papa Leone ha voluto sottolineare appunto quest'unità anche dal titolo del messaggio, Uno in Cristo, uniti nella missione, proprio a sottolineare che siamo tutti invitati a impegnarci in questa missione.
0: Intanto aiutaci a mettere a fuoco cosa significa missione, cioè chi è il missionario, perché l'immagine del sacerdote, non un paesino sperduto in mezzo al niente, credo che sia romantica sicuramente, ma non credo sia ancora attuale. O no?
1: Allora, è attuale nel senso che ancora esistono i sacerdoti, e sono tanti, che vanno nel paesino sperduto dall'altra parte del mondo facendo le valigie e vivendo in mezzo a popolazioni sconosciute, ma non è completa, diciamo, perché negli ultimi anni, diciamo da dopo il Concilio Vaticano II, quindi ormai insomma sono passati vari decenni, e missionario esprime un concetto più ampio. Ci sono tanti tipi di missionari, ci sono i missionari, questi che abbiamo in mente, che tu hai descritto, che magari sono missionari ad vitam, si dice, cioè religiosi, religiose, che scelgono per la loro vita di fare i missionari, appartengono agli istituti religiosi missionari. Ma poi ci sono anche missionari che vengono chiamati Fidei Donum, un nome latino che vuol dire dono della fede, e che sono sacerdoti, ma anche laici, possono essere giovani, possono essere intere famiglie, che partono per un periodo deciso, prefissato dalla loro diocesi di provenienza, di appartenenza, e vengono inviati proprio come doni della fede ad altre diocesi, sempre in terra di missione, ovviamente secondo accordi tra le due diocesi.
0: Sì, non è che prendi la mattina e parti, insomma, ecco,
1: c'è un progetto.
0: Ecco.
1: Assolutamente, perché il missionario non è mai un navigatore solitario, non è un eroe che decide di partire, è sempre espressione di una chiesa, di quell'unità della chiesa che Papa Leone sottolinea anche nel suo messaggio. E poi però ci sono anche, ecco, diciamo che questi, i missionari ad vitam e i missionari Fidei Donum, sono missionari che partono e vanno appunto in terra di missione. Poi ci sono anche altri tipi di missionari, per esempio dei giovani, che con particolari convenzioni della Conferenza Episcopale Italiana decidono di passare un anno in missione. Anche loro partono per un tempo determinato, possono essere seminaristi che fanno un'esperienza di un anno, di 6 mesi in questo modo, ma possono essere anche giovani laici. E poi l'ultima categoria, ci sono i laici che partono con gli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. Anche loro possono essere considerati missionari che vanno.
0: Ma per capire, c'è bisogno di una competenza speciale? Io vado perché metto la mia conoscenza, perché so fare qualcosa meglio di un qualcun altro, perché non lo so, ho una competenza specifica che magari dall'altra parte del mondo può essere utile, oppure vado perché c'è bisogno?
1: Allora, diciamo che non il missionario, la definizione di missionario è colui che è innamorato del Vangelo, è innamorato di Gesù, okay, e vuole andare a a testimoniare il Vangelo, che non vuol dire sempre e solo parlare del Vangelo. Spesso si testimonia il Vangelo anche proprio con la vita quotidiana, con il comportamento, okay, con lo stare tra le persone. Tant'è vero che si parla sempre più di missionari che non fanno cose per qualcuno, ma stanno con qualcuno, cioè non sono missionari che partono con l'idea di costruire la scuola, di costruire l'ambulatorio,
2: sì,
1: sanitario,
2: l'ospedale, certo,
1: ma per stare con le persone, vivere con loro, condividere con loro la vita cristiana, se vanno in una comunità cristiana. Ma non ci dimentichiamo che ci sono missionari che vanno anche in terre dove la stragrande maggioranza appartiene ad altre religioni, l'Islam, ma non solo, e loro lì testimoniano con la vita quotidiana, nel loro quotidiano, la loro fede. Non fanno proselitismo. Papa Francesco ce l'ha ripetuto tante volte: il missionario non deve andare a convertire, deve andare a testimoniare con la sua vita il Vangelo. Quindi sì, può essere utile, ecco, per concludere la risposta alla sua domanda, può essere utile avere una competenza, saper costruire, essere esperti in informatica, fare dei corsi di digitalizzazione ed altro, ma non è indispensabile. Poi è chiaro, okay, che il missionario, a seconda di dove si trova e della realtà in cui va, cerca spesso, lo sappiamo, sono realtà povere dove insomma mezzi, ci sono pochi mezzi a disposizione, sia economici, sia di strutture, sia di formazione. Quindi è molto frequente che il missionario, una volta arrivato nella comunità, tra la gente dove sceglie di vivere, si impegni per migliorare la dignità della vita delle persone. Quindi se manca l'ospedale, se manca un centro sanitario, si impegni a realizzarlo, se manca una scuola, si impegni ad aprirla, ecco, ma questo viene dopo.
0: Ok, chiarissimo. Una cosa tipo: vado a vedere com'è, capisco quali sono le necessità, poi magari torno a casa, mi organizzo, raccolgo risorse e ritorno.
1: Sì, può succedere. Ecco, sulle risorse, se mi permette, aggiungo una cosa, perché proprio la giornata missionaria mondiale di domenica prossima, oltre ad essere una giornata di preghiera, è, come ci dicevi nell'introduzione, è una giornata di solidarietà. Cioè le offerte che concretamente chi partecipa alla messa domenica prossima, quando viene fatta la raccolta delle offerte, contribuirà concretamente con la sua offerta alla raccolta per tutte le missioni del mondo, perché le offerte raccolte domenica vengono inviate da tutte le parrocchie alle Pontificie Opere Missionarie, che sono un organismo della Chiesa Universale e che sono proprio nate per aiutare il Papa ad aiutare i missionari sparsi nei 5 continenti. Quindi tutti i missionari, senza distinzione, senza dire senza diciamo che abbiano una particolare relazione o con una diocesi o con una parrocchia o con un istituto missionario che si impegna a fare una raccolta circoscritta, diciamo, alla propria realtà e poi inviarla al missionario che conosco, al missionario amico. Ecco, questa giornata missionaria mondiale serve proprio per aiutare soprattutto quei missionari che non hanno alle spalle comunità comunità, diocesi, istituti che li possono sostenere nei loro progetti missionari. Quindi questo è importante proprio per dare a tutti la possibilità di fare nella propria opera missionaria quei progetti che servono per migliorare la dignità e la vita quotidiana delle popolazioni dove operano.
0: Hai risposto a un sacco di domande, ci hai aiutato a capire molto bene che cosa succede. Non te lo chiedo perché non credo che sia possibile quantificare quanti siano i missionari a questo punto, almeno quelli italiani, però c'è il web per tutte le info pratiche per capire come interagire al di là, insomma, di questa giornata missionaria mondiale. Penultima domenica di ottobre, quest'anno domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale. Ancora più autorevole, visto che siamo al centenario, ne abbiamo parlato con Chiara Pellicci della Fondazione Missio, l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, sul web missioitalia.it. Grazie Chiara e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

0: e una regina, che è sempre bello recuperare il nostro pomeriggio insieme, le parole di Blu 2000. In questi giorni si è parlato di premi Nobel, no? Quello per la pace in particolare si è portato dietro tutta una scia di polemiche di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma c'è un aspetto più leggero, e per questo è più nelle nostre corde, per cui per esempio se chiedi a uno scienziato qual è il sogno, no, della vita, è molto probabile che ti risponda proprio quel premio, cioè il sogno potrebbe essere vincere il Nobel. E la fondazione svedese, tra l'altro, ha pure alzato il tiro, per cui per ogni categoria ora ci sono in palio 12 milioni di colore, 12 milioni di corone, più di 1 milione di euro. Cioè, anche se poi non è una questione di soldi, chiaramente, di prestigio, no? Però c'è un altro premio del tutto ufficioso che per molti accademici vale quasi di più della medaglia d'oro: un parcheggio gratuito riservato a vita. Ed è quello che sta succedendo all'Università di Berkeley in California, un posto di geni, cioè 28 Nobel tra i docenti e 61 tra gli ex studenti. E chi frequenta quell'università lo sa che trovare un buco per la macchina è un incubo. Cioè, Berkeley è arroccata su una collina, quindi la lotta per il parcheggio è una tragedia quotidiana tra docenti, studenti. Quindi l'università ha deciso di premiare i suoi Nobel con l'ultimo dei privilegi: un posto auto personale, col proprio nome, con un'assegnazione che è una cerimonia solenne, no? E quando il Nobel per la fisica Reinhard Genzel ha ricevuto il suo pass dalla rettrice, ha confessato anche con un po' di ironia, no? Come gli scienziati sanno fare, insomma, che gli sarebbe servito di più negli anni passati, quando doveva arrivare all'alba per non girare a vuoto. Però c'è un tranello, perché i Nobel sono decine, ma i parcheggi riservati sono appena 8. Quindi anche con un Nobel in tasca c'è il rischio di trovare quel parcheggio occupato da un collega altrettanto geniale. Se poi pensiamo che di recente a Roma un posto macchina in centro, un posto auto, un box è stato venduto a tipo a 200.000 rotti euro, vinci il Nobel in 3, cioè ci arrivi giusto a pagarlo, capito, quel posto auto in centro. Comunque, la gloria scientifica, i milioni fanno piacere, sì, ma vuoi mettere la soddisfazione di saltare la fila del parcheggio all'ora di punta? Quello è il vero trionfo. Le parole di Blu 2000.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: le parole di In Blu 2000.
1: Verso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

però ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

Marco Mengoni sarà il direttore artistico di questo nuovo club temporaneo nato al Teatro Principe di Milano. 5 novembre, 19 dicembre, questo è l'intervallo di tempo. Un'idea semplice, no? Fare le cose al contrario, cioè niente palazzetti da decine di migliaia di persone, ma uno spazio intimo, sono 500 posti, niente concerti di massa. C'è una residency, per dirle all'americana, di 26 serate, dove Marco Mengoni salirà sul palco per fare musica senza scaletta, no? Cantando magari i lati B, le chicche del repertorio, magari le cover che hanno segnato la sua formazione, magari per improvvisare un po'. E non c'è soltanto la sua musica, visto che il palinsesto è un frullatore di generi, dai DJ set di Mace, la voce di Benjamin Clementine, passando per la stand-up comedy. Cioè una scommessa sul costume contemporaneo, togliere di mezzo la mediazione del telefonino e costringerci a fare una cosa che rischiamo di dimenticare, cioè essere presenti qui ora, mentre il concerto, mentre la musica sta succedendo. La musica di Marco Mengoni, sua, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, era Giornate Perse, disco in blu 2000.

suo programma fatto con i suoi dischi qui da noi su Radio Umbria 2000, ed è curioso ritrovarla adesso in televisione in un programma in cui si balla, insomma. Però Eugenio Finardi è sempre stato un artista incredibile e ci sta che a 74 anni stia semplicemente approfittando di una nuova occasione per riscoprirsi. Era La forza dell'amore di Eugenio Finardi nel pomeriggio di Umbria 2000, e cambiamo completamente musica perché pure gli Oasis, da quando hanno fatto pace, sono due persone nuove, anche se sono partiti alla conquista del mondo. Non è ancora chiaro cosa succederà con i biglietti italiani, non è ancora chiaro se stavolta li pagheranno subito per i concerti, visto che c'era sempre il timore che mandassero tutto all'aria a litigare. Un fenomeno comunque, l'anno 2026, sicuramente 2027. Oasis,

comincia a muoversi qualcosa anche per Musicante Awards, il premio promosso dalla fondazione di Pino Daniele, perché la musica è una cosa seria. Questo è il claim ufficiale, un premio che è molto più di un premio, ma è un'idea che nasce dalla convinzione che la musica sia cultura, sia identità, sia ricerca e che non possa essere ridotta soltanto a intrattenimento. Musicante Awards sta tornando presto, tutte le date, così recita l'Instagram ufficiale di Pino Daniele. Nel frattempo è pronta anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Tra pochissimo, state con noi.

0: 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: TV2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: Nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Il Papa questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. E quanto riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale nel bollettino si aggiunge che il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico. Ucraina, Trump nega che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, quanto scrive il sito Semafor, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham. Intanto nella notte ancora pesanti raid russi sull'Ucraina, 6 persone sono morte, 600.000 persone sono senza elettricità. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Sentiamo le novità da Giuseppe Caporaso.
7: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili. Tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
6: Hanno confessato i 2 minorenni, un 16enne e una 17enne, le aggressioni con la minicar avvenuta a Roma fra il 4 e il 5 ottobre. Fra le vittime dell'aggressione l'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone. Per i due l'accusa è di tentato omicidio. Ai due hanno un precedente per furto e che hanno commesso insieme. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento degli impianti dell'area a caldo fino alla pronuncia della Cassazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

Era il 2012 che James Arthur vinceva la versione britannica di X Factor. Una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Perché i vincitori esteri, non tutti sicuramente, però diversi, hanno avuto una carriera internazionale e i vincitori italiani invece ce li perdiamo in poco tempo per strada. Comunque era Waste My Tears di James Arthur nel pomeriggio di In Blue 2000 e cambiamo completamente argomento. Perché se c'è una cosa che i matematici amano quasi quanto i numeri è la tranquillità, quel sacro rituale fatto di lavagne, di gessetti, di anni spesi a spremersi il cervello su un qualche problema specifico della loro materia. Ed è stato così per secoli, almeno fino a quando OpenAI ha sganciato la bomba nel loro mondo accademico, no? Col botto che si è sentito forte e chiaro. 6 ottobre scorso online è stato pubblicato un catalogo con 700 e rotti, insomma, articoli matematici generati da un modello di intelligenza artificiale interno, nel senso che stavolta l'algoritmo non era un assistente di un umano che stava risolvendo i problemi. È stato proprio l'algoritmo a risolverli, no? Produzione matematica pura. Poi, nel giro di qualche giorno, tutti questi articoli sono stati, diciamo, alcuni di questi articoli sono stati smentiti a poche ore dalla pubblicazione. Il conto è destinato a scendere ancora, ma non è questo il punto, perché anche così parliamo di centinaia di risultati che spaziano in ogni angolo della materia. E non è una questione di fare i compiti a casa, cioè l'intelligenza artificiale ha messo le mani per esempio su 3 dei famigerati problemi del millennio, quelli che valgono $1 milione l'uno per chi li riuscisse a risolvere, no? Poi ha prodotto risultati parziali, per carità, nessuno è stato risolto del tutto, ma il solo fatto che ci abbia provato una macchina fa venire un po' un brivido, no? Lungo la schiena. La vera notizia che fa tremare i polsi non è solo cosa ha fatto, ma come lo ha fatto, perché solo un mese fa era arrivato un altro annuncio roboante sulla risoluzione, insomma, di queste equazioni. Se ne era parlato tanto anche perché quel risultato sembrava partire dagli appunti di altri matematici che, guarda caso, stavano lavorando proprio alla stessa cosa, come se l'intelligenza artificiale fosse riuscita ad avere i loro appunti e a trovare, insomma, una soluzione, andare avanti nel ragionamento partendo proprio da lì. Comunque, allora OpenAI aveva schierato un'armata, 10.000 agenti intelligenti che hanno lavorato più di 80 ore bruciando milioni di dollari in calcolo, una dimostrazione di forza muscolare. Stavolta però il cambio di paradigma è incredibile, nel senso che OpenAI ha dichiarato che quasi ogni risultato è stato ottenuto con un solo agente, una singola richiesta, costo medio l'equivalente di una normale sessione di 3 ore su ChatGPT Pro, insomma. E se questi dati venissero confermati, significherebbe 2 cose. Primo, che l'efficienza di questi strumenti è incredibile, schizzata alle stelle. Secondo, che chiunque di noi molto presto potrebbe avere sulla scrivania una potenza di calcolo matematico mai vista prima nella storia dell'umanità. Poi che ci dobbiamo fare con questa potenza di calcolo, questo è un altro discorso. Però è qui che il mondo della ricerca comincia a sudare freddo, perché se da un lato OpenAI ha pubblicato le dimostrazioni in un linguaggio informatico che permette ai computer di verificare automaticamente i passaggi, dall'altra parte questo modello resta un mistero blindato, non è accessibile al pubblico, non sappiamo quali istruzioni esatte, quali prompt siano stati usati. Matematici di fama mondiale da tempo storcono il naso di fronte a questo stile da annuncio d'effetto, no? Poco trasparente, un'americanata. C'è un gruppo indipendente di studiosi che ha stilato delle linee guida chiedendo chiarezza, codice aperto, dati riproducibili. La risposta di OpenAI: ci stiamo lavorando, lo rilasceremo in modo responsabile, come dire, vi facciamo vedere 10 esempi di ragionamento, ma la chiave della cassaforte ce la teniamo noi. Perché tutta questa fretta proprio sulla matematica? Per impressionare gli investitori, che al momento non sarebbero tanto contenti del lato economico, no? Investitori perché ci fanno soldi, puntano a moltiplicare i loro guadagni. Il business sta crescendo, ma nello specifico di OpenAI pare manchino all'appello una 20 di miliardi di dollari rispetto alle loro previsioni. Quindi dimostrare che un'intelligenza artificiale sa risolvere teoremi complessi e verificabili, dati verificabili anche da altre persone, è il modo più rapido per convincere il mercato che la strada verso la tanto millantata superintelligenza è quella giusta. Quindi la matematica del futuro si farà ancora con gesso e lavagna, o stiamo assistendo all'inizio di un'era in cui i teoremi li firmeranno i server, le macchine? Una cosa è sicura, la gara è aperta e i matematici, quelli umani in carne ed ossa, al momento stanno tenendo il conto degli errori. Le parole di In Blue 2000.

piace suonare, eh. E Filippo Graziani è tornato alla sua musica dopo aver celebrato dal vivo gli 80 anni che avrebbe compiuto suo padre Ivan. Era partito come un concerto evento a Teramo, poi è diventato un disco, poi è diventato un tour, insomma qualcosa di molto più grande, una dimostrazione di affetto incredibile. E non deve essere facile essere il figlio di un personaggio come Ivan, no? Però Filippo Graziani riesce a vivere una sua identità parallela a quella del figlio d'arte. C'è un disco nuovo suo in arrivo settimana prossima, Verso casa il titolo, e sarà presentato dal vivo per la prima volta a novembre, insomma in una dimensione acustica, un trio acustico pensato come anteprima del tour vero e proprio, che arriverà poi con calma, poi magari ne parleremo. Era Panico di Filippo Graziani nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con John Legend.

Mi sembrava un suono molto elegante, molto cinematografico. Mi immaginavo questa canzone come colonna sonora, magari di una sfilata, no? Musica evocativa. E ho scoperto che John Legend e Pharrell Williams hanno iniziato a scrivere e registrare questo disco nuovo, che arriverà settimana prossima, a Parigi, tipo 2 anni fa, lavorando nello studio di Pharrell all'interno del quartier generale di Louis Vuitton, visto che lui è creative director della linea Uomo. Cioè, io non lo posso nemmeno disannunciare un disco così se non metto almeno una camicia e un paio di mocassino, insomma, cioè non è roba da felpa col cappuccio e scarpe da ginnastica, ecco, quelle che oggi chiamiamo sneakers, per mia nonna, per la sua generazione, erano tutte scarpe da tennis generico, ma mi fermerei qui, insomma, basta nostalgia, anche perché il nostro tempo per oggi è finito. Era Daylight di John Legend nel pomeriggio di In Blue 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per ascoltare grandi classici del passato, le canzoni che magari i classici diventeranno tra qualche anno, e gli artisti in cerca del loro posto nel mondo, come Pierre C, che avevamo incontrato all'epoca del suo passaggio a X Factor. Ci salutiamo così, torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, è sempre un piacere essere con i nostri ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo di un argomento che non viene trattato spesso, ma che viene trattato sotto un altro punto di vista. Sappiamo che il nostro paese invecchia perché si vive di più, ma questo comporta anche una serie di conseguenze sociali, sanitarie ed economiche. Antonio.
1: Sì, certo, il tema dell'invecchiamento della popolazione ha delle conseguenze importanti. Noi sappiamo che purtroppo l'Italia è tra i paesi con l'età media più avanzata d'Europa. Sempre abbiamo la contezza di questo fenomeno anche dal punto di vista delle imprese. Ecco perché una recente ricerca condotta dagli studiosi dell'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza ha voluto fare il punto proprio su questo argomento, su questo tema, ovvero quali conseguenze potrà avere anche per le imprese l'invecchiamento della popolazione. Evidentemente è un tema che tocca tanti argomenti, dalla possibilità per le aziende di avere a disposizione del personale qualificato senza dover ricorrere a delle persone, senza avere la possibilità appunto di fare riferimento ai giovani che mancano sempre di più, ma anche alla qualità e ai contenuti dei prodotti che le aziende possono offrire sul mercato.
0: Perché cambia il consumo, perché poi insomma loro vedono le persone, giustamente, qualsiasi sia l'età, come, come consumatori, e quindi la platea cambia. Allora, tu hai intervistato Michele Mancino, che è responsabile redazione economia di Varese News. Sentiamolo.
2: Facciamo un esempio molto pratico: un'azienda oggi si trova a gestire contemporaneamente 4-5 generazioni di lavoratori che hanno competenze, linguaggi, familiarità con la tecnologia molto differenti e deve essere anche in grado di trasferire il sapere dei più esperti e più giovani, e questa è una questione centrale, ma è chiaro che c'è una diversificazione nei passaggi che è fondamentale se vuoi tenere un'organizzazione efficace, efficiente e al passo con i tempi. E poi c'è anche la questione che la longevità cambia anche la domanda di assistenza. Quindi gli anziani di domani sono diversi da quelli di oggi, saranno mediamente più istruiti, abituati a scegliere, a confrontare l'offerta con aspettative più alte. Insomma, è un quadro totalmente nuovo rispetto al passato.
0: E certo, quindi sia dalla parte della produzione che dalla parte del consumo cambiano le cose. Ci sono pochi giovani nelle imprese come parte attiva e ci sono meno giovani come dalla parte dei consumatori.
1: Sì, l'economia, la nostra economia quotidiana è fatta di domanda e offerta, e naturalmente l'impresa è un elemento chiave. Occorre anche che si accresca nelle stesse aziende la consapevolezza di questa nuova situazione con cui fare i conti. Come dicevamo, una ricerca è andata ad analizzare quello che in questo momento sono in grado di fare le aziende. Un po' poco, eppure insomma ci si sta attrezzando, e quindi è molto molto interessante come tema. Credo che questa indagine dell'Università Carlo Cattaneo LIUC abbia posto posto l'accento su un nervo scoperto per il sistema imprenditoriale del sistema Italia.
0: Sentiamolo ancora Michele Mancino.
2: È stata presentata una ricerca fatta dal professor Andrea Venegoni da LIUC, Università Cattaneo di Castellanza, che ha messo proprio l'accento sul passaggio dalla vecchia silver economy alla longevity economy. Il consumatore vive più a lungo e resta quindi attivo più a lungo, quindi i consumi si distribuiscono su un arco temporale maggiore. Cresce il peso dei servizi e delle esperienze, si passa sempre più dal possesso all'utilizzo con formule come abbonamenti a servizi continuativi, quindi cambia proprio strutturalmente l'economia. Soprattutto però c'è un particolare, che non esiste un unico consumatore anziano, ma esistono condizioni di salute, capacità e bisogni da persona a persona che cambiano, e quindi nel corso della vita stessa c'è un cambiamento continuo, quindi una vera e propria rivoluzione sul fronte economico. Chiaro che per le imprese questa ha una conseguenza molto

0: si assuma la responsabilità di quanto sta succedendo da parte delle imprese certamente, ma più in generale da parte della società civile.
1: E allora vedremo, seguiremo insomma questi studi, perché noi stando in mezzo alle cose non ce ne rendiamo conto. Non so se ti ricordi Antonio, quando si riflette anche su un altro punto che è il cambiamento climatico, quindi certamente il fatto che faccia più caldo porta le aziende di abbigliamento e quant'altro a ripensare anche un po' i loro prodotti.
0: Sì, ecco, anche rispetto a questo mi viene una riflessione, forse già qualche anno sono le aziende avrebbero dovuto adattarsi meglio rispetto a questa situazione, soltanto negli ultimissimi anni a fronte di questo sole tremendo che ci sta veramente martoriando la vita durante le estati, si sta prendendo coscienza. Probabilmente una saggia politica economica avrebbe già a priori qualche anno sono, quando c'erano tutte le premesse per questo disastro climatico, adottare le scelte più adeguate. Forse incominciando a parlare del tema della longevità evitiamo i rischi di arrivare tardi anche in questa circostanza.
1: E allora lo vedremo ovviamente. Antonio, per oggi grazie per essere stato con noi.
0: È un piacere, a settimana prossima.
1: E noi adesso andiamo a Macerata, Radio Nuova Macerata, Roberta Foresi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Con te parliamo di ricostruzione avvenuta, perché sappiamo che insomma 10 anni sono tanti, molte cose sono state fatte, molte cose no, perché ci sono ritardi che ben conosciamo, ma noi parliamo di Rocca Varano. Roberta.
2: Allora, siamo a Camerino, nell'entroterra maceratese, un luogo bellissimo, speciale, quindi ricorda i Varano, l'antica famiglia che governava in questa zona nelle tanti secoli addietro. Parliamo di questo perché è stata inaugurata, è stata risistemata, insomma, dopo 10 anni, era chiusa. Un luogo, diciamo, simbolo un po' per quella zona. Sappiamo che l'entroterra maceratese è stato ferito in modo particolare dal terremoto, sono passati 10 anni, qualcosa si comincia a vedere, qualcosa di più di qualcosa, nel senso che qui veramente ci sono tantissimi cantieri, e non solo ricostruzione privata, non solo ricostruzione pubblica, ci sono tanti cantieri che hanno a che fare con il discorso culturale religioso. Qui stanno aprendo veramente tanti cantieri anche per le chiese, e nel caso specifico si è realizzato questo, beni culturali a questo punto possiamo definirli così, perché
1: beh,
2: anche
1: sì,
2: quelli
1: insomma
2: contano,
1: storico, storico, culturale, artistico, lo possiamo collocare in quell'ambito lì. E voi avete sentito Guido Castelli, che è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016. Sentiamolo.
3: È una riappropriazione di un segno identitario ed è la prova ulteriore della grande complementarietà che c'è fra regione e struttura commissariale per quanto riguarda tutto ciò che è necessario per rilanciare il nostro cratere. Questi sono fondi regionali che conseguono ad una intuizione del presidente Acquaroli sui borghi. Proprio la strategia che il presidente ha sviluppato per recuperare dinamicità dell'entroterra rende possibili iniziative di questo genere, che si combinano con quello che stiamo facendo a qualche chilometro da qui. Quindi l'unione fa la forza, la Rocca da Varano torna a splendere e a essere visitata come monito per tutti coloro che, passando dalla Val di Chienti, capiranno quanto è bello e significativo anche un solo momento passato a Camerino, dove il palazzo arcivescovile, le chiese che stanno per essere riaperte, sono il segno di una città che si sta rialzando.
1: Ecco, quindi a parte il posto è bellissimo, insomma, già guardare le foto ci si rende conto, anche perché poi l'Italia nelle zone collinarie interne è piena, no, di rocche che poi erano rocche di difesa, Roberta.
2: Sì, poi lì c'è tantissima storia. Camerino, insomma, poi l'ha detto anche Castelli, ha delle bellezze veramente da ammirare. Adesso in questo momento purtroppo tutto il centro storico
1: è
2: in un momento, in una fase di sistemazione, ci vorranno ancora anni, però la sua università, insomma, antichissima, una delle più antiche, insieme a Macerata.

0: giornate, e peraltro è sempre prima in classifica, è tra i primi, tra gli atenei di più piccoli, insomma, quindi sì, è un'eccellenza in ogni caso. Poi insomma tutto
1: l'università però funziona,
0: certo, l'università sempre funzionata, è riuscita a riprendersi grazie veramente anche ai rettori, a tutto l'ambiente veramente lungimirante, e va molto bene l'università con nuovi corsi, però ovviamente insomma si è molto mossa da questo punto di vista, con la costruzione di nuove case per gli studenti, perché quello che era il centro storico insomma non era più utilizzabile. Comunque qualcosa, dicevamo, anche lì si sta muovendo, ma sono luoghi bellissimi, purtroppo a rischio spopolamento, proprio perché il terremoto ha creato questa situazione. Poi riportare le persone lì, sai, è sempre un po'
1: certo,
0: più
1: è un po' difficile, più facile non farle andare via, ma una volta andate via poi sono sempre, come tutte le aree interne, già penalizzate magari dal poterle raggiungere facilmente, dai servizi per tutti, anche se Camerino non è così piccolo, insomma. Certo, prima sistemano, comunque è meglio è, perché l'università è sempre un grande centro di attrazione. Tu dici che dopo l'università vanno tutti via i ragazzi?
0: No, si è ricreato lì già il clima, si è ricreato, però certo non è il clima del centro storico che c'era prima. Faccio un esempio: ogni anno si svolge la corsa alla spada e palio, che questo veramente è una cosa antichissima, adesso piano piano si sta ritornando un po' nel centro, le taverne, è stata riaperta una in centro, cioè tutto disseminato intorno alla città, piano piano si ritorna in centro, però tutte le attività ci sono, però non sono quelle di una volta nei palazzi, palazzo degli Stemmi per esempio, dove c'erano le lauree, bellissimo, e ristrutturazione, tanto per dirne uno. Tutto quanto avviene in altre strutture che sono state realizzate esternamente, quindi si è fatto moltissimo da questo punto di vista. Però ecco, già la Rocca vuol dire fare un passo in quella direzione.
1: Certo. E allora sentiamo anche proprio il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
2: Ma oggi è una giornata di festa per tutta la comunità, la città e il territorio. Riapriamo quello che è uno dei simboli più importanti nella nostra identità, perché poi chi proviene da mare o da monti lo vede questa magnifica rocca su questo sperone che racconta veramente quello che è la porta d'ingresso della città. Ma non è soltanto l'apertura di un monumento, bensì è l'apertura di un luogo da visitare, da scoprire, perché poi all'interno c'è un nuovo allestimento, un nuovo percorso che racconta appunto la storia di Davarano e anche moderno dal punto di vista sia dell'inclusione che della possibilità di tutti di visitarlo. Quindi c'è un Rodolfo III Davarano che racconta la storia della nostra rocca, quindi con la realtà aumentata, e quindi avremo la possibilità di ritornare a visitare dopo 10 anni questo magnifico monumento. Un monumento e un'apertura che si lega in un percorso di ricostruzione che vediamo un centro storico sempre più ricco di gru e pieno di ponteggi.
1: Ecco, ricco di gru, quello è importante, lo sottolineiamo. Roberta, per oggi grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 Miami Stretta, Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi dall'economia, la longevità e l'arte, l'archeologia, le rocche interne del nostro paese, passiamo alla salute pubblica e il collegamento che adesso si cerca di fare tra le varie facoltà e scienze, tra la veterinaria e il resto delle scienze mediche che si occupano di salute. Se ne è parlato all'università di Messina, che è un grosso dipartimento di scienze veterinarie, così Giuseppe?
3: Sì, se ne è parlato soprattutto in occasione di un grande anche traguardo, perché l'Università degli Studi di Messina ha celebrato anche il centenario dell'istituzione della Facoltà di Medicina Veterinaria, un grande traguardo per questo corso di studio che fino a qualche anno fa era l'unico in Sicilia, adesso c'è anche a Palermo, ma che negli anni ha saputo sfornare tante ricerche sul campo su questa importante disciplina, e quindi è stato celebrato celebrato il centenario, ma come hai detto tu anche questa nuova diciamo progetto One Health, che praticamente dà nuove sfide a questa scusate per la
1: perché tosse. è una visione a 360 gradi, cioè sì, la salute animale, ma la salute umana, la tutela sì. dell'ambiente. Ne abbiamo già parlato perché è una linea che si cerca di proiettare, no? Nel presente e nel futuro. Intanto sentiamo Francesco Abate, i tuoi microfoni, direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
4: I risultati raggiunti sono notevolissimi. Noi negli ultimi anni abbiamo raggiunto un accreditamento europeo a livelli delle più prestigiose sedi nazionali e anche internazionali. Questo è il risultato più importante, ma non è l'unico, perché in questi anni siamo stati la prima facoltà, il primo dipartimento di medicina veterinaria, il primo corso di laurea in medicina veterinaria a rilasciare il titolo di laurea abilitante. Siamo stati i primi in Italia. E un altro dato molto importante è che nell'ultimo anno accademico ben 9 dei primi 15 studenti in graduatoria nazionale hanno scelto la sede di Messina. Ma questo non è un traguardo, non è solo un traguardo, è certamente un traguardo importante, ma è anche un volano verso il futuro, verso le nuove sfide della medicina globale. E oggi a tal proposito c'è il prestigioso intervento della professoressa Capua, che parlerà di One Health, che è in realtà la medicina veterinaria moderna in tutte le sue declinazioni.
1: Ecco, che poi la dottoressa Capua, che conosciamo dal tempo del Covid, è una virologa che evidentemente, Giuseppe, si intende di virus di tutti i generi.
3: Sì, quello che ha detto il direttore Abate va in questa direzione, perché lo ha fatto capire in maniera molto, diciamo, diretta. E lo studio veterinario non si può interessare solo degli animali, ma va a 360 gradi, perché la tutela della salute dell'animale va anche alla tutela dell'uomo, della salute pubblica. Ah, abbiamo visto come prende il Covid, l'hai detto tu, si dice che sia partito da un pipistrello, quindi ha una natura animale questo.
1: Poi abbiamo visto, no, la mucca pazza, la viaria.
3: Quindi questo studio che si propone l'Università di Messina, e non solo, perché ormai è molto diffuso, è quello proprio di far capire che quando si parla di veterinaria non è una cosa di nicchia che riguarda solo gli animali, ma le cose le patologie che riguardano gli animali riguardano la salute pubblica, perché se un animale sta bene anche tutta la società.
1: Non c'è
3: quindi
1: dubbio.
3: Poi si è parlato anche, per esempio, vorrei prendere l'esempio dei cinghiali qua in Sicilia, e non solo, anche
1: non
3: lì a
1: solo
3: Roma,
1: in Sicilia.
3: C'è questa piaga, chiamiamola così, dell'invasione dei cinghiali, c'è la peste suina, che è anche una minaccia, e quindi là proprio si è parlato di salute pubblica, la salute pubblica che deriva anche dalla tutela di questi animali. Quindi veramente è un traguardo importante, come ha detto anche il direttore Abate, l'Università di Messina, che sta crescendo, in particolare questa facoltà, va verso questa direzione.
1: E questo è molto positivo. E chiudiamo anche dicendo che cioè in Italia, non so, adesso io parlo per l'Italia, ma comunque abbiamo tantissimi, no, animali, sia allevamento, selvaggi, fauna di ogni tipo, in ambienti poi di ogni tipo, perché l'Italia è molto molto varia, come sappiamo. Eppure le facoltà di veterinaria sono molto poche. Noi qui c'è Perugia, già, che è molto famosa, ma non ho mai capito perché.
3: Questa è una domanda che
1: dobbiamo fare a loro,
3: diciamo,
1: no, ma veramente, perché dici qualsiasi persona, poi dice non ti viene in mente, ma non ti viene in mente perché non c'è neanche una, no, una pubblicizzazione, il fatto che l'università tua non ce l'ha, quella tua di riferimento. Non so, ma sempre se trovate una cosa strana, glielo chiederemo la prossima occasione che hai, visto che qui noi non ce l'abbiamo, i veterinari. Allora, ti ringrazio tanto, Giuseppe, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Città World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9.
6: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso postoperatorio regolare, i valori nella norma. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale si aggiunge che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che il pontefice osserverà un decorso postoperatorio di una settimana e che prima di affrontare l'intervento il Papa è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto e ad una PET. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Il presidente ucraino Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham, ma nella notte ancora raid russi sul paese, 6 le persone morte, 600.000 le persone senza elettricità. Ancora morti sul lavoro a Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dove era giunto in condizioni disperate dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolegno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili i tentativi di rianimarlo. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio in protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. A Siracusa indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, secondo l'accusa una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero detto gli autori delle 5 aggressioni della minicara a Roma nel corso dell'interrogatorio. Uno dei 2 minorenni è figlio di un carabiniere e sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
9: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
10: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. Quattro giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
9: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Pignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
5: No, è mio!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate allo 073

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 morti, 600.000 le persone senza elettricità. Dall'Unione Europea un nuovo prestito di aiuti. La Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo di domani e dopodomani. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto la Premier. Le aggressioni della minicara a Roma, hanno confessati 2 minorenni fermati, lo facevano per noia, per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Buonasera da Antonella Mitola. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera a tutti dalle Gemelli. Partiamo dalle ultime informazioni diffuse un paio di ore fa. Gli hanno rilasciato il professor Margaritora, che ieri ha guidato l'equipe che ha operato Papa Leone, e Luigi Carbone, il medico personale del Papa, che stamattina ha effettuato esami del sangue, una radiografia toracica. I valori rientrano nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto in sostanza procede come previsto. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza, l'alimentazione è regolare. Dalla sala stampa hanno riferito anche quali sono gli esami che hanno indotto i medici a indicare, suggerire al Papa l'operazione subita ieri, la broncoscopia robotica con biopsia, TAC toracica con contrasto e PET. Il Papa, riferisce ancora Mattia Brume, direttore della sala stampa vaticana, è di buon umore, c'è sempre l'intenzione e il desiderio di partire per il viaggio in America Latina con partenza prevista il 6 novembre, il principale impegno futuro nell'agenda al momento di Papa Leone. La notte scorsa lo stesso è trascorsa tranquilla. Queste le informazioni fin qui dal Gemelli.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato sottoposto il Papa e quali le difficoltà del decorso operatorio? Sentiamo Lucia Scione.
3: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, i valori ematici sono nella norma per l'intervento subito. Il Papa si è già messo in piedi e ha ripreso a nutrirsi. Naturalmente è ancora presto per sapere se dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie. Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
3: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del pontefice. Ancora Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Ovviamente è opportuno mantenere una condizione di sostanziale riposo, prevedendo però una riabilitazione intensiva che garantisca un recupero rapido ed efficiente.
3: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Non si placano i bombardamenti in Ucraina, colpite nuove infrastrutture energetiche, Kiev rimane al buio, mentre dall'Europa arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Ancora una volta la Commissione europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro, sempre su X, arriva la gratitudine di Zelensky per la rapidità, scrive, con cui è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Il presidente ucraino è intanto a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando al buio gran parte di Kiev. Almeno 6 le vittime nel paese, 3 delle quali nella capitale, dove si contano anche oltre 20 feriti. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocato interruzioni della corrente e nuove difficoltà nei servizi essenziali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh, infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita. Sentiamo Vito De Torre.
6: Le milizie filo iraniane Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi e l'aeroporto di Riyadh, annunciando nuove operazioni nei prossimi giorni. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti minaccia devono abbandonare immediatamente l'area. Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati utilizzando componenti cinesi. Negli Stati Uniti cresce il peso economico della guerra in Medio Oriente. Il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione, salita al 3,7% su base annua. E l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza. La prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora la politica. Oggi la Premier Meloni ha riferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, sì, sono in questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e poi ci sarà il voto su le risoluzioni in seguito alle comunicazioni della Presidente del Consiglio che ha illustrato quelli che sono i punti su cui poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles del vertice domani e dopodomani, a cominciare proprio dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin. L'intesa sul gas russo è pericoloso, ha detto la Premier. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto anche che sull'Ucraina non cambieranno le posizioni, ci sarà un sostegno totale finché non si arriva ad una pace giusta e duratura. Ma sull'Ucraina adesso le divisioni, in particolare tra le opposizioni, sono 5 le risoluzioni presentate che tuttavia contestano le la politica estera del governo. Per quanto riguarda invece la sicurezza e l'energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia, l'altra metà per l'apparato militare. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Le aggressioni della minicar nera a Roma, hanno confessato i 2 minorenni fermati oggi, lo facevano per noia. Per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
8: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I 2 hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuova giornata di protesta contro il caro carburante in Puglia, agricoltori e trasportatori presidiano strade e autostrade nel Foggiano, la richiesta di un intervento della politica. Pierachille Dolfini.
9: L'autostrada A16 è il fulcro delle proteste che dilagano in Puglia contro il caro carburante. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada.
10: Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1.500-1.600, come mangia quella persona? Ci vorrebbe una rivolta popolare, ci vorrebbe proprio un popolo qua in mezzo a noi, non solo nei trasportatori o agricoltori.
9: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
11: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
9: Nel mirino anche la politica del Green Deal, ormai insostenibile, dicono i manifestanti.
12: Con l'energia elettrica non va a i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio.
9: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ancora morti sul lavoro. A Potenza un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio operaio di 51 anni è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili tentativi di rianimarlo. Oggi una giornata di studio all'Università Cattolica di Milano per una cultura della prevenzione, il titolo dell'evento sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi. Sentiamo Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiale generale dell'Università Cattolica.
13: È fondamentale, il tema come sappiamo è complesso, ha molti risvolti come le cronache e come tutti gli approcci dimostrano, per cui l'università è chiamata a dare il suo contributo e l'Università Cattolica in modo particolare. Qui una molteplicità di discipline possono offrire con uno sguardo unitario dal punto di vista antropologico e culturale un contributo specifico e direi anche originale. Deve crescere la cultura della prevenzione e dell'attenzione ai minori e alle persone fragili. La Chiesa ha messo in campo tante iniziative, occorre supportarle con un'adeguata cultura e con una formazione che sia all'altezza. Quindi iniziative, ma soprattutto formazione a tutti i livelli, dei formatori ma anche degli operatori di base.
1: In Vaticano oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. L'omeria preparata dal Papa è stata letta dal Cardinale Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sentiamo Cristiana Caricato.
14: Si è pregato per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che questa mattina ha concluso l'incontro voluto dal Pontefice a 10 anni da Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore e il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa, con il pontefice ricoverato al Gemelli e il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa, la legge il nuovo decano del Collegio Cardinalizio, che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire, perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri anche nelle situazioni difficili, come ha riportato il cardinale Tagle.
15: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
14: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso dal presidio di proteste in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Pignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: succede quando smettiamo, anche solo per un attimo, di dare ogni singola cosa per scontata. Benvenuti a Piccole Grandi Parole, un saluto da Antonio Torretti a tutti quanti ci ascoltano. La parola di oggi è stupore. Pensate per un momento all'ultima volta in cui avete spalancato gli occhi davanti a qualcosa. Un tramonto inatteso, una notizia bella arrivata senza preavviso, un bambino che dice una frase più saggia di un adulto. Per un istante il tempo si ferma e il cuore accelera. I bambini sono pieni di stupore perché per loro tutto è nuovo. Una pozzanghera è un lago, una formica è un'impresa. Crescendo impariamo i nomi delle cose e smettiamo di guardarle. Pascoli parlava del fanciullino che ognuno di noi si porta dentro, capace di meravigliarsi di tutto e che spesso zittiamo noi stessi perché sembra poco serio. Eppure lo stupore non ha età. Lo vedo negli occhi di una persona non più giovane che davanti a un nipote appena nato, a una videochiamata dall'altra parte del mondo, a un'alba vista dal balcone, si ferma e dice: guarda un po'. Chi ha vissuto tanto sa che la vita regala meraviglie più nelle piccole cose che nelle grandi imprese. Mi autocito, proprio per questo ho scritto la canzone Piccole Cose. Un caffè condiviso, una luce sul muro, una voce al telefono, sono dettagli minuscoli, ma tengono in piedi le giornate. Lo stupore costa poco e non richiede viaggi lontani, richiede soltanto la voglia di non capire o voler capire tutto subito. Se oggi qualcosa ci sorprende, fermiamoci un attimo ad ammirarlo. E a volte basta davvero una nota di una canzone, una frase, un odore per ritrovare quello sguardo che credevamo perduto e per scoprire che era rimasto lì da tempo. Il consiglio suggerimento di oggi, quello che do a me e poi magari racconto anche a voi, cerchiamo una piccola cosa che ci faccia dire che è bello. E poi se vi va, raccontatecela attraverso i nostri canali social o attraverso un messaggio al 329-544-3270. Noi cercheremo di raccontarla a nostra volta, non appena ci sarà la possibilità. Da Antonio Torretti è tutto, Piccole Grandi Parole oggi finisce qui. Appuntamento domani con una nuova entusiasmante parola.
1: Poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. La città di Tolentino è pronta a festeggiare il patrono San Catervo, martire, quest'anno con celebrazioni particolarmente attese, poiché il Duomo che ospita il sarcofago con il corpo del santo viene riconsegnato ai fedeli e alla comunità dopo i lavori di ristrutturazione e di restauro post-sisma dopo 10 anni di chiusura. In programma per le manifestazioni religiose venerdì 16 ottobre alle 18 l'inaugurazione, il taglio del nastro e gli interventi delle autorità civili e religiose. Alle 18.30 la celebrazione eucaristica solenne per la riapertura al culto presieduta dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Sabato 17 ottobre alle 18 la celebrazione eucaristica solenne per la celebrazione del patrono presieduta sempre da Monsignor Marconi e a seguire la processione. Tante le iniziative civili in questi giorni, segnaliamo inoltre sabato 7 novembre alle 17 al Duomo di San Catervo la conferenza di presentazione dei lavori architettonici e di restauro strutturali e impiantistici a cura dei progettisti e delle imprese esecutrici. I carabinieri di Macerata hanno denunciato l'altra notte un uomo di 41 anni, nato e residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Intorno alle 2.50, lungo la strada 485 tra i comuni di Macerata e Corridonia, i militari hanno fermato la Lancia Y guidata dal 41enne. Sottoposto al controllo dell'alcol test, l'uomo è risultato positivo con un tasso pari a 1,45 grammi per litro, valore nettamente superiore al limite consentito dalla legge. Nel corso dei successivi accertamenti è emerso inoltre che il conducente stava circolando nonostante gli fosse già stata sospesa la patente di guida. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stato sequestrato il veicolo. Un nuovo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi entra a far parte delle attività di pomeriggi in quartiere 7x7. Il progetto dell'amministrazione comunale di Macerata, giunto alla sesta edizione, promosso e coordinato dall'assessorato alle politiche sociali, offre gratuitamente ai bambini e ai ragazzi sostegno nei compiti, occasioni di socializzazione e un supporto concreto alle famiglie nel percorso educativo. L'ambiente è allestito all'interno degli spazi della Club House del nuovo impianto di rugby a Villa Potenza. Un servizio pensato per affiancare le famiglie nel percorso educativo dei figli, offrendo loro un sostegno concreto nella gestione degli impegni scolastici. All'inaugurazione erano presenti la vice sindaca e assessore alle politiche sociali Francesca D'Alessandro, l'assessore alla famiglia Pierfrancesco Tasso, la presidente del Consiglio Comunale delle Donne Barbara Procaccioli, i rappresentanti dell'associazione GLATAD che gestisce l'attività di aiuto compiti, gli assistenti sociali del comune che hanno curato l'allestimento dello spazio e le famiglie dei ragazzi iscritti al servizio. La stagione Consonanze Musicali 2026 di Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi domani alle 21 con il trio formato da Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Picotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte e inaugura così il programma autunnale maceratese dell'associazione con 3 pagine dedicate a una delle formazioni più affascinanti della musica da camera, il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte. L'appuntamento entra quest'anno anche nel programma del Macerata Humanities Festival, promosso dall'Università di Macerata e dedicato al tema Oltre la legge della forza, valore della conoscenza, conoscenza dei valori. Ai nostri microfoni il direttore artistico di Appassionata, Giulio Starnoni.
3: e avremo degli appuntamenti formidabili, partendo da questo di domani con un trio un po' inedito, perché è formato dal pianoforte, dal violoncello e dal clarinetto, un trio che si è formato, non dico per noi perché suonano insieme da tempo, ma è un trio che nella letteratura dell'inizio 800 non era proprio un trio stabile, perché la letteratura classica prevedeva il violino. Poi grandi compositori come tipo Brahms hanno aperto questo mondo, e in effetti le consonanze tra i tre strumenti sono formidabili, perché alla dolcezza del violoncello e alla voce del clarinetto si unisce chiaramente il ritmo e il sostegno del pianoforte, e ne fanno una struttura veramente formidabile. È un'occasione anche per i giovani dell'università per ascoltare un programma fatto da giovani, un programma insolito, perché prevede artisti e soprattutto compositori diversi da quelli che in generale si sentono nelle sale da concerto, perché Zemlinsky per esempio è un autore direi sottovalutato, perché non si sente mai, ma il trio di Zemlinsky è veramente un capolavoro.
4: Treia ha appena ospitato l'11° convegno regionale promosso dalla NUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, appuntamento di aggiornamento professionale che ha visto la partecipazione di oltre 150 ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe provenienti dai comuni dell'intero territorio marchigiano. L'evento ha offerto un'importante occasione di confronto su materie complesse e in continua evoluzione, toccando aspetti cruciali quali la riforma della cittadinanza introdotta nel 2025, con particolare riferimento al riconoscimento della cittadinanza dei nati all'estero, la corretta gestione delle persone più fragili, fino a situazioni delicate legate ai minori contesi o in affido preadottivo. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Treia, Franco Capponi, che ha dichiarato: «I servizi demografici sono la prima porta di accesso di ogni cittadino alle istituzioni e rappresentano un punto di riferimento insostituibile nei momenti più importanti della vita di ogni persona e di ogni famiglia, ricordando come le norme attuali richiedono un attento lavoro di analisi e di comprensione».
5: Il taccuino.
4: Dal 16 al 18 ottobre San Severino Marche ospita la seconda edizione de I racconti della Dea Feronia, festival dedicato ai libri, alle storie e alle passeggiate. Il tema di quest'anno, come animali selvaggi, esplora le relazioni tra umani e animali nell'ecosistema, tra desiderio di dominio e ricerca di una convivenza pacifica. Ospiti d'eccezione saranno Nicola Bressi, Giovanna Potenza, Barbara Gallavotti, Lucrezia Cilenti, con i libri appena pubblicati e presentati nei principali festival nazionali, e poi passeggiate con la visita al castello di Pitino, la mostra Zoologia Mistica con le opere dell'artista Paola Folicaldi su, e musica sabato sera il concerto speciale Michael, la pietra, la piuma, la parola, un viaggio musicale sui sentieri dell'arcangelo Michele. Una biblioteca in cui al posto dei libri sugli scaffali ci sono persone pronte a raccontarsi. È l'idea alla base della Biblioteca Vivente, uno degli appuntamenti locali dell'iniziativa nazionale DSA ad alta voce, promossa da AID nell'ambito della Settimana Nazionale della Dislessia 2026. A Recanati, domani dalle 16.30 alle 18.30, i partecipanti potranno scegliere e ascoltare diversi libri viventi. Persone con DSA, familiari, insegnanti, professionisti e altre figure che

0: affrontano un'altra delle grandi protagoniste della LWF A1 Fineco. La formazione toscana è infatti campione del mondo in carica e tra le principali candidate ai vertici del campionato. Oltre 700 persone si sono ritrovate lunedì all'Eurosuole Forum per la presentazione della cucina Lube Civitanova in vista dell'avvio di campionato di A1 in programma sabato prossimo in trasferta a Verona. Una serata di entusiasmo tra gli applausi dei tifosi, gli interventi della proprietà e della dirigenza, la presentazione dello staff e dei protagonisti della nuova stagione. A catturare l'attenzione è stato l'intervento del patron Fabio Giulianelli sulla mentalità vincente. «Sto cercando di insegnare ai ragazzi come gestire lo stress», ha spiegato, «in un ambiente che impone le tensioni perché lo stress è vita. La Lube non ha paura di dire che vuole solo il massimo e per ottenerlo bisogna crederci. Ogni azione deve essere volta all'obiettivo. Solo chi cura ogni dettaglio ed è ossessionato dalla vittoria ottiene grandi risultati. Senza scuse, la sconfitta», ha concluso Giulianelli, «non è un'opzione». Questa è la Lube. La squadra deve giocare per vincere, tanto in allenamento quanto nelle gare ufficiali. Mi aspetto che la Cucina Lube Civitanova nella pallavolo e l'Aurora Treia nel calcio ci consentano di festeggiare nel migliore dei modi, nel 2027, i 60 anni dell'azienda.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 12-23 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
2: È stato Alberto Angela a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
1: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
2: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
1: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
2: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra? Di Vanessa Salafia, Edizioni Chimeric.
3: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Oggi per le nostre interviste siamo con Giulio Sternoni, direttore artistico dell'Associazione Appassionata. Intanto ben trovato.
6: Grazie, grazie mille.
5: Appassionata riprende con la stagione autunnale invernale.
6: Esattamente, noi un po' anche dislocato quest'anno per la prima volta dei concerti al di fuori della città, facendo partecipi altre due realtà come Treia e Pollenza nel periodo estivo. Abbiamo portato dei concerti in queste due città limitrofe e poi abbiamo iniziato un breve ciclo a San Severino presso il Teatro Feronia, partendo nel mese di ottobre e terminando a novembre-dicembre. Insomma, il prossimo concerto proprio a San Severino ci sarà a novembre e sarà tenuto al di fuori dagli schemi soliti di Appassionata da un trio jazz per la prima volta, insomma.
5: Invece per quanto riguarda Macerata e il Teatro Lauro Rossi?
6: Invece per quanto riguarda il Teatro Lauro Rossi avremo degli appuntamenti formidabili, partendo da questo di domani con un trio un po' inedito perché è formato dal pianoforte, dal violoncello e dal clarinetto, un trio che si è formato, non dico per noi perché suonano insieme da tempo, ma è un trio che nella letteratura dell'inizio Ottocento non era proprio un trio stabile, perché la letteratura classica prevedeva il violino. Poi grandi compositori come tipo Brahms hanno aperto questo mondo e in effetti le consonanze tra i tre strumenti sono formidabili, perché alla dolcezza del violoncello e alla voce del clarinetto si unisce chiaramente il ritmo e il sostegno del pianoforte e ne fanno una struttura veramente formidabile.
5: Stiamo parlando di tre giovani, ecco, questo ci piace sottolineare: Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Picotti al violoncello e Martina Consogni al pianoforte.
6: Esattamente, tre giovani ben già affermati a livello internazionale, perché se si pensa che Spagnolo vince nel 2018 il primo premio al Concours de Genève come primo italiano in assoluto ed è stato poi invitato dalle più grandi orchestre del mondo, quindi siamo in presenza di una figura artistica di altissimo livello, così come Erika Picotti, che ha vinto numerosissimi concorsi, ha suonato con dei grandissimi maestri, lo stesso Pappano definendola disse che è un grandissimo talento. La Consonni è una pianista, diciamo, una camerista eccezionale, si è esibita alla Wilmore Hall, nella Filarmonia di Berlino, al Teatro La Scala. Insomma, sono tre elementi, tre figure di grandissimo rilievo che siamo riuscite, corteggiandole dopo un anno, ad averli a Macerata.
5: Ecco, ci è voluto un anno. Peraltro sì. Ci piace anche evidenziare il fatto che proponete questo concerto nell'ambito del programma del Macerata Humanities Festival.
6: Esattamente, è un'occasione anche per i giovani dell'università per ascoltare un programma fatto da giovani. È un programma insolito perché prevede artisti e soprattutto compositori diversi da quelli che in generale si sentono nelle sale da concerto, perché Zemlinsky per esempio è un autore direi sottovalutato, perché non si sente mai, ma il trio di Zemlinsky è veramente un capolavoro, come il trio di Farrenc, che è stata una musicista eccezionale nel suo tempo, una grande pianista, una eccellente insegnante, ma per come tutte le donne del suo tempo, come per Fanny Mendelssohn, come per la Clara Schumann-Wieck, eccetera, come compositrici molto sottovalutate. Invece il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte, l'opera 44, è veramente una chicca, insomma.
5: Questa è appassionata, noi lo abbiamo detto anche altre volte con gli altri referenti dell'associazione, voi avete un obiettivo specifico, portare la bellezza attraverso l'arte della musica nel territorio.
6: Esattamente, quando ci siamo formati circa 20 anni fa, infatti nel 27 festeggeremo il ventennale con un programma che è già ben stato definito e secondo me molto ben strutturato, sarà anche l'anno di Beethoven, quindi ci saranno delle introduzioni beethoveniane e soprattutto per la prima volta Macerata appassionata ospiterà un pianista che suonerà la sonata appassionata, finalmente, perché nessuno mai ha voluto esibirsi con questa sonata. Invece siamo riusciti a ottenere un pianista eccezionale, non faccio il nome per non svelare il segreto, che ci suonerà veramente appassionata. Il fine proprio della nostra associazione, fin dalla nascita, è stata quella proprio di introdurre la musica in generale. Prima era soltanto un po' limitato alla musica da camera, tri, quartetti e pianoforte, invece oggi ci siamo aperti ad altre soluzioni, tipo l'orchestra, abbiamo introdotto la formula nelle nostre programmazioni, abbiamo introdotto altre formazioni diverse, tipo il jazz, tipo ecco delle musiche che magari qualche anno fa abbiamo ospitato la fisiorchestra, un'orchestra di fisarmoniche, quindi ci siamo aperti ad altre esperienze e siamo aperti ad altre esperienze, come per esempio ospitando un altro anno, do un'anticipazione, l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
5: Una chicca, diciamo.
6: Sì.
5: Bene, noi vi seguiremo intanto in questa ultima parte del 2026 e poi, come ci ha raccontato, ci aspettano tante interessanti opportunità nel 2027 per il vostro ventesimo e quindi speriamo di esserci ancora al vostro fianco e buon lavoro. Un saluto a Giulio Sternoni, direttore
6: Grazie.
5: Artistico dell'Associazione Appassionata, e a presto.
6: Grazie mille e speriamo di vedere tanto tanto pubblico, perché sia i concertisti che i programmi lo meritano.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Contebin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides,

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. La città di Tolentino è pronta a festeggiare il patrono San Catervo Martire, quest'anno con celebrazioni particolarmente attese, poiché il Duomo che ospita il sarcofago con il corpo del santo viene riconsegnato ai fedeli e alla comunità dopo i lavori di ristrutturazione e di restauro post-sisma dopo 10 anni di chiusura. In programma per le manifestazioni religiose venerdì 16 ottobre alle 18 l'inaugurazione, il taglio del nastro e gli interventi delle autorità civili e religiose. Alle 18.30 la celebrazione eucaristica solenne per la riapertura al culto presieduta dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Sabato 17 ottobre alle 18 la celebrazione eucaristica solenne per la celebrazione del patrono presieduta sempre da Monsignor Marconi e a seguire la processione. Tante le iniziative civili in questi giorni, segnaliamo inoltre sabato 7 novembre alle 17 al Duomo di San Catervo la conferenza di presentazione dei lavori architettonici e di restauro strutturali e impiantistici a cura dei progettisti e delle imprese esecutrici. I carabinieri di Macerata hanno denunciato l'altra notte un uomo di 41 anni, nato e residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Intorno alle 2.50, lungo la strada 485 tra i comuni di Macerata e Corridonia, i militari hanno fermato la Lancia Y guidata dal 41enne. Sottoposto al controllo dell'alcol test, l'uomo è risultato positivo con un tasso pari a 1,45 grammi per litro, valore nettamente superiore al limite consentito dalla legge. Nel corso dei successivi accertamenti è emerso inoltre che il conducente stava circolando nonostante gli fosse già stata sospesa la patente di guida. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stato sequestrato il veicolo. Un nuovo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi entra a far parte delle attività di pomeriggi in quartiere 7x7. Il progetto dell'amministrazione comunale di Macerata, giunto alla 6ª edizione, promosso e coordinato dall'assessorato alle politiche sociali, offre gratuitamente ai bambini e ai ragazzi sostegno nei compiti, occasioni di socializzazione e un supporto concreto alle famiglie nel percorso educativo. L'ambiente è allestito all'interno degli spazi della Club House del nuovo impianto di rugby a Villa Potenza. Un servizio pensato per affiancare le famiglie nel percorso educativo dei figli, offrendo loro un sostegno concreto nella gestione degli impegni scolastici. All'inaugurazione erano presenti la vice sindaca e assessore alle politiche sociali Francesca D'Alessandro, l'assessore alla famiglia Pierfrancesco Tasso, la presidente del Consiglio Comunale delle Donne Barbara Procaccioli, i rappresentanti dell'associazione GLATAD che gestisce l'attività di aiuto compiti, gli assistenti sociali del comune che hanno curato l'allestimento dello spazio e le famiglie dei ragazzi iscritti al servizio. La stagione Consonanze Musicali 2026 di Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi domani alle 21 con il trio formato da Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Picotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte e inaugura così il programma autunnale maceratese dell'associazione con 3 pagine dedicate a una delle formazioni più affascinanti della musica da camera, il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte. L'appuntamento entra quest'anno anche nel programma del Macerata Humanities Festival promosso dall'Università di Macerata e dedicato al tema Oltre la legge della forza, valore della conoscenza, conoscenza dei valori. Ai nostri microfoni il direttore artistico di Appassionata Giulio Starnoni.
3: Avremo degli appuntamenti formidabili partendo da questo di domani con un trio un po' inedito perché è formato dal pianoforte, dal violoncello e dal clarinetto, un trio che si è formato non dico per noi perché suonano insieme da tempo, ma è un trio che nella letteratura dell'inizio 800 non era proprio un trio stabile perché la letteratura classica prevedeva il violino. Poi grandi compositori come tipo Brahms hanno aperto questo mondo, e in effetti le consonanze tra i tre strumenti sono formidabili, perché alla dolcezza del violoncello e alla voce del clarinetto si unisce chiaramente il ritmo e il sostegno del pianoforte, e ne fanno una struttura veramente formidabile. È un'occasione anche per i giovani dell'università per ascoltare un programma fatto da giovani, un programma insolito, perché prevede artisti e soprattutto compositori diversi da quelli che in generale si sentono nelle sale da concerto, perché Zemlinsky per esempio è un autore direi sottovalutato, perché non si sente mai, ma il trio di Zemlinsky è veramente un capolavoro.
2: Trei ha appena ospitato l'11° convegno regionale promosso dalla NUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, appuntamento di aggiornamento professionale che ha visto la partecipazione di oltre 150 ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe provenienti dai comuni dell'intero territorio marchigiano. L'evento ha offerto un'importante occasione di confronto su materie complesse e in continua evoluzione, toccando aspetti cruciali quali la riforma della cittadinanza introdotta nel 2025, con particolare riferimento al riconoscimento della cittadinanza dei nati all'estero, la corretta gestione delle persone più fragili, fino a situazioni delicate legate ai minori contesi o in affido preadottivo. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Treia, Franco Capponi, che ha dichiarato: «I servizi demografici sono la prima porta di accesso di ogni cittadino alle istituzioni e rappresentano un punto di riferimento insostituibile nei momenti più importanti della vita di ogni persona e di ogni famiglia, ricordando come le norme attuali richiedono un attento lavoro di analisi e di comprensione».
4: Il taccuino.
2: Dal 16 al 18 ottobre San Severino Marche ospita la seconda edizione dei I racconti della Dea Feronia, festival dedicato ai libri, alle storie e alle passeggiate. Il tema di quest'anno: come animali selvaggi. Esplora le relazioni tra umani e animali nell'ecosistema, tra desiderio di dominio e ricerca di una convivenza pacifica. Ospiti d'eccezione saranno Nicola Bressi, Giovanna Potenza, Barbara Gallavotti, Lucrezia Cilenti, con i libri appena pubblicati e presentati nei principali festival nazionali. E poi passeggiate con la visita al castello di Pitino, la mostra Zoologia Mistica con le opere dell'artista Paola Folicaldi su, e musica sabato sera il concerto speciale Michael, la pietra, la piuma, la parola, un viaggio musicale sui sentieri dell'arcangelo Michele. Una biblioteca in cui al posto dei libri sugli scaffali ci sono persone pronte a raccontarsi. È l'idea alla base della Biblioteca Vivente, uno degli appuntamenti locali dell'iniziativa nazionale DSA ad alta voce, promossa da AID nell'ambito della Settimana Nazionale della Dislessia 2026. A Recanati, domani dalle 16.30 alle 18.30, i partecipanti potranno scegliere e ascoltare diversi libri viventi. Persone con DSA, familiari, insegnanti, professionisti e altre figure che condivideranno il proprio punto di vista, le difficoltà incontrate e le strategie sperimentate lungo il proprio percorso.
4: Lo sport.
2: Pallavolo, secondo appuntamento casalingo in pochi giorni per la CBF Balducci HR Macerata, in campo al Palasport Fonte Scodella oggi alle 20 per una nuova sfida di grande fascino. Il turno infrasettimanale, anticipo della quarta giornata di andata di regular season contro la Savino del Bene Scandicci. Dopo il debutto davanti al proprio pubblico con Milano di domenica scorsa, le arancioneri affrontano un'altra delle grandi protagoniste della LVF A1 Fineco. La formazione toscana è infatti campione del mondo in carica e tra le principali candidate ai vertici del campionato. Oltre 700 persone si sono ritrovate lunedì all'Eurosuole Forum per la presentazione della cucina Lube Civitanova in vista dell'avvio di campionato di A1 in programma sabato prossimo in trasferta a Verona. Una serata di entusiasmo tra gli applausi dei tifosi, gli interventi della proprietà e della dirigenza, la presentazione dello staff e dei protagonisti della nuova stagione. A catturare l'attenzione è stato l'intervento del patron Fabio Giulianelli sulla mentalità vincente. «Sto cercando di insegnare ai ragazzi come gestire lo stress», ha spiegato, «in un ambiente che impone le tensioni, perché lo stress è vita. La Lube non ha paura di dire che vuole solo il massimo e per ottenerlo bisogna crederci. Ogni azione deve essere volta all'obiettivo. Solo chi cura ogni dettaglio ed è ossessionato dalla vittoria ottiene grandi risultati. Senza scuse, la sconfitta, ha concluso Giulianelli, non è un'opzione. Questa è la Lube. La squadra deve giocare per vincere, tanto in allenamento quanto nelle gare ufficiali. Mi aspetto che la Cucine Lube Civitanova nella pallavolo e l'Aurora Treia nel calcio ci consentano di festeggiare nel migliore dei modi, nel 2027, i 60 anni dell'azienda.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 12-23 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
9: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
10: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Un'altra puntata delle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta le buone pratiche del territorio, buone pratiche a livello imprenditoriale, a livello accademico, a livello di sviluppo a 360 gradi, tutte quante legate dal filo rosso dell'innovazione. Bentrovati ai microfoni di Radio Nuova, come dicevamo, Radio Nuova Macerata. Siamo qui in diretta dagli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata. Ringrazio e saluto come sempre Gigliola di là dal vetro per la regia e per il supporto. Piombiamo di nuovo appunto in quello che è il nostro racconto delle buone pratiche del territorio. Ci piace iniziare da una buona pratica tutta recanatese che fa capo a un'associazione culturale, devo dire onestamente molto attiva, che è Giustissima Civitas di Recanati, la quale sta portando di nuovo in scena nel fitto e nutrito calendario di offerta culturale recanatese il Festival Linguaggi. E non voglio darvi troppe anticipazioni su questa ulteriore novità, anche perché ci ha già raggiunto telefonicamente, dovrebbe essere collegato con noi, Riccardo Ficara Pigini, già past president di Giustissima Civitas e ideatore e direttore artistico di Festival Linguaggi. Buongiorno Riccardo, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi.
1: Bene, bene, bene. Appunto, si diceva torna Festival Linguaggi. Sembra ieri che ci eravamo salutati proprio a questi microfoni per la chiusura di una prima e fortunata edizione lo scorso anno. Torniamo dopo pochi mesi, di fatto non è neanche passato un anno, con una nuova edizione. Ecco, io inizierei soprattutto perché ci sono tanti ascoltatori che sono molto incuriositi, stanno già scrivendo nella nostra linea WhatsApp diverse domande per te, poi le vedremo se avremo tempo una a una. Cominciamo dall'origine, visto che è un po', come dire, figlio della tua intuizione e della tua invenzione questo festival. Come è venuta l'idea all'interno di Giustissima?
2: Ma allora, il festival nasce perché abbiamo capito che la necessità fosse quella di conoscere le lingue, conoscere le culture a esse correlate, ma impararle con la lezione frontale era secondo noi noioso. Invece poterlo apprendere con metodi diversi, con linguaggi diversi, quindi il linguaggio del cinema, il linguaggio della musica, il linguaggio della cultura, della letteratura, il linguaggio del cibo, anche quello è un linguaggio, poteva essere molto più interessante. E quindi abbiamo detto, perché non proponiamo 4 appuntamenti in 4 lingue diverse con 4 metodi di apprendimento diversi? E abbiamo tentato l'anno scorso in agosto, è stata un po' forte come apertura, però il risultato è stato buono. Adesso abbiamo deciso di riproporlo in autunno.
1: Bene, infatti adesso parliamo un po' del calendario di quest'anno, perché ci siamo incontrati anche proprio fisicamente io e te qualche giorno fa per il primo appuntamento, che è un appuntamento che è stato dedicato, poi vedremo anche su quali linguaggi, su quale lingua, sullo studio di quali culture dei popoli vicino a noi vi siete concentrati. Comunque dicevamo, l'8 di ottobre, quindi qualche giorno fa, abbiamo iniziato con un appuntamento dedicato alla lingua tedesca, alla cultura tedesca, ma dedicato anche a qualche cosa che fa parte della nostra cultura di italiani, come l'opera, giusto? Di che cosa parliamo? Partiamo da lì.
2: Il primo appuntamento è stato appunto giovedì 8 con il Flauto Magico, versione ridotta dell'opera di Mozart in lingua tedesca con libretto in italiano. Adesso il prossimo appuntamento invece sarà martedì 20 alle 21 al cinema di Recanati con Non sposate le mie figlie, famosa commedia francese che sarà proiettata in lingua originale con sottotitoli in italiano. Poi il programma si snoda nel mese di novembre con domenica 15 alle ore 13 un viaggio enogastronomico tra colori e sapori del Messico e venerdì 27 novembre invece alle ore 18 all'Aula Magna Comune di Recanati la Lectio Magistralis su Joyce e la letteratura irlandese a cura del professor John Francis McCourt, che è anche il rettore di Università di Macerata.
1: Beh, mi sembra insomma un calendario veramente fitto, nutrito e anche molti, come posso dire, multidisciplinare, vario anche dal punto di vista proprio delle modalità di trasmissione di certi valori. Ecco, io credo che l'attualità, mi piace sottolinearlo proprio con te, perché questa è una cosa che ho avuto occasione di dire anche non solo a te ma anche agli altri consiglieri di Justissima Civitas, ad esempio, o le persone comunque con cui ho parlato di linguaggi. Mi piace molto l'approccio che appunto è non solo multidisciplinare, ma è un approccio che va in qualche modo a valorizzare anche quelli che sono dei partner assolutamente prestigiosi del festival, ma che sono altrettanto prestigiosi e importanti per la crescita del nostro territorio, a partire proprio dall'Università di Macerata.
2: Assolutamente sì, tra l'altro infatti approfitto di questo spazio per ringraziare del patrocinio dell'Università di Macerata, del Comune di Recanati, l'assessorato alla cultura, del liceo Giacomo Leopardi di Recanati, che in questa edizione la vera novità è che proponiamo tutti gli appuntamenti in doppia data, la sera aperti al pubblico, o nel caso della degustazione no gastronomica a pranzo, ma viene anche ripetuta pure quella in un orario della tarda mattinata del sabato, agli studenti, cioè tutti gli studenti dei quinti del liceo linguistico di Recanati e del liceo economico sociale parteciperanno a questa edizione, del Festival Linguaggi, in una data dedicata alla mattina, e naturalmente vanno ringraziati gli sponsor che hanno contribuito economicamente ma non solo alla realizzazione del festival, quindi il gruppo editoriale Eli, notoriamente intento a diffondere le lingue e le culture straniere,
1: assolutamente,
2: il Campus L'Infinito di Recanati, FBT e Bostoli Assicurazioni. Questi sono stati i nostri quattro apostoli che ci hanno aiutato a rendere possibile questa edizione, oltre ai partner e i patrocinanti istituzionali.
1: Sì, io mi unisco in qualche modo al tuo ringraziamento, che come dire è doveroso. Tu mi segni che non c'è evento, non c'è attivazione che sia di matrice pubblica o di matrice privata che viva, che sopravviva senza il contributo degli sponsor, per cui a loro va un plauso, non solo appunto come tu dicevi per la, appunto per il contributo in senso materiale, in senso finanziario, ma soprattutto valoriale, cioè per aver sposato una causa ed essere ed aver avuto quella sensibilità di capire e di vedere all'interno dei valori, all'interno del progetto Linguaggi, un futuro in crescita anche per loro, perché poi questo fa un po' parte della nostra linea editoriale, questo che le marche che innovano tentano ogni lunedì con le nostre brevi dirette di raccontare. Tra l'altro sono sponsor tutti quanti amici, mi piace dire, della radio, e che spesso tornano anche loro nei nostri microfoni, quindi a loro va il saluto mio e di Radio Nuova Macerata. Ecco, hai toccato, parlando delle novità, un tasto secondo me molto stimolante, che è quello dei giovani delle scuole, degli ultimi anni dei licei. Novità di quest'anno, novità molto importante anche perché va un po' a rafforzare, io almeno la leggo così, quello che è lo sforzo di Recanati e del territorio circostante per come dire mescolare sempre meglio, facilitare, creare una corrente di scambi sempre più fluidi fra le scuole superiori, soprattutto per i ragazzi che frequentano gli ultimi anni, e le università o le scuole di formazione professionale sempre del territorio. Come reagiscono i ragazzi, visto che questa è una appunto novità, a questi spettacoli, queste attivazioni che portiamo di fatto dentro le loro classi da quest'anno?
2: Ma abbiamo potuto vedere solo la prima reazione, quella dello scorso 8 ottobre con la grande apertura del festival, ma devo dire sono stati tutti molto coinvolti, tanto più che era la lingua più difficile che il tedesco, forse quella meno studiata attualmente nelle scuole superiori, eppure si sono divertiti tantissimo
1: hanno iniziato
2: magari un po', sai, distaccati, comunque il canto lirico per uno studente di 17-18 anni è sempre un po' complesso, e invece dopo hanno iniziato ad aprire il libretto, hanno iniziato ad interessarsi alla trama, insomma sono usciti rafforzati sia nella conoscenza del bel canto sia nella conoscenza del tedesco.
1: Potrebbe essere un format che in qualche modo va a coinvolgere in futuro anche altre scuole del territorio o altre città, secondo te?
2: Ma adesso questo è tutto da scoprire, noi non ci stiamo ponendo limiti, però certo, Recanati rimane il cuore pulsante. Se poi ci sarà possibilità anche in altri comuni di portare questo format, perché no? È chiaro che il liceo linguistico è il primo naturalmente per possibilità di accedere, perché già è fluente con le lingue, però non poniamoci limiti.
1: E per quello che riguarda i prossimi appuntamenti che abbiamo già appunto introdotto poco fa, qualche dettaglio in più su presenze significative a livello di personaggi, lo dico anche pensando alla presenza in questa versione semplificata del flauto magico, in cui comunque è comparso un basso di tutto rispetto come Alessandro Ceccarini, ad esempio. Ci sono altri camei di questo tipo nei prossimi appuntamenti?
2: Ma permettimi anche di salutare il maestro Lorenzo Bavai, che ci ha accompagnato al pianoforte, è stata una grande presenza. Ma direi che sicuramente il cammino più importante è quello del rettore di Macerata, che sarà con noi alla chiusura del festival. Se tutto fila liscio, ma purtroppo non dipende da nessuno, perché le ore di volo sono tante, potrebbe essere con noi ad accompagnarci nel viaggio enogastronomico Flavio Bizzarri, che è un fotografo recanatese ma che vive a Città del Messico da una vita, da 30 anni, e quindi conosce il Messico meglio di quanto conosca Recanati quasi, per cui potrebbe essere una di quelle presenze di ritorno alle radici, no? Conoscere una cultura nuova e poi dopo riportarla nella terra da cui si è partiti.
1: Sì, e mi viene da aggiungere così di slancio anche che sarebbe l'introduzione di uno e l'approccio per i ragazzi e per il pubblico con un ulteriore modo di comunicare, che è quello della fotografia, che sai, oltretutto tu ed io siamo accomunati anche da una professione abbastanza simile, entrambi giornalisti, e una delle prime cose che ci insegnano quando andiamo a lavorare o a fare le prime collaborazioni nei giornali è che non esiste una notizia sulla carta stampata, ma anche sul web a questo punto, se non ha vicino una buona fotografia. Quindi, come dire, cerchiamo di imparare un po' anche a come si può raccontare qualche cosa di buono attraverso la fotografia. In questo senso magari la presenza, che tutti auspichiamo, di Bizzarri potrebbe essere un ulteriore arricchimento. La ciliegina sulla ciliegina, passami il termine.
2: E no, ma anche perché anche perché la fotografia oggi è un linguaggio espressivo molto importante dei ragazzi, basta vedere quanto postano, quanto filmano, e quindi anche quello, capire che c'è dell'arte dietro a quello, non c'è solo l'uso e consumo del singolo post, è importante.
1: Assolutamente. Invece per quello che riguarda il cibo, questo è stato un altro approccio estremamente, secondo me, un'intuizione estremamente fortunata. Io ricordo, ero presente all'edizione anche dello

0: molto soprattutto i più giovani, soprattutto i ragazzi. Penso banalmente alle varie foto che loro fanno di quello che mangiano ogni volta che si ritrovano a cena, ad esempio.
1: Esatto, ma soprattutto è importante capire che ogni piatto ha dietro una sua storia, cioè non esiste ricetta che non abbia una storia, e quella storia ha valore e va ricordata, va capita, perché se no noi pensiamo che il messicano è semplicemente salse piccanti, chili con carne, tortiglia e taco, e metà di queste cose non esistono nella cucina messicana, sono cucine texane da cui il Messico ha solamente fatto una parte di influenza. Il chili con carne non esiste in Messico, quindi questa è una rivoluzione copernicana anche del gusto, che uno comincia a capire che la realtà è sempre molto più complessa.
0: Assolutamente. Nel frattempo ti fermo un attimo perché c'è un nostro ascoltatore, aspetta, leggo in diretta, Antonio da Civitanova, che chiede se gli appuntamenti non per le scuole sono appuntamenti gratuiti e se è necessario prenotarsi nel caso dici dove.
1: Allora, non è necessario prenotarsi e sono tutti appuntamenti gratuiti tranne la degustazione, quella comunque sui nostri social, Festival Linguaggi, sia Instagram che Facebook, e Giustissima Civitas uguale sia Instagram che Facebook, invieremo il menu per tempo in modo da poter valutare costi e prenotazioni, il resto è tutto a ingresso libero e gratuito.
0: Ok, intanto allora ringraziamo, speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore che ci ha contattati alla nostra WhatsApp line al 393 108 2389, ma ricordo anche che per chi volesse invece intervenire vive voce se in diretta basta farlo e prenotarsi allo 0733 237575. E chiudiamo con una riflessione che riguarda invece così a spettro un po' più ampio Giustissima Civitas, anche questa se vogliamo è una storia che tu conosci fin dagli albori, sei uno dei soci fondatori, e il bello di questa associazione è che ed è forse proprio in questo il legame di significato con la linea editoriale di questa trasmissione, è che l'impegno di Giustissima è per valorizzare le buone pratiche a livello socioculturale in senso più esteso del territorio a partire da Recanati, cercando di riagganciarle, di richiamarle a quello che è stato il passato più glorioso di questa città, andando a ritroso nei secoli fino al Rinascimento.
1: Assolutamente sì, tant'è che Giustissima Civitas è il titolo che i fiorentini diedero a Recanati leggendo gli statuti comunali, quindi parliamo di una storia che vede Recanati protagonista veramente nei secoli.
0: E innovatrice, permettimi di aggiungere.
1: Assolutamente, ma tra l'altro è ironico vedere che Firenze ci dà questo titolo e poi lo statuto dei lavoratori viene scritto da Giacomo Brodolini, recanatese, quindi siamo sempre stati fortemente innovatori. E Giustissima Civitas, che oggi è presieduta da Sara Clementoni, che saluto lei insieme a tutto il direttivo,
0: un saluto a tutti.
1: Ha sempre fatto questo, ha sempre puntato il dito oltre la luna, cercare sempre di trovare la cosa più appassionante, più coinvolgente. Abbiamo fatto il Festival Linguaggi, è un esempio, ma abbiamo avuto ospiti di geopolitica internazionale, abbiamo avuto ospiti di grandi giornalisti sportivi, abbiamo avuto scrittori di ogni tipo, abbiamo sempre guardato un po' oltre i nostri confini, perché poi è da quello che scopri fuori dai confini che dici posso farlo meglio o posso fare qualcosa di simile che possa dare lustro alla nostra città. Se no, se uno si chiude sempre in se stesso, è difficile che trovi spunti nuovi.
0: È vero, e questo come dire, è un po' l'identikit a livello valoriale anche dello stesso Festival Linguaggi, la multidisciplinarità come chiave di nuovi ingredienti, nuove combinazioni per continuare a crescere, a sviluppare non solo un evento ma grazie all'evento anche un territorio. Io Riccardo ti ringrazio per essere stato con noi, per le informazioni che ci hai dato. Ovviamente già lo sai, ma ce lo ripetiamo ogni volta, non mancare di tenerci aggiornato sulle cose che Giustissima Civitas fa. La radio è vicina al territorio e chiaramente vuole

0: mantenersi nella stessa vicinanza. Grazie per essere stato con noi a Riccardo Ficarra Pigini, direttore artistico e ideatore di Festival Linguaggi by Justissima Civitas. Grazie Riccardo.
1: Esatto. Grazie a voi, grazie a tutti, ci vediamo presto
0: e buon lavoro.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Ta-tan, eccoci qua, siamo tornati amici radioascoltatori qui su Radio Nuova Macerata in diretta dagli studi di Via Cincinelli 4 con me Giacomo Baldassari e con Gigliola in regia di là dal vetro come sempre per la seconda parte delle Marche che innovano, il format di questa radio che vuole raccontare le buone pratiche a livello di impresa, a livello di produzione, a livello di artigianalità ma anche di terzo settore e di ricerca o di sport, tutte quante legate dal filo rosso della innovazione, un approccio nuovo nel quale la radio crede proprio per poter dare valore all'impegno e al potenziale di questa regione, come piace a noi. E torniamo ad occuparci appunto proprio di buone pratiche del territorio con una presentazione di un libro che si chiama L'impresa visiva, è scritto da un nostro conterraneo, da un recanatese, Paolo Peresani, consulente, comunicatore, imprenditore e studioso di dinamiche socio-economiche e culturali. Sei in diretta con noi, Paolo, possiamo definirti così? Buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata, benvenuto alle Marche che innovano.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Giacomo, sì, assolutamente conosci in parte se non quasi tutto il mio percorso professionale. Mi sono occupato partendo da
1: sì, raccontiamolo perché esatto. Sei quello che a livello giornalistico, al di là di essere un amico di questa radio in senso valoriale, ma sei quello che giornalisticamente potrebbe essere definito un bel personaggio.
2: Grazie, allora speriamo sia davvero così. Io nasco uscendo da studi di natura economica e faccio una breve, brevissima esperienza in banca, 2 anni e mezzo circa. Poi esco perché la mia passione più forte, la mia inclinazione era più quella per la comunicazione e dopo un percorso...
1: Siamo due, chissà con me siamo due.
2: Esatto, in un percorso in cui ho avuto la possibilità di lavorare per alcune grandi aziende della grande distribuzione organizzata, ho aperto assieme a dei soci una mia agenzia di comunicazione che mi ha dato la possibilità di lavorare con alcune grandi aziende, sia nazionali che europee. Questo ci ha dato la possibilità di avere una finestra diversa su quella che è la realtà, non tanto delle grandi aziende, ma quanto di aziende che impattano il territorio in una maniera importante. E da qui, da quello che ho visto, da queste esperienze, nascono una serie di riflessioni che poi nel tempo ho portato avanti, ho sviluppato e che adesso ho in qualche maniera cercato di cristallizzare, di dar loro forma in questa opera, in cui prospetto un modo non diverso di lavorare, ma un approccio diverso riguardo le attività che possono porre le aziende in una condizione di rigenerare se stesse attraverso la rigenerazione del territorio e della comunità su cui insistono.
1: Allora, ti blocco un attimo perché nel frattempo, come tu sai, noi abbiamo una linea diretta con i nostri ascoltatori che possono intervenire con noi parlando proprio vive voce, l'abbiamo già detto, allo 0733 237575 o scrivendo in una linea WhatsApp che fa capo al numero 393 108 23 89. E c'è Gisella, non ci dice da dove, però è una nostra ascoltatrice, presumo del territorio, visto che siamo una radio comunque territoriale, che ha commentato semplicemente con tanti punti esclamativi. Allora io direi che per entusiasmare, come dire, scaldare, come si dice in gergo, il nostro pubblico già abbastanza attivo, partirei dal sottotitolo del tuo libro. E se per capire l'impresa dovremmo prima capire, adesso lo parafraso un po', qualcosa in più della vita e delle sue dinamiche. Partiamo da qui, perché questo è l'approccio con cui tu studi il rapporto fra le imprese e territorio, che è un tema di per sé, diciamolo, non nuovo, ma quello che c'è veramente di nuovo e che ti porta qui da noi è l'approccio, che è un approccio prima di tutto indipendente e poi che rovescia un po' il paradigma. Prima l'uomo, e poi l'azienda, anche perché, come diceva un mio vecchio amico e cliente del passato, le aziende sono fatte di persone, quindi al centro ci debbono rimanere le persone.
2: Verissimo, verissimo. Infatti noi siamo abituati a percepire l'azienda quasi come una capsula spazio-temporale che è disseminata nelle nostre vallate e all'interno della quale entrano quotidianamente le persone che vi si recano per lavorare, escono la sera, a fine mese escono gli stipendi, ma tutto il rapporto tra territorio e azienda si risolve in questo. Le dinamiche che l'azienda pone in essere sono dinamiche esclusivamente di mercato, e così le scelte, per non parlare poi delle grandissime aziende che interpretano un'economia che viene definita estrattiva, e cioè arrivano dal territorio, prendono tutto quello che possono, trasformano in ricchezza per se stesse, i costi sociali di questa estrazione vengono riversati sulla comunità e l'azienda persegue il profitto a favore dei propri proprietari, del soggetto economico che la governa, e nel territorio rimane ben poco se non appunto gli stipendi e poco altro.
1: Ci sono dati al riguardo che hai potuto osservare?
2: Sì, sì, assolutamente, a parte il sistema, come dire, gli esempi di sistema estrattivo più assurdo in passato sono stati i grandi disastri ecologici, Bhopal, cose di questo tipo, fatte in nome appunto del reddito e del profitto a discapito di tutto e di tutti. Ma ci sono dati che dimostrano come a un'azienda che ha un approccio differente, nel senso di quanto stiamo discutendo oggi, ottiene nel breve, nel medio, nel lungo periodo risultati sicuramente migliori in termini di resilienza, di capacità di trasformazione, quindi di affrontare le difficoltà che dovessero provenire, e in termini anche di redditività. Un esempio su tutti, ad esempio la cooperativa Mondragon spagnola, una cooperativa di circa 80 aziende che utilizza dei sistemi, una governance assolutamente differente, in cui è importante la salvaguardia del lavoro e così via, ha saputo affrontare tutte le problematiche connesse al Covid in una maniera che ha prodotto di sicuro risultati non impattanti, non drammatici come quelli che si sono visti nella stragrande maggioranza delle aziende che conosciamo.
1: I cui strascici, permettimi l'intervento in gamba tesa, dicevo, i cui strascici, i cui effetti ce li portiamo dietro tuttora.
2: Assolutamente, perché un impatto, il Covid ha accelerato le dinamiche, come sappiamo, quindi abbiamo visto proprio, come dire, una dinamica che è stata pervasiva, che ha interessato tanto le società quanto il mondo imprenditoriale e le aziende. E ancora oggi viviamo dentro la crisi prodotta dalla pandemia. Una crisi che introduce anche uno dei temi che tratto nel libro, ed è il tema finale, il più importante, che è il tema della cura. Non cura nel senso di etica, quindi mi prendo cura di te, non solo, ma cura nel senso di unico atteggiamento possibile, capace di far sì che il mondo che abbiamo attorno continui ad essere in grado di produrre opportunità per noi e per chi abbiamo attorno a noi e per chi verrà. Questo anche da parte delle aziende è l'unico atteggiamento che può far sì che le condizioni che le hanno viste prosperare continuino ad essere presenti, continuino ad essere rinnovate. Per questo che si parla di impresa rigenerativa.
1: Che è un concetto, scusami Paolo, su questo intervengo perché oltretutto ci sono anche altre richieste nel WhatsApp di altri ascoltatori proprio di questo tema. C'è ad esempio Enrico da San Severino. Enrico chiede quindi se secondo te l'approccio differente e rigenerativo a cui facevi riferimento poc'anzi è qualche cosa di diverso dal concetto di sostenibilità inteso nel modo più inclusivo e completo possibile che comunque dominiamo oggi.
2: Allora, Ringrazio Enrico per questa domanda, perché è qualcosa attorno a cui il libro è stato costruito. Io sono partito dal concetto di sostenibilità che oggi conosciamo, e quindi i normali pilastri che vengono definiti ESG, ossia environment, ambiente, sostenibilità, appunto, responsabilità e governance. Perché questi concetti importanti che sono stati introdotti circa 30 anni fa, oggi si stanno risolvendo in una serie di regole, norme, leggi che stanno facendo sì che questo approccio, che doveva essere rivolto a alimentare una politica di ciascuna azienda, insomma, che fosse rigenerativa, in realtà si sta trasformando in una sorta di obbligo contabile, per cui all'interno dei bilanci vanno poste determinate informazioni, va fatto un determinato monitoraggio, la parte di impatto può essere compensata con l'acquisto e la compensazione di crediti al carbonio, cioè
1: certo.
2: Si sta come dire metabolizzando tutto quello che è stato immaginato quando sono stati creati appunto questo approccio ESG, si sta metabolizzando in obblighi contabili e poco più. In realtà quello che io propongo è il superamento di questo approccio con gli ESG, quindi una loro revisione profonda, affinché possa generarsi un approccio che guarda al territorio e stabilisce con il territorio un rapporto virtuoso. Un esempio su tutti: il sistema, il metodo degli ESG, appunto, essendo contabile, fa capo sull'azienda, ossia gli obblighi deve prendersi l'azienda, deve fare in modo che tutto sia rispettato, diventa qualcosa di centralizzato. Un approccio, certo, come io propongo, è invece un approccio che è diffuso, che è profondamente distribuito sul territorio, perché non si tratta di contabilizzare un'attività, metterla a bilancio, perché poi adesso anche le banche stanno attente nelle procedure di affidamento che ci siano determinati aspetti contemplati nelle insomma registrazioni che l'azienda fa riguardo attività, ma che ci sia la capacità di andare a percepire e recepire sul territorio tutti quei segnali, tutte quelle piccole comunicazioni che vengono svolte quotidianamente e che possano aiutare l'azienda a comprendere che cosa sta accadendo, come deve posizionarsi, che cosa deve fare per continuare ad alimentare appunto la sua capacità di competere.
1: Ti voglio sottoporre una frase, una cosa che mi ha detto ormai qualche mese fa Diego Della Valle. Diego Della Valle, quando mi raccontava di quello che lui fa costantemente nel suo paesino, dice: comunque siamo presenti in tutto il mondo, ma io sono, nel momento in cui apro un asilo, faccio una ristrutturazione, porgo orecchio alle attenzioni del territorio nel senso più capillare del termine, io sono contento e tutte le volte che posso vado nel mio paese a prendere caffè nel bar centrale e sono contento quando mi salutano e mi ringraziano.
2: Questo è sicuramente una cosa bella, sicuramente una cosa, come dire, virtuosa, e esattamente come per la cura di cui parlo nel libro, è qualcosa appunto che gratifica il territorio e chi la pone in essere.
1: Sì, infatti per questo l'ho tirato in ballo, non tanto per fare uno spot di cui oltretutto non ha bisogno a Diego Della Valle, ma perché mi ha colpito. Sai, io nella vita di tutti i giorni, a parte fare conduttore radiofonico una volta alla settimana, faccio l'imprenditore, per lo più nel settore della comunicazione, ma al di là di quello capisco, come dire, il perché mi ha detto queste cose, perché mi ha detto che è contento di queste reazioni. Lo dicevo, lo portavo questo esempio sul tavolo ora qua con te, proprio per parlare di ascolto e dialogo costante con il territorio, perché dalla lettura della società, come diceva il mio capo tanti anni fa, possono venire tante opportunità per chi fa questo tipo di lavoro.
2: Assolutamente, infatti questo libro parte da un assunto: che le aziende non sono qualcosa a sé stante, ma sono bensì organismi che vivono e che come tutti gli organismi scambiano costantemente risorse, segnali, comunicazione con il territorio che, su cui insistono, che occupano, che sia sociale, che sia economico, insomma con il mercato.
1: Certo.
2: È dalla ricezione, dalla capacità di interagire con questi messaggi, è dalla capacità di interpretare tutti questi messaggi che poi nascono le opportunità di crescita, di sviluppo, di, come dire, di progresso, proprio nel senso più ampio che questa parola può avere. Perché se non, le aziende non iniziano a sviluppare strumenti, sistemi, approcci proprio quindi di governance capaci di alimentare questo scambio, avremo sempre più qualcosa che è totalmente distinto e separato dalla società e che viaggia su binari che non potranno mai dare un riscontro fattivo alla società se non sotto forma di distribuzione di una piccola parte della ricchezza che esse producono attraverso l'erogazione di stipendi, di compensi.
1: Assolutamente, assolutamente chiaro. Ti aiuto un attimo ad arrivare alla conclusione di questo pensiero perché il tempo stringe. Io ho ancora una domanda, tra l'altro. Prego. Come dire, posso subito o volevi chiudere?
2: No.
1: Non abbiamo detto nulla sull'editore e invece possiamo dire già da ora che il libro è disponibile online, si acquista online e non nelle librerie per il momento, giusto?
2: Sì, su Amazon.
1: Ok, sì. Dell'editore che cosa dobbiamo dire?
2: No, l'editore, il libro è autoprodotto, quindi...
1: Ok, quindi un saluto all'editore che non è tanto lontano da noi perché sei in diretta qua. E adesso, per alleggerire, senza nessun intento provocatorio ma col solito spirito, come dire, indipendente, certo, e professionale che ci contraddistingue. Chi dovrebbe leggere questo libro?
2: Ma guarda, in tutta onestà, io credo che possa essere interessante un po' per tutti, però chi magari ha in testa di provare a immaginare qualcosa di differente per la propria azienda in questo periodo di grande difficoltà, quantomeno per l'economia italiana, chi ha voglia di provare a capire se c'è qualcosa fuori dai consueti libri che si leggono relativamente al marketing, sviluppo, tutte le tecniche industriali, eccetera, forse qui può trovare qualcosa di diverso. Non dico che sia illuminante, ma semplicemente un modo diverso di pensare, di approcciare all'argomento azienda in generale, proprio la sua interezza. E da lì forse poter capire che è possibile una forma di capitalismo differente, che non nega il capitalismo, ma anzi che ne rappresenta una modalità più intelligente nella misura in cui lo rende più competitivo.
1: Assolutamente, e che sia di ispirazione per tanti, per i grandi ma anche per i tanti piccoli e medi imprenditori che sono nel territorio, per le tante partite IVA che, dati alla mano, sono nate nell'ultimo anno. Paolo Peresani, autore di L'Impresa Viva, grazie per essere stato con noi, non ti rubiamo altro tempo, ti auguriamo buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie Giacomo, un saluto a tutti, grazie ancora per l'attenzione.
1: E io, dopo aver ringraziato e salutato Paolo Peresani, non posso che dare appuntamento a tutti quanti voi a lunedì prossimo e, come dico sempre, viva le cose fatte col cuore. Ciao.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei

0: migliori.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ho dormito un tot.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.

18.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Qual è il problema? In studio, Nazareno Tiberi.

0: Stiamo ascoltando la bella musica che ci fa arrivare anche oggi e con il nostro Romolo, eccolo qua Romolo qui.
1: Eccoci
0: con
1: qua.
0: Noi.
1: Saluti a tutti i nostri ascoltatori, riprendiamo queste nostre trasmissioni del mercoledì. Oggi vorrei parlare di un argomento che è un po' sulle prime pagine di tutti i quotidiani, cioè la salute del Papa. Sappiamo tutti che ieri è stato operato al gemelli.
0: Mandiamo un saluto al Papa.
1: Certo.
0: Ma comunque pare che tornerà a casa presto, quindi questa è una cosa bella, certo, già che possiamo dire.
1: Ecco. Mi scuso un attimo con te, con gli ascoltatori, però bisogna prendere gli occhiali che ho dimenticato nel borsello. Arrivo subito.
0: Vai a prenderli. Intanto noi appunto al Papa diciamo che siamo con lui e siamo contenti che insomma ha fatto questa cosa, sicuramente starà bene. Qui amici di Radio Nuova Maceo,
1: allora, eccoci qua.
0: Allora, eccoci.
1: Allora, come sappiamo il Papa è stato operato ieri e gli è stato, allora diciamo perché per i nostri ascoltatori che non lo sapessero, che gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. E qui forse è meglio chiarire qualcosa. Il polmone è composto da 3 lobi e quindi è stato asportato completamente quello in basso. Quindi la superficie polmonare è stata ridotta di un terzo a destra. Però è stata una operazione chirurgico toracica e il bollettino della Santa Sede parla di adenocarcinoma polmonare. Che cos'è? È una delle forme più comuni di tumore, quella che sostanzialmente si verifica in persone non fumatrici, pensate.
0: I
1: fumatori hanno un altro tipo di tumore generalmente, e nel bollettino medico si parla anche di intervento radicale. Che significa? Bisogna che spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori. Radicale significa che i medici, per evitare possibili così infiltrazioni delle metastasi nelle parti del polmone, hanno portato via tutto il terzo lobo e probabilmente anche una piccola parte del lobo in mediano, per cercare appunto di evitare l'espansione, la proliferazione di questo carcinoma. E questo lo si vedrà dagli esami che verranno fatti sui gangli del polmone. Sono stati asportati alcuni gangli che sono, diciamo, nell'intersezione tra il secondo e il terzo lobo, e se troveranno che il carcinoma è presente anche nei gangli, purtroppo si dovrà intervenire di nuovo. Se invece, come pensano, o perlomeno da come trapela da questi bollettini medici ufficiali, probabilmente è stato asportato tutto il tumore presente nel polmone, e quindi questo consentirebbe al Papa di riprendersi il più rapidamente possibile e soprattutto di non passare a cure un po' più energiche, tipo la chemioterapia o l'assunzione di farmaci pesanti, ecco, diciamo così. Anche se è ovvio che per un recupero sicuro, anche nell'ipotesi migliore che il tumore, che era comunque allo stato iniziale, nella fase iniziale, sia stato asportato via, una qualche cura di copertura ce l'avrà sicuramente, ecco.
0: Certo, infatti. E appunto avevano detto che era una cosa abbastanza semplice, insomma, ecco, all'inizio. Adesso quindi speriamo che sia così, no?
1: A dire che è semplice per noi è facile, diciamo che più che semplice è un'operazione di routine, nel senso che, come dicevo prima, è un tipo, questo adenocarcinoma, che si sviluppa nelle persone non fumatrici, quindi di casi ce ne sono centinaia. I medici sanno come affrontarlo, lo hanno affrontato più volte, quindi hanno già un background per questo tipo di operazione notevole. Comunque c'è da dire anche che come dice anche il bollettino, è stato fatto

0: con così l'aiuto di una telecamera. Non è stato fatto come veniva in passato, anche in un passato abbastanza recente, con la chirurgia toracica, nel senso che veniva praticato un taglio dai chirurghi di almeno 20-25 centimetri, e questo invece a cui è stato sottoposto il Papa è un taglio molto ridotto, perché ci sono delle micro telecamere che vengono infilate dentro, quindi riescono a far vedere ai medici dove intervenire, anche qui aiutati probabilmente con la nuova tecnica, con le nuove tecniche, con apparecchi sofisticati che riescono anche a compiere così interventi di microchirurgia molto più esatti, molto meno invasivi, e quindi che procurano lesioni più ridotte nel corpo.
1: Sì, infatti questo, il Papa Leone con amore da in Italia e in tutto il mondo,
0: esatto.
1: E questo è bello, che tutti in questo momento pregano anche per lui, e anche per questo, anche se pare che la cosa non sia proprio arrivata a cose bruttissime, ecco.
0: Ma questo è sicuro, infatti poi diciamo sicuramente era in buone mani con l'equipe dei medici, dei chirurghi, ma anche di anestesisti, perché l'operazione, molti non lo sanno, pensano sì, l'operazione manualmente viene eseguita dai chirurghi, però chi è che dirige l'operazione in genere è l'anestesista, perché è lui che conosce perfettamente le condizioni fisiche del paziente, è lui che deve scegliere i farmaci, è lui che deve scegliere diciamo come fare intervenire il chirurgo. E quindi è importante che ci sia un'equipe composta da bravi chirurghi, ma anche da bravi anestesisti. E questo sicuramente lo è, perché il Gemelli è una clinica universitaria, dipendente dall'Università Cattolica, come sappiamo, e quindi è altamente specializzata. E in questa, nel Gemelli vengono ricoverati tutti i pontefici. Giovanni Paolo II addirittura chiamava il Gemelli la terza sede di San Pietro perché lui c'è stato ricoverato spesso. Ricordiamo infatti Giovanni Paolo II alla fine, i nostri ascoltatori magari sicuramente avranno visto quelle immagini del Papa aggrappato quasi al pastorale, perché non gli faceva più a muoversi, perché era in movimenti lenti, però è stato lì fino all'ultimo. Comunque, tornando a quello che è stata l'operazione di ieri di Leone XIV, dal primo esame istologico così a vista, i medici pensano appunto di aver preso molto in tempo questo tumore maligno e di averlo asportato tutto. Che il Papa stia abbastanza bene lo si deduce indirettamente dal fatto che ieri sera, dopo essersi ripreso dall'operazione, dopo che erano passati diciamo i sintomi legati all'anestesia, ieri sera addirittura ha chiesto di cenare. E quindi se il paziente chiede di cenare, ovviamente ha ripreso anche in pieno, se sente gli stimoli della fame, non poteva non sentirli, perché prima dell'operazione bisogna essere a digiuno normalmente, quindi magari sarà stato a digiuno da ieri mattina a colazione, perché è stato operato nel primo pomeriggio, pranzo sicuramente non l'aveva fatto.
1: Certo. Ecco, allora, questo nostro grande Papa, questo grande Papa che è proprio da anche amore con lui, che ci parla con amore. Ecco.
0: Infatti, che lui parli con amore, lo si è riscontrato, lo hai accennato tu poco fa, dalla reazione della gente, perché se abbiamo visto per televisione, però abbiamo anche ascoltato alcuni commenti, tantissima gente si è veramente preoccupata della salute del Papa, e fin dalla prima mattinata di ieri ha affollato l'ingresso della clinica Gemelli, dell'ospedale Gemelli, perché questo anche perché non avevano indicazioni precise ancora ieri mattina su a che ora sarebbe arrivato per il ricovero, e quindi molti sono arrivati all'ospedale Gemelli addirittura verso le 6-7 del mattino. Invece lui è arrivato nel primissimo pomeriggio, perché è partito, ecco, Radio Vaticana e anche Vatican News sono stati molto esatti sotto questo profilo, hanno detto addirittura che il Papa è uscito dal Vaticano alle ore 12:57, pure il minuto esatto, e ha fatto l'ingresso al Gemelli 10 minuti esatti alle 13:07.
1: Stava lì vicino,
0: ma 10 minuti, ma sì, è abbastanza, sono molto vicini. Però quando è arrivato al Gemelli ha trovato una piccola folla, e come dicevi tu, la gente era veramente preoccupata. E alcune frasi, un paio le vorrei sottolineare, perché una dice: vinci questa battaglia non solo per te ma per tutta la Chiesa, gli hanno detto.
1: Certo.
0: E un'altra signora anziana in carrozzina da tanti anni, e quindi sa questa signora cosa significa la sofferenza per le menomazioni fisiche, gli ha gridato dietro: siamo qui per te. Quindi, detto da lei che è già da tanti anni in carrozzina, significa che anche i malati, coloro che soffrono, vogliono condividere con il Papa questa sua sofferenza. Però i messaggi sono arrivati da tutto il mondo. Adesso non vi faccio l'elenco, perché secondo una notizia dell'Agenzia Vaticana, addirittura sono arrivati dal Giappone, anche da paesi sicuramente non cristiani e non praticanti la nostra religione. Quindi significa questo, che il Papa è una persona amata dai cattolici, ma molto molto considerata, tenuta molto in considerazione anche in tante altre nazioni che non condividono questa nostra religione.
1: Sì, penso che tantissimi di noi e anche di altri, non solo in Italia ma nel mondo, capiscono bene che Papa Leone è uno dei papi che speriamo che ci siano 20-30 anni qui, perché è uno che veramente ci porta Dio, e forse anche all'ultima molto aiuto per arrivare con Dio per sempre. Ecco,
0: infatti, questo è vero. E poi c'è da dire anche che la gente non è che è andata lì solo per vederlo, per curiosità o per salutarlo, ma questa loro preoccupazione del contatto diretto si è esplicitata anche con alcune notazioni. Hanno guardato se era preoccupato, se era ansioso, se era commosso, e alla gente ha fatto spicco, diciamo, il fatto che lui non fosse preoccupato, non risultava preoccupato dal volto, perché ha salutato poi qualcuno di questi presenti, a qualcuno è riuscito a stringere la mano a volo, però tutti quanti hanno sottolineato che non era preoccupato ma semmai commosso. Una persona addirittura ha dichiarato: ho rivisto lo stesso volto di quando si è affacciato al balcone il giorno che è stato annunciato che lui era stato scelto come Papa, lo stesso tipo di commozione. Questo ce lo dice lunga anche sul fatto che il Papa, insomma, anche lui messo di fronte alla sofferenza come tutti gli uomini, no? Sente, per così dire, la certezza della presenza del Signore alle sue spalle, come è per tutti noi, e quindi più che la preoccupazione terrena, casomai c'è da preoccuparsi dal punto di vista trascendente, sugli esiti futuri, cercare di vivere questa sofferenza alla luce del Vangelo. Ecco.
1: Eh sì, questo è importante. Ho visto anche la cosa che lui, appena gli hanno detto, subito il lunedì è andato subito a farsi fare questa cosa, no?
0: Ecco, questa infatti volevo parlare un po' di questo argomento, perché come ho detto prima, la gente si è presentata lì fin dal mattino perché non aveva indicazioni esatte a che ora venisse il ricovero. Però c'è anche da dire che il Vaticano ha gestito questa operazione, il Papa stesso, a dare l'annuncio di questo ricovero immediato è stato lui stesso durante l'Angelus di domenica. Se pensiamo che è stato ricoverato ieri, che è martedì, è venuto a galla ufficialmente fuori la notizia praticamente 48 ore prima neppure. Il che significa che il Vaticano e il Papa stesso hanno voluto, diciamo, ovattare questo fatto, dargli poco pubblicità. Ma perché è stata fatta questa scelta? Secondo me ci sono tre ipotesi, un paio convergenti. La prima è quella che accennavi tu, cioè che il Papa ha l'urgenza di intervenire subito, perché se il tumore, questo edocarcinoma, viene preso all'inizio, quando è ancora ristretto in un punto ben preciso del polmone, ovviamente il successo dell'operazione è molto più alto e quindi anche gli sviluppi futuri, la ripresa fisica totale del Papa è possibile. La seconda ipotesi è che è stata tenuta segreta questa notizia fino all'ultimo, che il Papa abbia scelto di darla personalmente per motivi di sicurezza, perché ricordiamo anche che il Papa e il Vaticano hanno ricevuto minacce in passato, soprattutto da estremisti. Ricordiamo anche l'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981 da parte dell'Ali Aqcha, che era un estremista islamico, ma senza accettare la croce ovviamente addosso agli islamici. Però esistono queste fazioni di gente veramente estremista e quindi il pericolo potenziale c'è. Fra l'altro, qualche mese fa, se ricordate, i servizi segreti avevano detto che avevano intercettato possibili manovre di un qualche attentato nel Vaticano o ad anni la persona del Papa. C'è stato qualche piccolo cambiamento di programma durante le visite apostoliche del Papa già effettuate, e quindi i motivi di sicurezza sicuramente non mancano e possono essere convergenti. La prima ipotesi, quella dell'urgenza, quella sicuramente c'è, perché il Papa più veniva operato presto e più era alta la possibilità di una guarigione migliore, di una guarigione totale. Sicuramente la possibilità della sicurezza messa a rischio. E poi la terza ipotesi è anche questa molto probabile, da quello che sappiamo dalle notizie che traballano al Vaticano, è che il Papa ci tiene moltissimo ad effettuare un'altra visita apostolica in Sud America, che è stata fissata dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Questa è bella, ecco. Altra cosa molto molto bella, siamo contenti.
0: Allora, per poter fare in tempo a compiere lo stesso questa visita apostolica in Sud America, a cui lui tiene parecchio, ma molto di più tengono le popolazioni del Sud America, è ovvio che lo possa fare solo se è in perfette condizioni fisiche, e quindi anticipare i tempi di questa operazione può servire a permettergli di partire. Per inciso dico che fino al 21 di questo mese il Papa ha sospeso tutti gli impegni che erano già in calendario, mentre da quella che è l'agenda del Papa consultabile online si vede appunto che la visita pastorale in Sud America dal 6 al 17 novembre è ancora ferma lì e nessuno l'ha spostata, e quindi anche questo è un indizio, secondo me, bello, nel senso che se questa visita apostolica non è stata ancora rimossa dall'agenda del Papa, significa che in Vaticano c'è la speranza concreta di una guarigione, piuttosto di una terapia di recupero e una così possibilità di un ritorno all'efficienza fisica.
1: Comunque avevamo detto già a lui che non era una cosa, cioè vista subito, cioè si fa non con difficoltà, ecco.
0: Non l'ho sentito bene?
1: Cioè, gli avevano detto i medici che siccome è arrivato subito a dirlo, naturalmente la cosa è stata fatta meglio.
0: Questo è ovvio, perché lui, per dichiarare questo, da come lo ha dichiarato, no? Da come lo ha fatto, infatti questo qui in particolare che va messo in rilievo, come dici giustamente tu, è che l'abbia detto con molta pacatezza anche, no? Come l'ha presentato, sì, l'ha voluto prima di tutto dir lui. In genere in queste situazioni o il portavoce o il segretario di Stato intervengono, oppure il vicario del Papa di Roma, intervengono loro per annunciare questo fatto. Visto che Leone XIV invece lo ha detto personalmente durante l'Angelus di domenica, che è un momento anche atteso, molto atteso, moltissime, circa 80 TV di tutto il mondo si collegano sempre ogni domenica in diretta per l'Angelus del Papa, ha dato alla notizia un'ufficialità rilevante, ma anche la bagatezza con cui l'ha detto il Papa, per cui ha voluto tranquillizzare la gente dicendo, cercando di far capire che era un'operazione da fare subito, quello sicuramente, che però da come gli avevano detto i medici non avrebbe portato a conseguenze difficili o difficilmente ipotizzabili, ecco. Quindi il fatto che lui lo abbia detto personalmente e per cercare anche di tranquillizzare la gente vuol dire che potenzialmente lavorare intorno a questa notizia da parte dei media, soprattutto ce ne sono anche diversi anticlericali, poteva innescare un cortocircuito di informazione notevole, nel senso che poi ci sarebbe stata la diatriba tra le testate anticlericali e quelle clericali, ognuno che andava a sfrugliare come meglio poteva con i propri canali. Invece, detto da lui ufficialmente e presentando quello che è la realtà, ha tagliato la testa, diciamo, a tante notizie così ciambate un po' per aria, diciamo.
1: Certo, infatti questo è verissimo, ecco. E questo è stata anche una bella cosa che noi abbiamo visto e sentito, ecco.
0: E certo. E poi tornando un po' a quello che dicevamo prima del riscontro della gente, oltre hanno pregato in tutto il mondo, come dicevamo, gli sono arrivati auguri, però alcune cose vanno sottolineate, in particolare c'è stato il suo vicario di Roma, pure Monsignor Reina, il Cardinale Reina, che è il vicario del Papa per Roma città, perché noi sappiamo che il Papa è anche Vescovo di Roma, ha guidato un rosario in diretta dalla Cappella del Gemelli, che è però un rosario che è stato mandato in onda da Radio Vaticana in diretta. Poi tutte le comunità agostiniane, il Papa è un agostiniano, viene dagli agostiniani, quindi tutte le comunità agostiniane di tutto il mondo hanno pregato insieme per la sua salute. Poi anche la nostra diocesi si è mossa con le diverse iniziative, sono state diverse le parrocchie. Adesso è probabile che dentro qualche giorno la diocesi organizzi anche qualcosa, un incontro, oppure un incontro di preghiera, oppure la recita del rosario anche qui. Però bene o male siamo stati presenti indirettamente come diocesi, perché il nostro ex vescovo Monsignor Giulio Dori e anche l'assistente spirituale dell'Università Cattolica, che a sua volta gestisce il Gemelli, quindi diciamo una piccola parte della nostra diocesi è stata presente in questa vicenda del Papa.
1: Ecco, anche noi preghiamo per certo. Il Papa, preghiamo tutti quanti in questi giorni, insomma, perché è giusto, è bello, è un Papa che veramente ci fa tante belle per il Signore, quindi facciamo anche noi, preghiamo anche noi lui, no?
0: Questo è indubbio, bisogna che preghiamo tutti quanti. La preghiera, come diciamo sempre, è alla base di tutto, è una delle manifestazioni più concrete della nostra fede. Se noi non avessimo fede nel Vangelo di Gesù, sarebbe inutile che preghiamo. No, esatto. Sarebbe inutile pregare, perché a chi preghiamo se non crediamo in Cristo, nella sua opera salvifica? Sarebbe assurdo. Sarebbe solo una manifestazione fatta per tradizione, non per convinzione, per la certezza interna della nostra fede. E comunque stavamo dicendo di questo legame della nostra diocesi con il Papa. L'altro legame più evidente è quello della Basilica di San Nicola a Tolentino, no? Che è gestita appunto dagli Agostiniani, che sarebbe la congregazione a cui appartiene il Papa. Il Papa è stato diverse volte anche qui a Tolentino in passato, ma visto che parliamo di Tolentino posso fare un piccolo inciso.
1: Sai più di me su questo.
0: No, vorrei fare un piccolo inciso sul fatto che dopodomani a Tolentino c'è un altro evento interessante, molto interessante per la diocesi, perché c'è la riapertura ufficiale del Duomo di San Caterpo. I nostri ascoltatori, magari quelli più giovani, non lo sanno, ma Tolentino una volta era diocesi a sé stante, poi riunita a Macerata, quindi San Caterpo era il Duomo con cattedrale, quindi, perché la diocesi di Tolentino è stata unificata con quella di Macerata, e San Caterpo è stata chiusa diversi anni per le questioni legate al sisma, al terremoto. Ora i lavori sono stati completati e alle ore 18 oggi sarà la cerimonia ufficiale col taglio del nastro per la riapertura di San Caterpo, molto molto attesa a Tolentino, questo lo sottolineiamo ed è giusto che sia così. E alle 18.30 il vescovo Monsignor Nazareno Marconi presiederà la celebrazione eucaristica per la riapertura. Poi il giorno dopo, cioè questo avviene, la riapertura avviene venerdì 16, quindi dopodomani. Invece sabato 17 ottobre è la festa proprio del patrono di San Caterpo, e quindi anche per la festa del patrono alle ore 18 ci sarà un'altra messa presieduta sempre dal vescovo, e al termine della messa ci sarà una processione per le vie del centro di Tolentino dove verrà portata in processione anche la reliquia principale del santo, e quindi diciamo sarà una festa completa di due giorni. Poi all'inizio di novembre ci sarà un terzo convegno dove verranno illustrati dettagliatamente i lavori di recupero, di ristrutturazione che sono stati effettuati dentro alla cattedrale di San Caterpo. Altro piccolo particolare: oggi parte da Macerata definitivamente Don Ariel, va missionario in Argentina, ma lo dico perché era il direttore appunto di tutto il decanato di Tolentino, era ai vertici della chiesa tolentinate, è stato qui per tanti anni e va in missione in Argentina. Quindi un saluto anche a Don Ariel, che ha contribuito sicuramente a portare avanti la chiesa di Tolentino in questi ultimi 4-5 anni.
1: Sì, infatti abbiamo avuto sabato scorso con lui, ci ha telefonato, ha forse telefonato a me anche, perché mi ha detto che mi ascolta sempre quando facevo la trasmissione, quindi siamo contenti. Peccato che adesso va lontano, però
0: va in Argentina, certo.
1: Le dia di un po' di difficile che ci...
0: Don Ariel è molto molto ben voluto, già in questo modo l'ho conosciuto bene, perché è stato, io faccio parte anche dell'ufficio di Resano,
1: mi pare che si chiama come me, no? Questo qui
0: come?
1: Si chiama come me Nazareno, mi pare, questo sacerdote.
0: Si chiama Don Ariel.
1: Ah, Don Ariel.
0: Adesso, non so, non penso che sia l'equivalente di Nazareno.
1: Ecco, potrebbe essere.
0: Però era equivalente con te, perché tu sei direttore e lui pure.
1: No, sai perché? Perché lui l'altra volta, quando sabato abbiamo fatto questa trasmissione, lui mi ha detto: ah, Nazareno, io ti ascolto sempre quando parli ogni giorno. Ero tutto contento di questa faccenda qui. Certo. Allora, io ho detto: Nazareno, mi pareva che parlava. Allora. Va bene, lo salutiamo e certo. Sicuramente saranno tante belle cose.
0: Un abbraccio radiofonico online,
1: ecco appunto. Allora. Ecco, allora vuoi tornare ancora un po' sul nostro Paolo e il nostro
0: Romolo? Facciamo
1: Romolo, sì, Romolo, perché ogni altro Romolo, appunto, che abbiamo detto, e che adesso però ha fatto intanto questa cosa un po' difficile.
0: No, stavamo parlando della questione del ricovero del Papa. Vorrei mettere in rilievo, tante volte capitano dei fatti, delle coincidenze nella vita che magari subito uno non ci fa caso, però se poi le vai a analizzare probabilmente un qualche legame c'è. Cioè, il Papa è stato operato ieri, che era il 13 ottobre, che il 13 ottobre però è anche una delle due feste principali della Madonna di Fatima. E l'altra festa principale è il 13 maggio. Il 13 maggio e il 13 ottobre sono la data della prima apparizione e la data dell'ultima. Sia il 13 maggio che il 13 ottobre in Portogallo è una festa nazionale praticamente. Ho potuto assistere personalmente, ci sono stato un paio di volte a Fatima proprio per queste ricorrenze, e ho visto con i miei occhi, sono decine di migliaia di persone che arrivano da qualsiasi parte del Portogallo per festeggiare la Madonna di Fatima in questi due giorni, 13 maggio e 13 ottobre. Addirittura arrivano famiglie intere, si accampano nei pressi del santuario, in mezzo alle campagne, cioè veramente una festa di popolo in tutti i sensi. Guarda caso, il 13 maggio, cioè del 1981, è stato il giorno in cui ci fu l'attentato al Papa Giovanni Paolo II. Allora, un Papa è stato, diciamo, aggredito il 13 maggio, che è il primo giorno di festa per la Madonna di Fatima, e il Papa ieri è stato operato il 13 ottobre, che è l'altro grande giorno di festa sempre per la Madonna di Fatima. Giovanni Paolo II era convinto, talmente convinto che fosse stata la Madonna a deviare il tragitto del proiettile che l'aveva colpito, che ha fatto recuperare il bossolo e poi lo ha fatto incastonare nella corona d'oro con cui ha, diciamo, coronato la testa della statua della Madonna Fatima personalmente. Quindi, cioè, questo è significativo, direi, perché è la festa della Madonna di Fatima che entra nella storia di tutti e due i papi, sia Giovanni Paolo II sia Leone XIV. Tante volte queste sfumature, questi legami non si riescono a cogliere, però è evidente, appunto, che la presenza della Madonna c'è stata.
1: E invece è tempo, è tanto importante, no? Cercare di saperlo, insomma.
0: Infatti. E poi, anche perché probabilmente è anche un invito indiretto a pregare il rosario, anche perché la Madonna di Fatima chiese ai pastorelli, appunto, di offrire le loro sofferenze e pregare il rosario per la conversione dei lontani, non solo per la propria nostra conversione, ma anche per la conversione dei lontani. Quindi,
1: cioè, dillo più bene, cioè, cosa vuol dire secondo te?
0: Che significa che la sofferenza, Signore, non è che ce la mette davanti per caso o perché è cattivo, no? Il Signore non è cattivo, quindi non c'ha nessun piacere, no, che noi soffriamo anche dal punto di vista fisico o dal punto di vista, diciamo, un dolore, una sofferenza intima. La sofferenza è di tantissime nature diverse, no? C'è quella fisica, quella morale, quella spirituale, uno perché viene abbandonato dal coniuge, l'altro perché ha perso un figlio, cioè è una malattia grave, gravissima, qui chi perde entrambi i genitori insieme, cioè ce ne sono tante. Ma perché perché il Signore ci mette avanti la sofferenza? Sicuramente Giovanni Paolo II stesso, di cui abbiamo parlato adesso, ha scritto un'esortazione apostolica che si chiama Salvifici Doloris, cioè della sofferenza che salva, tradotto diciamo in italiano. Ma perché salva? Perché se uno accetta la sofferenza in grazia, cioè la vive in grazia, e quindi l'accetta come prima di tutto, accettando questa sofferenza, dà diciamo una risposta a quello che dice il Signore nel Vangelo, quando si dice prendi chi mi vuol seguire deve prendere la propria croce ogni giorno, dice, ogni giorno, cioè non è un giorno sì, un giorno no, una settimana sì, una settimana no, il Signore ci chiede di prenderla ogni giorno, però ci dice anche che il gioco è leggero perché lui è a fianco, no? E quel il gioco che cos'è? Quello strumento di legno che si metteva sopra i due buoi che tiravano l'aratro, però l'aratro si tira in due, allora se uno tira più forte quell'altro è più piano, quello che tira più forte compensa la debolezza dell'altro, è proprio questo caso qui. Se noi portiamo la nostra croce, però a fianco il gioco è leggero perché l'altra parte c'è il Signore che ci accompagna a portare, che anche lui sotto il gioco, e ci accompagna ad andare avanti nel momento della sofferenza. Viverla in grazia significa appunto accettare questa prova che il Signore le mette davanti, che diventa anche una specie di verifica della tua fede. Se tu accetti la volontà del Signore, confermi la tua fede nel suo Vangelo e quindi la vivi nella pienezza della grazia, e il Signore trasforma questo tuo sacrificio in un gesto che porta la salvezza non solo a te che lo fai, ma la porta anche ai lontani, a chi non meriterebbe la salvezza dal punto di vista umano, ma il Signore vuole la salvezza per tutti, e quindi tutti coloro che soffrono diventano praticamente diciamo strumenti di salvezza, come lo è stato il Signore per noi. Il Signore non è, poteva non soffrire, poteva evitare la passione, poteva evitare la morte, era Dio, ma lui si è spogliato della sua divinità, ha accettato di compiere questo percorso come tutti gli uomini, come un uomo qualsiasi, proprio per portare anche la croce degli altri e assicurarci la salvezza eterna, no? Ristabilire l'equilibrio, ritornare alla pienezza della dignità del paradiso per tutti gli uomini dopo la caduta col peccato mortale. E quindi questo è ogni uomo che condivide la croce con Cristo diventa un collaboratore stretto di Cristo. Ecco perché la sofferenza è salvifica non solo per sé ma anche per gli altri. E questo la Madonna lo ha ripetuto diverse volte, sia a Fatima che all'ultima, a Fatima in modo particolare. Poi magari ci ritorneremo sopra sulla questione, perché merita una trasmissione a sé stante, diciamo.
1: Il fatto di pregare, dici tu.
0: Pregare è ovvio che, infatti, lì a Fatima la Madonna che cosa ha chiesto? Ha chiesto di offrire proprie sofferenze, ma anche di pregare, in particolare il rosario.
1: Il rosario.
0: E tutti diciamo i santi più conosciuti hanno portato avanti questa pratica della recita del rosario quotidiano, tante volte anche diciamo tutte e tre le corone, perché il rosario completo sarebbe le tre corone. Ormai quattro, perché adesso ci stanno anche i misteri della luce, prima c'erano solo i misteri, i tre misteri normali, e già c'era il rosario per i misteri gloriosi, no? I misteri odiosi, i misteri dolorosi, adesso sì, c'è anche il mistero della luce, quindi sono diventati quattro. In teoria un rosario completo dovrebbe essere composto da la recita di ben quattro corone, quindi 200 Ave Maria, a qualcuno se un po' allarma, però è l'essenziale magari dirne uno solo bene. Padre Pio, San Padre Pio, era affezionatissimo al rosario, lo chiedeva apertamente, lo recitava in continuazione, ma sono tanti santi che hanno portato avanti questa pratica, la recita del rosario, proprio

0: nella nostra era, no? Vorrebbe che noi fossimo presenti in lui anziché in Dio. Allora, se tu preghi Dio o la Madonna, che è la madre, no? Significa che non vuoi che Satana si avvicini, non lo rifiuti, è come se tu rifiutassi Satana. Quindi il diavolo rimane lontano perché sente di non poter vincere contro di te, perché in quel momento, quando tu preghi, sei in contatto diretto col Signore.
1: Esatto, e questo è, che dice, molto molto importante per tutti quanti nel mondo, tutti quanti nel mondo, non sono certo. Quelli d'Italia o ecco, noi stessi.
0: Questo vale per tutti.
1: Ecco, perché molte volte noi, per esempio, sentiamo dire, no, qui vanno brutti, sparano qua, di là, di su, di qua. Ma amici miei, se in tutto il mondo non si dice Signore, Signore, pensici tu. Ecco, certo che si spara continuamente, si fa un disastro, no?
0: Infatti, perché? Perché chi spara ovviamente non si pone neanche il problema di che tipo di rapporto ha lui con Dio, se Dio esiste. Per lui non esiste. È il solito discorso dell'individualismo portato all'esasperazione, quando ognuno di noi crede di essere il Dio di tutti e il Dio di se stesso, e quindi decide che qualsiasi cosa faccia va bene perché lui lo ha, solo perché lo ha stabilito lui, lo ha pensato lui, e quindi non si pone minimamente il problema delle relazioni con gli altri, non si pone minimamente il problema di compiere atti egoistici senza preoccuparsi dei riflessi, delle conseguenze che può provocare nella vita di un'altra persona, e quindi è totalmente lontano dal Vangelo, che è fondato su due fondamenti, che è fondato sull'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Il Vangelo ci insegna ad amare l'altro, anche chi ti fa del male. Quello che spara pensa solo al proprio interesse, senza... sono talmente stupidi tante volte che non riescono neanche a comprendere, a valutare il fatto che compiendo certi gesti fanno del male anche a loro stessi, perché se uno ammazza un'altra persona e viene arrestato, qui in Italia c'è l'ergastolo, ma in altre nazioni viene ucciso anche lui,
1: sì,
0: dove c'è la pena di morte. Quindi sono talmente stupidi che non riescono a valutare neppure le conseguenze negative per lui stesso.
1: Ecco, quindi pregare è una cosa molto molto importante, almeno ogni giorno, la mattina e la sera, almeno.
0: Però va fatto con convinzione, non per tradizione o perché si fa così. Cioè, quando tu preghi bisogna che stai lì mentalmente e col cuore a dire, non a ripetere, magari ripeti le stesse preghiere, ma quando lo dici devi dire esattamente, capire, comprendere esattamente quello che stai dicendo, quello che preghi. Padre nostro che sei nei cieli, cioè Padre nostro, è già due parole, ma a chi, quando dici Padre nostro, tu sei convinto che Dio Padre è tuo padre dal punto di vista spirituale, che sei nei cieli? Sei convinto che il Signore è su una dimensione diversa dalla tua, che tu sei un essere finito e che Lui è un essere onnisciente e eterno, e quindi diciamo un gradino nettamente superiore a te? Cioè, quando tu preghi, questo devi fare. Ripete mnemonicamente la preghiera, quello è capace di farlo anche un bambino di 2 anni, 3 anni, 4 anni all'asilo. Se tu gliela fai imparare a memoria, te la dici uguale. Però non si rende conto di quello che sta pregando.
1: Ecco, chi prega veramente porta a se stesso qualcosa di bello.
0: No? Certo, è il contrario di quello che dicevamo prima. Chi fa del male, tante volte fa del male anche a se stesso senza rendersene conto. E qualche volta chi prega non si rende conto magari del bene che riceve pregando. Perché riceve del bene, nel senso che essendo in collegamento diretto con il Signore, no? Vive in grazia, vive in grazia di Dio. Vivere in grazia significa essere santi e avere la certezza del paradiso. E quindi è un bene infinito, eterno, diciamo, addirittura è un bene eterno, perché è la premessa, è il passo quotidiano che ognuno fa verso la salvezza.
1: Esatto, noi stiamo per chiudere qui, però diciamo a tutti, pregate almeno 2 volte il giorno.

0: e anche magari fatelo, perché questo ci aiuta tutti, no? Ci aiuta tutti e ci fa fare una vita migliore, mi pare.
1: E certo, soprattutto dal punto di vista spirituale, perché poi quando uno è in relazione con il Signore e accetti quello che Lui ci propone con il Vangelo, sei anche in relazioni molto migliori con gli altri, perché amare il prossimo, quando tu c'hai questo tipo di allenamento, davanti a un altro fratello, anche se non te prende, ti comporti in modo, diciamo, evangelico, appunto, come testimone del Vangelo, e non è poco, perché non vedi nell'altro un concorrente, uno da battere, uno da sconfiggere, vedi nell'altro un fratello con cui collaborare per diffondere il Vangelo, per diffondere la nostra religione, il nostro credo, e ogni battezzato ha questo dovere di essere missionario. Quindi pregare, per pregare insieme ancora meglio. Il Signore dice, quando due o più, tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì. Ecco, lo dice Lui, non è che lo diciamo noi. Pregare significa appunto chiedere la presenza di Dio fra noi.
0: Ecco, siamo arrivati al termine, io direi che appunto, ecco, preghiamo, diciamo a Gesù per il Papa e per tutto il mondo, che si prega veramente in tutto il mondo, ecco. Questo è molto importante, diciamolo anche noi, preghiamo anche noi, quando ci siamo guerre, brutte cose, qui o là, ecco, preghiamo anche per quello, perché questo è importante.
1: Ecco, come dicevi tu, preghiamo appunto per la salute del Papa, per un esito positivo, perché gli esami vengano, diciamo, che siano positivi e che possa tornare alla pienezza del suo ministero, della sua azione pastorale alla guida della Chiesa.
0: Bene Romolo, con te grandissime sempre le belle che ci dici, appuntamento alla prossima volta allora.
1: Bene, un saluto e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Saluti a tutti, ciao ciao.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.